Se ci ascolti in FM, siamo sul 96.6 in provincia di Cuneo. RBE, vicina a te.

ci ascolti in FM, siamo sull'88 in Val Chisone. RBE. Cultura, informazione, relax.

WhatsApp in diretta 328 8757 845. RBE, vicina a te.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in Val Pellice. RBE. Cultura, informazione, relax.

WhatsApp in diretta 328 87 57 845. RBE, cultura, informazione, relax.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, cultura, informazione, relax.

RBE TV, da guardare, da ascoltare. Canale 87 del digitale terrestre. RBE, vicina a te.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.6 in Val Germanasca. RBE. Vicina a te.

futuro è un treno che deraglia. Scordano Nostradamus e le profezie dei Maya. Il mondo è un cane pazzo che abbaia, seduto su una bomba, zippamos alla playa.

Scrivi alla redazione diretta@rbe.it. RBE. Cultura, informazione, relax.

Se ci ascolti in DAB, siamo sul canale 12B in Piemonte e sul canale 12A in Liguria. RBE. Cultura, informazione, relax.

Se ci ascolti in FM, siamo sul 101.1 in Val Bormida. RBE. Vicina a te.

RBE TV, da guardare, da ascoltare. Canale 87 del digitale terrestre. RBE, vicina a te.

ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, vicina a te.

Se ci ascolti in FM, siamo sul 96.6 in provincia di Cuneo. RBE, vicina a te.

WhatsApp in diretta 328 87 57 845. RBE. Vicina a te.

Se ci ascolti in FM, siamo sul 96,6 in provincia di Cuneo. RBE, vicina a te. Whatever you do.

se ci ascolti in FM, siamo sul 91.5 in provincia di Imperia. RBE, vicina a te.

su RBE ed RBE TV ogni giovedì sera dalle 21 alle 22.30 Pride on Air, voci, storie e diritti della comunità LGBTQIA+, un programma a cura del coordinamento Torino Pride, ogni giovedì dalle 21 alle 22.30. Pride on Air.

WhatsApp in diretta 328 87 57 845. RBE, cultura, informazione, relax.

0: Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.6 in Val Germanasca. RBE, cultura, informazione, relax.
1: Tutti lo dici che dai a lasciare vecchio la morte e non chiesto dolore. Ai ai ai.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, cultura, informazione, relax.

Se ci ascolti in DAB, siamo sul canale 12B in Piemonte e sul canale 12A in Liguria. RBE, vicina a te.

RBE TV, da guardare, da ascoltare. Canale 87 del digitale terrestre. RBE, vicina a te.

Voci protestanti, eventi, riflessioni, progetti e presenza sui territori. Alla scoperta delle chiese protestanti ed evangeliche e non solo. Buon pomeriggio, martedì 9 giugno, le 14:05 di questo pomeriggio su RBE che si apre appunto con Voci Protestanti, la trasmissione dedicata per questa prima ora in modo particolare alle chiese protestanti italiane ed estere.

notizie, quindi torneremo a parlare di quale sarà il tema previsto per quest'anno. Vi anticipo già che il tema è quello dell'acqua, ma poi come viene declinato lo vedremo più tardi, e anzi ci sono già delle proposte che arrivano anche a livello internazionale per cercare di arricchire tutta questa strumentazione che farà parte appunto del tempo del creato. Ad esempio, una proposta è arrivata proprio in questi giorni ed è stata pubblicata su reform.net, il sito di informazione delle chiese riformate francesi, da parte dell'Alleanza Federata Francese. Quindi un modo in più per riflettere sui temi ambientali, sui temi anche che ci riguardano particolarmente da vicino e su cui le chiese sono impegnate ormai da decenni. Non parleremo però solo del tempo del creato, parleremo anche, questo ve l'avevo già anticipato ieri, di passeggiate storiche che riprendono anche quest'estate 2026, coordinate dai musei, luoghi storici del sistema museale valdese. Siamo alla 26ª edizione delle passeggiate storiche che appunto si snoderanno nell'arco dei prossimi mesi. Si inizia già questa domenica il 14 di giugno e poi si prosegue a luglio, agosto, settembre e mi sembra ancora una passeggiata prevista poi per il mese di ottobre. Quindi tra poco poi vi darò anche i dettagli rispetto a questo progetto che ci accompagnerà durante l'estate e poi come sempre uno sguardo a quelli che sono gli appuntamenti e le iniziative che abbiamo raccolto e che ci avete segnalato. La musica protagonista come sempre di Voci Protestanti, ci ascoltiamo Connie Francis, un brano di qualche decennio fa, Pretty Little Baby.

Voci protestanti, per scriverci in diretta 328 8757 845. E anche grazie alle vostre segnalazioni e alle vostre scritture abbiamo un sacco di appuntamenti da darvi.

appuntamenti, incontri, eventi, iniziative, tanti eventi che peraltro ci avete segnalato anche voi ascoltatori e ascoltatrici, quindi continuate a scriverci, continuate ad aggiornare la nostra agenda, anzi dicendo appunto, cogliendo l'occasione del fatto che apriamo l'agenda, volevo ricordarvi che questi appuntamenti vengono condivisi anche con Riforma, l'Eco delle Valli Valdesi, con il mensile l'Eco delle Valli Valdesi sul sito vallivaldesi.chiesavaldese.org e anche sull'agenzia stampa nev.it. Ovviamente sono tutti diciamo canali comunicativi che hanno un pubblico o dei territori di riferimento, e gli appuntamenti che vengono riportati fanno ovviamente capo al territorio o al pubblico che viene appunto seguito, che segue e che viene diciamo stimolato anche da questi canali comunicativi. E quindi per quanto riguarda ad esempio il mensile l'Eco delle Valli Valdesi o il sito vallivaldesi.org troverete gli appuntamenti più locali del territorio appunto Pinerolese Valli, mentre su Riforma e sull'agenzia stampa NEV e anche all'interno di questa trasmissione ci permettiamo ecco di spaziare un po' di più anche pensando che magari qualcuno ci stia ascoltando, ci possa ascoltare o leggere da più lontano. Ad esempio, se siete nei dintorni di Roma, sappiate che domani, mercoledì 10 giugno, si terrà una tavola rotonda nel salone della Chiesa Valdese in Piazza Cavour a Roma, molto molto interessante. La tavola rotonda dal titolo La pace giusta oggi. È ancora possibile in un mondo di conflitti, guerre e bombe atomiche? È una domanda a cui probabilmente non si riuscirà a dare delle risposte univoche, ma è importante continuare a riflettere su questa tematica. Poche settimane fa c'è stato un incontro sul tema del contrasto al riarmo, della sensibilizzazione su percorsi di pace. È stato un convegno molto partecipato di cui abbiamo parlato anche insieme a Riforma alla Spezia, che ha visto il coinvolgimento anche delle chiese protestanti, in particolare della Chiesa Battista e Metodista, e quindi insomma il tema della pace, dei percorsi di pace, dei cammini di dialogo, di costruzione, è sicuramente un tema particolarmente vicino e caro al mondo delle nostre chiese evangeliche. In effetti interverranno anche rappresentanti, diciamo, nelle comunità protestanti. Interverrà la pastora Eleonora Natoli, che è attualmente in servizio proprio alla Chiesa Valdese di Piazza Cavour a Roma. Interverrà Fulvio Ferrario, teologo e professore della Facoltà Valdese di Teologia di Roma. Interverrà anche Claudio Paravati, direttore della rivista del Centro Studi Confronti, e poi tante altre persone, tanti altri relatori e relatrici in questo incontro che, ripeto, si terrà domani, mercoledì 10 di giugno alle ore 18 nella sala della Chiesa Valdese di Piazza Cavour a Roma. Mentre giovedì prossimo, l'11 di giugno, a Sondrio, segnalo l'ultimo appuntamento di studio biblico online, quindi in realtà lo potete seguire comodamente collegandovi su piattaforma Zoom anche da remoto. Si tiene alle 20:30, sarà diciamo la chiusura di un ciclo di riflessioni dedicato alla lettera ai Colossesi proposto dal Centro Evangelico di Cultura di Sondrio. Mentre sempre nella giornata di giovedì a Torino, il primo di due incontri dedicati al libro Manifesto Scum di Valerie Solanas, con la presentazione a cura del collettivo Rifrazioni. In questo caso l'appuntamento è alla Libreria Claudiana di Torino in via Principe Tommaso alle ore 18, appunto giovedì 11 di giugno. Altri appuntamenti poi per i prossimi giorni in vista del fine settimana li vediamo tra poco. Trovi i podcast, le interviste e gli approfondimenti di Voci Protestanti sul sito www.rbe.it.

di piuttosto energica, lo sappiamo, di Janis Joplin con questo brano Cosmic Blues. E noi ritorniamo in onda, ritorniamo in diretta in Voci Protestanti, questa prima parte che ricordo oltre alla diretta pomeridiana, sono le 14:23 minuti di questo martedì 9 giugno, va in onda, viene replicata questa prima ora anche il mattino successivo, quindi un saluto anche a chi ci sta ascoltando con la replica. E invece parliamo del dossier che è stato preparato e presentato proprio in questi giorni per il tempo del creato. Allora, che cos'è intanto il tempo del creato? È questo periodo liturgico, ecumenico, che ogni anno ritorna per tutto il mese di settembre, parte infatti il 1 settembre e quest'anno si conclude il 4 di ottobre. Tutte le chiese, tutte le persone, i membri di chiesa possono organizzare, proporre, partecipare a delle iniziative che sono dedicate proprio all'attenzione verso il creato. Quest'anno il dossier per il tempo del creato, come vi anticipavo già poco fa, sarà dedicato all'acqua. Il titolo è proprio questo: Acqua Viva. Anche quest'anno è stato preparato, per quanto riguarda la versione italiana, dalla Commissione Globalizzazione Ambiente della Federazione Chiese Evangeliche in Italia, ed è stato presentato in questi giorni perché si è colta l'occasione della Giornata Mondiale dell'Ambiente che cade il 5 giugno, quindi intorno alla data del 5 giugno si cerca di far uscire, di proporre, di presentare appunto il materiale, il dossier che verrà poi utilizzato per il tempo del creato. Cosa si trova all'interno di questo dossier? Si trovano ovviamente materiali, strumenti che possono essere utili proprio per organizzare delle iniziative, quindi delle meditazioni, delle liturgie, degli spunti omiletici, degli approfondimenti, delle attività pratiche da fare magari anche con bambini e bambine, e che appunto potranno essere di spunto per delle attività da realizzare in questo periodo fra il 1 settembre e il 4 di ottobre. Allora, perché il tema dell'acqua? Come spiega la coordinatrice della GLAM, Maria Elena Lacquaniti, coordinatrice della Commissione Globalizzazione Ambiente, Acqua Viva è il tema proposto dal Consiglio Ecumenico delle Chiese per questo tempo del creato, ed è un tema che si presta appunto a descrivere l'effetto benefico delle acque che scaturiscono da sorgenti e poi scorrono e possono quindi portare nel loro percorso vita, gioia, fioritura, salute e abbondanza. Ecco perché questo aggettivo viva, acqua viva, nel senso di acqua che scorre, acqua che porta appunto materiali benefici. Questo non vuol dire che non si tocchi l'argomento ad esempio di paludi, lagune, perché anche loro hanno la loro importanza, e quindi sì, c'è anche questa meditazione, no? Questa riflessione sulla differenza tra le acque che scorrono e le acque invece che stagnano, potremmo dire così, le acque più ferme. I contenuti tra l'altro sono a disposizione davvero di tutti e di tutte. Se voi andate sul sito nev.it, li stavo giusto guardando, ve li faccio anche vedere in video se ci state guardando nella versione video. Questi sono appunto questa è la prima pagina di questo dossier Acqua Viva, e poi seguono tutta una serie di contenuti, di spunti, di preghiere, di riflessioni, anche degli articoli scientifici che riguardano proprio l'acqua, danno alcuni elementi di riflessione su questo elemento prezioso, che non è così scontato come presenza nei diversi luoghi del mondo. E quindi vengono descritti appunto in modo molto trasversale, un po' a 360 gradi, gli effetti delle acque che appunto scorrono, le acque che permettono il protrarsi e anche il migliorare, ecco, la vita che incontrano. Lasciamo a voi, se siete interessati,
sfogliare queste pagine, che peraltro sono anche ricche di immagini, sono ricche di spunti, appunto, che possono eventualmente essere realizzati anche dalle scuole domenicali, dai gruppi di animazione all'interno delle chiese e delle comunità. C'è una pagina in cui si richiama, diciamo, la denominazione dell'acqua come oro blu, proprio perché è talmente preziosa in certi luoghi l'acqua che diventa un materiale come l'oro, un materiale appunto estremamente prezioso, che si fa fatica magari a trovare, e che quando lo trovi ti arricchisce, ecco, ti rende particolarmente ricco. Quindi ecco perché viene chiamata, come appunto in questa immagine, oro blu. Quindi il dossier Acqua Viva, possibile scaricarlo sul sito nev.it, trovate proprio il link per il dossier del Tempo del Creato 2026. Siamo a giugno, il Tempo del Creato sarà a settembre, quindi torneremo a parlare ancora di questo appuntamento, magari vi diamo qualche suggerimento e condivideremo con voi alcuni spunti di attività che vengono proposte per questo periodo liturgico tra settembre e ottobre 2026. Nel frattempo, se appunto siete curiosi, trovate tutti i materiali scaricabili gratuitamente dal sito nev.it, il sito dell'agenzia stampa della Federazione Chiese Evangeliche in Italia. Voci protestanti, in diretta tutti i giorni nel primo pomeriggio di RBE, dalle 14.

0: RBE. Cultura, informazione, relax.
1: Popolare Network.
2: Buongiorno, le notizie delle 6:30. Nuovi scontri nella notte tra Stati Uniti e Iran. Washington ha lanciato una serie di attacchi contro postazioni di Teheran nei pressi dello stretto di Hormuz, dopo che Trump aveva minacciato una dura risposta per l'abbattimento di un elicottero statunitense. Colpiti sistemi di difesa aerea, stazioni di controllo dei droni e siti radar di sorveglianza iraniani. Per i media di Stato di Teheran ci sono state esplosioni nelle città costiere di Bandar Abbas e Keshem. A questi raid l'Iran ha subito reagito in rappresaglia con missili sulle basi americane in Giordania, Kuwait e Bahrain. Gli Stati Uniti però finora hanno minimizzato queste operazioni parlando di una risposta proporzionata a un'ingiustificata aggressione iraniana. Teheran dal canto suo ha detto che nessun attacco o minaccia resterà impunito. Nonostante le violazioni resta dunque per il momento in vigore, almeno formalmente, il cessate il fuoco tra i due paesi. Ieri Trump aveva detto per l'ennesima volta che un accordo con l'Iran era ormai vicino.
3: In Libano intanto nelle ultime 24 ore l'esercito israeliano ha ucciso almeno 11 persone nella sola tiro. La città è stata ieri nel mirino dei bombardamenti dell'IDF dopo l'emissione di ordini di sfollamento forzato oltre il fiume Zahrani e ben oltre la cosiddetta linea gialla, cioè l'area nel sud del paese sotto l'occupazione israeliana. Il governo di Beirut ha denunciato che bombe sono cadute sui civili inermi in fuga dalla città. Hezbollah intanto ha rivendicato poco fa una decina di attacchi contro le forze di Tel Aviv sempre nel sud del Libano. Il segretario generale delle Nazioni Unite, Antonio Guterres, ha sollecitato l'immediata cessazione delle ostilità e chiesto il rispetto del cessate il fuoco sia in Libano che in Iran, ma anche a Gaza.
2: In Afghanistan almeno 13 persone sono rimaste uccise in attacchi aerei pakistani. È successo vicino al confine tra i due paesi. I talebani dicono che nella notte l'esercito di Islamabad ha violato lo spazio aereo afghano e bombardato abitazioni civili. Questi attacchi hanno ucciso 11 bambini, una donna e un anziano, ha dichiarato il portavoce del governo talebano. Da quando il Pakistan ha dichiarato guerra aperta all'Afghanistan alla fine di febbraio, ci sono stati scontri tra i due paesi.
3: In Irlanda del Nord ci sono state proteste violente contro l'immigrazione dopo un accoltellamento avvenuto a Belfast, per cui è stato arrestato un richiedente asilo proveniente dal Sudan. In risposta nella capitale ci sono stati blocchi stradali e sono state incendiate case e auto. In città è stata sospesa la circolazione di tutti i mezzi pubblici. La prima ministra Michelle O'Neill ha condannato sia l'accoltellamento sia le violenze successive commesse anche da persone a volto coperto e avvenute anche in altre città del paese.
2: Ancora nessuna dichiarazione dal governo italiano dopo le notizie sull'inchiesta che riguarda il progetto del ponte sullo stretto di Messina. Gli indagati sono l'imprenditore Vincenzo Virgilio, l'ex commissario della Lega in Calabria Giacomo Francesco Saccomanno e l'ex presidente aggiunto della Corte dei Conti Tommaso Miele. Tra le ipotesi di reato c'è quella di corruzione. Il sospetto è quello di un tentativo di condizionare la Corte perché dicesse sì al ponte. Dalle opposizioni arrivano critiche al governo e nuove richieste di fermare il progetto.
3: In Toscana Massa si indaga sulla denuncia di un lavoratore che dice di essere stato picchiato dal titolare della sua azienda nel settore nautico. La vicenda è stata resa pubblica dalla CGIL, secondo cui il lavoratore avrebbe chiesto il versamento degli stipendi di aprile e maggio e a cui il suo capo avrebbe voluto dare solo 300 euro invece dei 2200 che gli spettavano. Di fronte alle proteste il titolare avrebbe reagito con calci e pugni e il lavoratore è stato portato al pronto soccorso dove gli sono state diagnosticate diverse contusioni con una prognosi di una settimana. La CGIL locale dice che non si tratta di un caso isolato e parla di una situazione fuori controllo negli appalti e nei subappalti del settore nautico.
2: La prossima edizione del giornale radio alle 7. Buon ascolto.
1: Popolare Network.
4: Se ci ascolti in FM, siamo sul 101.1 in Val Bormida. RBE, vicina a te.
5: Voci protestanti, in diretta tutti i giorni nel primo pomeriggio di RBE, dalle 14 alle 16. E torneremo ancora tra poco a parlare di Tempo del Creato, di questa proposta appunto Acqua Viva, che è un po' il tema proposto per questa edizione del Tempo del Creato 2026. Quindi ritorniamo tra un attimo a raccontarvi cosa sta nascendo, sempre in vista del periodo tra settembre e ottobre per il Tempo del Creato. Prima però vorrei tornare ancora nelle nostre zone del Pinerolese e Valli Limitrofe, perché come promesso vorrei spendere qualche informazione rispetto a un progetto che torna anche quest'anno, ovvero le passeggiate storiche a cura dei musei e luoghi storici del Sistema Museale Valdese, 26esima edizione. Beh, direi che è un progetto particolarmente radicato sul territorio. Quest'anno il calendario delle passeggiate va da giugno, e la prima sarà proprio questa domenica 14 di giugno, fino al mese di ottobre. Sono tutte passeggiate pensate proprio per raccogliere, diciamo, le esigenze diverse, disparate, perché sono di varie difficoltà. Ci sono dei percorsi molto semplici, come quello pensato per questa domenica 14 di giugno, che apre appunto questa carrellata di passeggiate estive, e ci sono invece degli itinerari, diciamo, un po' più per escursionisti, diciamo, di media montagna. Quindi, insomma, a seconda anche delle caratteristiche del percorso previsto, pensate e ragionate se può essere alla vostra portata o meno. Questo ovviamente sempre nell'interesse che sia una passeggiata piacevole. Ovviamente si possono sempre chiedere maggiori informazioni e dettagli e anche consigli, perché no? Diciamo che tutte le comunicazioni sono verso la Fondazione Valdese di Torre Pellice, che gestisce e coordina queste passeggiate. Se volete scrivere, tra l'altro è obbligatorio alla prenotazione, quindi segnalate la vostra presenza, questo aiuterà anche molto le persone che gestiranno poi la passeggiata ad organizzare al meglio il gruppo. Scrivete a il.barba@fondazionevaldese.org oppure visitate il sito museovaldese.org o fondazionevaldese.org. Come dicevo, appunto, sono passeggiate gratuite, libere, aperte a chiunque abbia piacere di partecipare. E la prima, di cui parlavamo poco fa, appunto, si svolge questa domenica. Ve la facciamo anche vedere in video se ci state guardando attraverso la TV oppure sul nostro canale streaming sul sito rbe.it. Domenica 14 giugno, curiosità lungo il sentiero del Picchio, questo è il titolo della prima passeggiata, che sarà curata dal tempio, dalle persone, dei volontari, dalle volontarie del tempio del Charmis di Villarpellice, quindi della chiesa valdese di Villarpellice. L'appuntamento previsto è nel pomeriggio alle 15 davanti al Tempio Valdese di Villarpellice. È una passeggiata, come anticipavamo prima, semplice, diciamo della durata di un'ora circa. Il dislivello che sarà percorso non è eccessivo, il sentiero appunto è di facile percorrenza e quindi è particolarmente pensata magari anche per famiglie con bambini e bambine, ragazzi e ragazze più piccoli. Anche perché lungo la passeggiata l'idea è quella di appunto raccontare degli aneddoti, delle curiosità che riguardano proprio la storia valdese, la vita di queste zone di Villarpellice, in particolare della borgata Charmis negli anni dei secoli 800 e 900. La giornata, poi il pomeriggio, si chiuderà all'arrivo del tempio al tempio del Charmis di Villarpellice con una rinfresca. E quindi, insomma, siete tutti e tutte invitate a partecipare a questo esordio, ecco, delle passeggiate storiche 2026, la passeggiata a Villarpellice, coordinata dai volontari e dalle volontarie del Tempio del Charmis. Curiosità lungo il sentiero del Picchio, domenica 14 giugno.

Metro James con Chameleon, il brano che abbiamo ascoltato, e giusto per chiudere l'argomento di cui parlavamo poco fa, ovvero le passeggiate storiche 2026 nelle valli Chisone, Germanasca e Pellice, coordinate dai musei luoghi storici del sistema museale valdese, vi ho dato qualche dettaglio in più rispetto alla prima passeggiata, che sarà appunto questa domenica 14 di giugno, ma vi anticipo già le date delle prossime, non dentro nel dettaglio, anche perché poi i dettagli arriveranno mano a mano sotto data e ve li daremo appunto sotto data, ma le date sono queste, date che peraltro trovate già pubblicate anche sul sito vallivaldesi.chiesavaldese.org. Allora, venerdì 3 di luglio a Bobbio Pellice, sabato 11 di luglio a Massello, venerdì 17 luglio a Bobbio Pellice, sabato 25 luglio ad Ussò. Poi ci si sposta ad agosto, domenica 2 agosto a Prali, venerdì 21 agosto a Bobbio Pellice, settembre due date previste anche per questo mese, sabato 5 settembre a Perrero e sabato 12 settembre ad Angrogna, e infine ultima passeggiata ad ottobre, sabato 3 ottobre a Rorà. Quindi ci si sposta veramente di vallata in vallata in questo lungo programma delle passeggiate storiche 2026, che appunto noi vi ricorderemo poi volta per volta.

Vuoi segnalarci un'iniziativa? Scrivi a diretta@rbe.it. E riapriamo il file di cui parlavamo poco fa, ovvero Acqua Viva, Tempo del Creato 2026, periodo liturgico ecumenico dal 1 settembre al 4 di ottobre, che torna anche quest'anno come ogni anno per, diciamo, sensibilizzare sul tema dell'ambiente. Quest'anno, come vi raccontavo poco fa, il tema proposto appunto dal Consiglio Ecumenico delle Chiese è Acqua Viva, cioè in modo particolare una riflessione su quelle acque che scorrono, che portano vita, che portano alimentazione anche più a valle, più in basso o comunque in territori differenti. Oltre al materiale di cui vi parlavo poco fa, quindi al dossier che è stato preparato dalla Commissione Globalizzazione Ambiente, che potete, ripeto, scaricare gratuitamente e consultare dal sito nev.it, c'è un'altra idea che è nata soprattutto nell'ambito dell'alleanza delle Green Churches e delle organizzazioni cristiane che da tempo lavorano sul settore ambientale, che hanno deciso appunto di unire le forze in vista del Tempo del Creato, proponendo di creare delle iniziative anche concrete proprio a protezione del creato. Allora, siamo in fase ovviamente organizzativa, l'obiettivo è quello di creare appunto una rete, poi ovviamente ognuno si muoverà in modo indipendente, però l'idea è quella di condividere delle risorse, degli strumenti che potrebbero essere utili a più di una chiesa e a più di una comunità, proprio in questo concetto di dialogo e di condivisione di intenti. Per le organizzazioni che possano essere cattoliche, ortodosse, protestanti, che però mettono appunto al centro il tema del creato. Allora, ci sarà un appuntamento questo giovedì 11 giugno, una videoconferenza alle 20:30 organizzata proprio da questi enti che stanno creando l'Alleanza per il Creato, aperta a chiunque sia interessato o interessata anche solo a saperne di più, non per forza a partecipare, ma anche solo così per curiosità. Se volete partecipare vi consiglio di andare sul sito reform.net, troverete l'articolo dal titolo appunto Tempo del Creato, Alleanza Unificante, e all'interno di questo articolo ci sono i link per poter partecipare a questo incontro che durerà un'oretta e mezza circa. Questa è la stima prevista di questa videoconferenza appunto di giovedì 11 di giugno. In questa videoconferenza si presenteranno già delle attività pronte all'uso che potranno essere condivise e utilizzate appunto da chi vorrà far parte di questa grande rete internazionale, in cui tra l'altro figurano anche delle associazioni, delle organizzazioni che diciamo da tempo lavorano nell'ambito dell'ambiente, ad esempio l'Église Verte francese, le Chiese Verdi appunto, che hanno avviato decenni passati questo percorso di attenzione nei confronti del creato. Era un'informazione in più legato appunto a questo Tempo del Creato che arriverà a settembre. Oggi ci siamo concentrati un po' su questo argomento, che ritornerà nei prossimi mesi sicuramente, e vi daremo ulteriori aggiornamenti.

0: Siamo quasi in chiusura di puntata, di prima parte, diciamo, di Voci Protestanti. Prima di chiudere però vorrei ritornare ancora un attimo sul tema degli appuntamenti, nell'ambito appuntamenti, incontri, eventi, iniziative, anche guardando un po' più in là nel tempo e andando ad esempio alla prossima settimana, per ricordarvi un appuntamento di giovedì 18 di giugno a Torino. Sarà presentato un libro molto particolare dal titolo Non ho detto che è finito il mondo, di Cristina Sartori. È un libro dedicato al tempo, allo spazio, al tempo in cui non ci siamo, in cui ci siamo, insomma, il vuoto che viene riempito e le assenze che a volte valgono come un vuoto. È tutta una riflessione molto particolare sull'ambito appunto del tempo che scorre, che ci accompagna. Questo libro verrà presentato in libreria Claudiana alle ore 18, sarà presente ovviamente l'autrice Cristina Sartori, giovedì 18 di giugno. Mentre sempre la prossima settimana segnalo un appuntamento di venerdì prossimo, il 19 di giugno, Cene dal Mondo, nuovo incontro serale culinario, che però è anche un'occasione di conoscenza reciproca, perché insieme alla cena c'è anche la possibilità di conoscere i progetti di accoglienza della Diaconia Valdese attivi sul territorio. Al ristorante Cose Buone di Villa Olanda in via Furman a Luserna San Giovanni, appunto questa iniziativa promossa da Servizio Inclusione della Diaconia Valdese, che una volta al mese propone dei piatti tipici che arrivano da luoghi diversi del mondo e che vengono preparati proprio da persone con background migratorio che vivono nelle comunità e nei territori del Pinerolese. Quindi l'incontro, ripeto, sarà venerdì 19 giugno, appena sarà diciamo comunicato il paese protagonista della serata ve lo ricorderemo, ma visto che è consigliata la prenotazione qualche giorno prima, voi inseritelo già se vi interessa nell'agenda e poi chiamate per appunto prenotare la vostra presenza a questa ulteriore cena dal mondo a Luserna San Giovanni. Detto questo, mi fermo, lascio spazio all'ultimo brano di Fiorella Mannoia, La cura, e poi ci salutiamo.
1: Ti proteggerò dalle paure, dalle ipocondrie, dai turbamenti che da oggi incontrerai per la tua vita.

Esprimiamo i grandi applausi a Fiorella Mannoia, che ha reinterpretato questo grande classico di Battiato, di Franco Battiato, La Cura. E noi su questi applausi chiudiamo, quindi vi lasciamo, per quanto riguarda coloro che hanno potuto seguire fino a questo punto questa prima parte di Voci Protestanti. Con voi ci risentiamo domani, l'appuntamento è rinnovato domani, sto parlando in particolare a chi segue la replica del mattino successivo, mentre se state ascoltando la diretta in questo pomeriggio continuate a rimanere con noi, perché dopo un attimo di pausa musicale riprenderemo la linea insieme ad Arianna Tedesco, che mi raggiunge in studio, e con lei proseguiamo con Voci Protestanti Talk tra pochissimo. Voci Protestanti, eventi, riflessioni, progetti e presenza sui territori, alla scoperta delle chiese protestanti ed evangeliche e non solo.

Governo di Beirut denuncia bombe sui civili in fuga dalla città. In Irlanda del Nord proteste violente contro l'immigrazione dopo l'arresto di un richiedente asilo sudanese accusato di aver accoltellato un uomo. A Belfast blocchi stradali, case e auto incendiate. Dalla prima ministra O'Neill dichiarazione di condanna sia per il ferimento sia per la reazione nelle strade di diverse città. In Italia silenzio del governo sull'inchiesta che riguarda il ponte sullo stretto di Messina. Indagati un imprenditore, un ex commissario della Lega in Calabria e un ex presidente aggiunto della Corte dei Conti. L'ipotesi è corruzione per far avanzare il progetto, contestato dalle opposizioni. Queste altre notizie nel giornale radio delle 7:30. Buon ascolto.

scrivi alla redazione diretta@rbe.it. RBE. Cultura, informazione, relax.

0: is a Persian.
1: L'ascolto che ci unisce. Breve meditazione dal lunedì al sabato alle 7:20 e alle 19:15.
2: Per questo mercoledì 10 giugno la meditazione è curata da Maurizio Abba, membro della Chiesa Valdese di Pavia. Ascolteremo in chiusura l'inno numero 8 del Linario Cristiano, Come cerva che assetata. Un giorno una parola, lezionario edizioni Claudiana propone la lettura del versetto 1, capitolo 55 del libro del profeta Isaia. O voi, tutti che siete assetati, venite alle acque. E poi ancora dal Vangelo di Giovanni, capitolo 6, versetto 35, Gesù disse loro, chi crede in me non avrà mai più sete.
3: I versetti che abbiamo ascoltato ci conducono nella dimensione della gratuità della fonte di acqua viva, un tema caro alla predicazione profetica, che trova la sua profonda radice alata ed il suo sigillo irradiante nell'ultimo libro della Bibbia, Apocalisse capitolo 21 versetto 6. Si può dire dunque che gratis è una delle ultime parole bibliche ed è parola che scorre da sorgente d'acqua viva, zampillante, che disseta, che dona libertà, gratuità liberatrice. Affinché queste parole non diventino solo degli slogan vuoti, occorre ricordare l'importanza del magistero di Gesù, la sua centralità di parola vivificante che ama la vita, dello Spirito Santo, nostro compagno fedele nello scoccare della scintilla, dell'interpretazione vivificante e liberatoria della parola. L'annuncio evangelico della buona notizia è acqua di fonte pura, cui si giunge non individualisticamente, ma comunitariamente e senza esclusioni, ciascuno con la propria specifica diversità. Occorre ricevere l'annuncio con umiltà per poterlo porgere poi gratuitamente, così come lo si è accolto, in acque dissetanti, con gesti e parole benedicenti. Sul tema ecco un brano letterario tratto da un noto poema thailandese.
4: Voglio essere come l'acqua che lava ogni impurità e porta speranza a tutti coloro che cercano salvezza e vita nuova.
3: Possiamo essere acqua viva con l'accorgimento decisivo e attualissimo sempre di non pretendere di essere noi la fonte di acqua viva. Acqua, elemento vitale, insostituibile ed imprescindibile che nella giusta misura dona vita e fertilità. Queste parole sono dello scrittore belga Phil Bosman.
4: Solo l'acqua può trasformare un deserto in oasi. L'acqua è vita. L'amore è acqua viva.
3: Gratuità piena e trasformatrice. Ecco che l'amore ha i volti, sempre da dipingere con colori nuovi, di una madre e di un padre che sanno essere chioccia, che distendono ali protettive, ma non opprimenti. Quando pensiamo alla diversità, tutto subito pensiamo a quelle più evidenti, maggiormente vistose, le più appariscenti. Però vi sono diversità che hanno attraversato i nostri percorsi di vita e hanno lasciato dei segni interiori. Hanno lasciato una sete di senso e di significati con una ricerca nel lasciarsi trovare.

0: la bacheca annunci di RBE.
1: Vendi, cerchi o vuoi scambiare oggetti? Hai un annuncio da fare? Organizzi un evento e vuoi farlo sapere in giro?
0: Approfitta di questo spazio radiofonico dedicato a privati ed enti non commerciali. Telefona allo 0121 954194 o invia una mail a segreteria@rbe.it.

0: E ora pubblicità.
1: Essere comunità in montagna? Sì, si può. Dal 3 al 14 giugno 2026 a Pomaretto torna la Settimana della Montagna, nona edizione del Festival dell'Associazione Sviluppo Pomaretto dedicato alle terre alte. Appuntamento al padiglione degli impianti sportivi di Pomaretto con incontri, proiezioni, escursioni, musica dal vivo, buon cibo, tante esperienze da vivere che confermano la vitalità delle valli Chisone e Germanasca. Settimana della Montagna a Pomaretto dal 3 al 14 giugno 2026. Essere comunità in montagna? Si può!
2: Popolare Network.
3: Il tuo 5 per 1000 per emergency è a Gaza, in Sudan, in Afghanistan, in Ucraina, in tanti paesi dove servono cure per chi è colpito da guerra e povertà. È qui dove conta davvero. Dona il 5 per 1000 emergency. Info su emergency.it/5 per 1000.
4: Nuovi scontri nella notte tra Stati Uniti e Iran. Washington bombarda siti militari nei pressi di Hormuz. Una risposta proporzionata all'abbattimento di un nostro elicottero minimizza l'esercito americano. Teheran in rappresaglia lancia missili su Giordania, Kuwait e Bahrain. In Libano 11 morti nella sola tiro, ieri nel mirino dell'esercito israeliano. Il governo di Beirut denuncia bombe sui civili in fuga dalla città. In Italia silenzio del governo sull'inchiesta che riguarda il ponte sullo stretto di Messina. Indagati un imprenditore, un ex commissario della Lega in Calabria e un ex presidente aggiunto della Corte dei Conti. L'ipotesi è corruzione per far avanzare il progetto, contestato dalle opposizioni. E oggi Salvini riunisce il suo partito e potrebbe nominare l'ex presidente veneto Zaia come vice con delega al Nord, una riorganizzazione in chiave federale in vista delle prossime elezioni. In Irlanda del Nord, proteste violente contro l'immigrazione dopo l'arresto di un richiedente asilo sudanese accusato di aver accoltellato un uomo. A Belfast, blocchi stradali, case e auto incendiate. Dalla prima ministra O'Neill, dichiarazione di condanna sia per il ferimento sia per la reazione nelle strade di diverse città. Buongiorno, questo è il giornale radio delle 7.30. Nuovi scontri nella notte tra Stati Uniti e Iran. Washington ha lanciato una serie di attacchi contro postazioni di Teheran nei pressi dello stretto di Hormuz, dopo che Trump aveva minacciato una dura risposta per l'abbattimento di un elicottero statunitense. A questi raid l'Iran ha subito reagito in rappresaglia con missili quasi tutti intercettati sulle basi americane in Giordania, Kuwait e Bahrain. Gli Stati Uniti finora hanno minimizzato queste operazioni parlando di una risposta proporzionata a un'ingiustificata aggressione iraniana. In diretta con noi Roberto Festa.
5: Buongiorno, l'amministrazione americana fa di tutto proprio per minimizzare portata e significato degli attacchi. In una dichiarazione il comando centrale statunitense li definisce operazioni di autodifesa condotte su ordine del presidente Donald Trump, affermando che si è trattato appunto di una risposta proporzionata all'ingiustificata aggressione iraniana. L'abbattimento dell'elicottero La Pace americano lasciava del resto poche alternative a Donald Trump. Non reagire avrebbe mostrato un presidente americano del tutto in balia dell'iniziativa iraniana. Quest'ultimo scambio militare con Teheran ha però due aspetti particolarmente spiacevoli per Trump. Da un lato mostra che l'arsenale bellico iraniano è tutt'altro che degradato, come l'amministrazione ha spesso detto in questi mesi. Gli iraniani hanno anzi la capacità di colpire obiettivi e basi americane nell'area. E poi c'è la questione più generale. Nei giorni scorsi Trump ha spiegato diverse volte che l'accordo era vicino, che sarebbe stato folle riprendere l'offensiva. Del resto lui ha bisogno di chiudere al più presto questo conflitto. Le ultime scaramucce militari rischiano invece di riaprire lo scontro, considerato tra l'altro che l'alleato israeliano spinge proprio in questo senso. I piani dell'amministrazione dunque si complicano, la guerra che secondo Trump era già vinta dal secondo giorno potrebbe allungarsi e allargarsi. Andrea.
4: Grazie Roberto. Il regime iraniano dal canto suo ha detto che nessun attacco resterà impunito e minacciato attacchi ancora più duri nella regione. In diretta con noi Farihan Sabai.
0: Sì, buongiorno. Anche il ministro degli esteri iraniano Araghchi ha cercato di minimizzare l'incidente dell'elicottero statunitense abbattuto, scrivendo su X che le forze straniere vicine al nostro territorio sono costantemente esposte a rischi e la soluzione migliore è che se ne vadano. L'interesse della diplomazia iraniana è evidentemente portare a un accordo con Trump, soprattutto per scongelare quei 12 miliardi di dollari che servirebbero alla leadership iraniana per contrastare la gravissima crisi economica, distribuendoli alla popolazione sotto forma di sussidi. Ma tre giorni fa Trump aveva dichiarato che quei soldi iraniani andranno in realtà a Bahrain e Kuwait come riparazione dei danni di guerra. L'accordo deve attendere. L'abbattimento dell'elicottero ha portato una nuova escalation. Nella notte Washington ha colpito la città portuale di Jask, la città di Sirik, l'isola di Keshma, il largo della costa sud dell'Iran, nello stretto di Hormuz. Gli attacchi americani della notte scorsa hanno danneggiato una torre di telecomunicazioni a Sirik, hanno distrutto due serbatoi d'acqua. In risposta stamattina l'Iran ha annunciato attacchi contro basi americane in Bahrain, dove è ormeggiata la quinta flotta americana, e in Giordania. Si tratta ovviamente di paesi alleati degli Stati Uniti e per questo motivo in un comunicato il Ministero degli Esteri di Teheran ha appena dichiarato che è responsabilità morale e legale di tutti i paesi della regione, in particolare degli Stati costieri meridionali del Golfo Persico, interrompere l'utilizzo del proprio territorio, delle proprie infrastrutture da parte di Stati Uniti e Israele per ideare, organizzare, attuare, fornire supporto logistico alle azioni criminali contro l'Iran. Restituisco la linea allo studio.
4: Grazie Farian. In Libano nelle ultime 24 ore l'esercito israeliano ha ucciso almeno 11 persone nella sola Tiro, la città è stata ieri nel mirino dei bombardamenti dell'esercito di Netanyahu dopo l'emissione di ordini di sfollamento forzato oltre il fiume Zarani e ben oltre la cosiddetta linea gialla che segna l'area nel sud del paese sotto occupazione israeliana. Il governo di Beirut ha denunciato che bombe sono cadute sui civili inermi in fuga dalla città. Il segretario generale dell'ONU, Antonio Guterres, ha sollecitato l'immediata cessazione delle ostilità e chiesto il rispetto dei cessate il fuoco annunciati in Libano, Iran e Gaza. In Italia ancora nessuna dichiarazione dal governo dopo le notizie sull'inchiesta che riguarda il progetto del ponte sullo stretto di Messina. Gli indagati sono l'imprenditore Vincenzo Virgilio, l'ex commissario della Lega in Calabria Giacomo Francesco Saccomanno e l'ex presidente aggiunto della Corte dei Conti Tommaso Miele. Tra le ipotesi di reato c'è quella di corruzione. Il sospetto è quello di un tentativo di condizionare la Corte perché dicesse sì al ponte. Dalle opposizioni arrivano critiche al governo e nuove richieste di fermare il progetto. Andrea Casu è un deputato del PD ed è vicepresidente della Commissione Trasporti.
6: Se guardiamo tutta questa vicenda, dal progetto a questa inchiesta di queste ore, il progetto del ponte sullo stretto non regge proprio da nessuna parte. E se queste notizie che stiamo leggendo fossero confermate, saremmo di fronte a fatti di una gravità inaudita, addirittura presunte pressioni sulla Corte dei Conti per favorire il via libera. Ora, soprattutto la Presidente del Consiglio e il Ministro Salvini dovrebbero spiegare al più presto in Parlamento qual è la vera questione, se veramente esiste un sistema costruito per aggirare controlli e regole. Siamo veramente a un punto di fronte al quale far finta di non vedere è già una risposta, la risposta più grave.
4: Guido Signorino è presidente dell'associazione Invece del Ponte, fondata nel 2023 a Messina contro il progetto del governo.
7: Non eravamo informati che ci fosse un procedimento in essere, una denuncia o un'ipotesi di corruzione, ma il fatto di saperlo non è una sorpresa. Era immaginabile che avrebbero cercato di fare pressioni, non era immaginabile che sarebbero arrivati ai tentativi di corruzione se questo verrà confermato. Interferire con i soggetti non solo terzi ma istituzionali e autonomi, a cui la Costituzione attribuisce una autonomia e una separatezza totale, arrivarci tramite esponenti a metà strada tra il governo e il sottogoverno per offrire incarichi di para sottogoverno a chi potrebbe in qualche modo teleguidare le cose è un fatto veramente misero.
4: A livello politico al centro delle polemiche c'è Matteo Salvini, grande promotore del ponte sullo stretto. Le notizie sull'inchiesta sono arrivate a poche ore da una riunione del Consiglio federale del partito fissata per stamattina. Sentiamo Alessandro Braga.
8: Mancava solo l'inchiesta che ha coinvolto un suo uomo di fiducia per rovinare l'umore a Matteo Salvini. Come se il leader leghista non avesse già abbastanza grattacapi tra calo di consensi, malumori dell'ala nordista e il suo ex vice segretario Roberto Vannacci che gli sta scippando da sotto gli occhi militanti e dirigenti a rovinargli il sonno. Lui Salvini in qualche modo ammette, pur minimizzando, che qualcosa da sistemare dentro la Lega c'è. Che il momento per farlo sia oggi al Consiglio federale non è detto, anche se molto probabile. Comunicazione del segretario, c'è scritto al secondo punto all'ordine del giorno dell'incontro convocato per stamattina, rigorosamente in presenza a Roma. L'ultima volta che ci sono state comunicazioni del segretario è stato per l'uscita di Vannacci dal Carroccio. E proprio per affrontare il tracollo di voti possibile alle prossime scadenze elettorali che oggi, a porte chiuse, Salvini potrebbe iniziare un percorso che di sicuro gli toglierà potere all'interno della Lega, affiancandosi alla guida Luca Zaia e magari anche Massimiliano Fedriga come vice con delega al Nord. Insomma, una ridefinizione del partito in chiave federale, senza per il momento arrivare a quello sdoppiamento del Carroccio in stile bavarese che vorrebbe l'ex governatore veneto, ma sicuramente in grado di recuperare lo spirito originario del Carroccio, quello di sindacato territoriale. Una sorta di transizione morbida nelle intenzioni di Salvini, che però rischia di sfuggirgli dalle mani, con conseguenze molto più gravi di quelle che pensa.
4: In Irlanda del Nord ci sono state proteste violente contro l'immigrazione dopo un accoltellamento avvenuto a Belfast, per cui è stato fermato un richiedente asilo proveniente dal Sudan. Il nostro collaboratore dal Regno Unito, Daniele Fisichella.
9: Autobus e macchine dati alle fiamme, persone costrette a lasciare di corsa le proprie case. I disordini sono iniziati ieri sera dopo che migliaia di persone sono scese in strada nella capitale nordirlandese per protestare. Gruppi di centinaia di giovani a volto coperto hanno anche distrutto vetrine e porte di abitazioni dove vivono dei migranti. La vittima dell'attacco in ospedale in condizioni gravi, ma non è in pericolo di vita. Il trentenne sudanese è stato arrestato. Le autorità hanno escluso si sia trattato di un atto terroristico. L'attentatore era arrivato in Regno Unito nel 2023 quando gli era stato riconosciuto lo status di rifugiato politico. La premier nordirlandese Michelle O'Neill ha condannato le violenze di ieri sera.
10: Anyone who engages in violent criminality have no place in our community.
9: Ieri c'è stata anche una marcia dell'estrema destra britannica a Londra guidata dal leader Tommy Robinson. Solo una settimana fa a Southampton c'erano state altre violente proteste a seguito dell'uccisione di un 18enne bianco accoltellato prima da un ragazzo di origine indiana e poi ammanettato dalla polizia.
4: In Francia il governo è sotto pressione per la vicenda dell'assassinio di una bambina di 11 anni che ha portato al centro dell'attenzione il sistema giudiziario del paese. Sentiamo Francesco Giorgini.
11: La morte di Liana, una ragazzina di 11 anni, scomparsa una dozzina di giorni fa e ritrovata morta giovedì scorso, probabilmente uccisa da un pedofilo plurirecidivo, già sotto inchiesta per stupro, su minore ma libero come l'aria, e solo ora, per così dire ormai troppo tardi, arrestato e incarcerato, continua a scatenare il putiferio in Francia a proposito della sicurezza o piuttosto dell'insicurezza dei minori e dello stato della giustizia francese. Ogni anno in Francia 160.000 minori sono vittime di violenze o di aggressioni sessuali di varia natura e gravità. Ci

0: placare le polemiche nella promessa di sanzioni disciplinari o amministrative. Ieri più di 60.000 persone hanno manifestato di fronte ai tribunali un po' in tutto il paese, e mentre i giudici fanno quadrato spiegando la penuria strutturale e abissale di mezzi personali, il ministro promette l'improbabile riesame delle 70.000 denunce pendenti per reati sui minori da qui al 15 luglio, la famiglia di un altro undicenne vittima di stupro ha sporto denuncia contro lo Stato e il governo annuncia una legge quadro sulla protezione dei minori.
1: Negli Stati Uniti, dagli ultimi dati ufficiali sull'economia, arrivano segnali che riguardano la guerra nel Golfo Persico, ma anche temi come i data center e l'intelligenza artificiale. Sentiamo Andrea Di Stefano, direttore di The Washington News.
2: Gli americani pagano il prezzo della guerra alla pompa, ma l'industria petrolifera usa gongola. Ad aprile è proseguito il boom dell'export di petrolio, ma non sufficiente per ridurre il deficit commerciale, spinto soprattutto dalla febbre degli investimenti in data center. Secondo i dati pubblicati dal Dipartimento del Commercio, le esportazioni statunitensi di beni e servizi sono aumentate del 2,6% ad aprile, raggiungendo i 327,1 miliardi di dollari. La chiusura dello stretto di Hormuz ha spinto le esportazioni di petrolio e prodotti petroliferi a un nuovo record mensile. Anche le esportazioni di forniture industriali, computer e aeromobili hanno registrato una forte crescita. Di converso, le importazioni sono aumentate del 2% rispetto al mese precedente, arrivando a 383 miliardi di dollari. Il deficit commerciale mensile è sceso a 55,9 miliardi ad aprile, in calo dell'1,2% rispetto al mese precedente. La spinta della spesa in beni capitali, una categoria che include chip, computer e apparecchiature per telecomunicazioni, registrata dal Dipartimento del Commercio, è rilevantissima, più 39,3% su base annua, che vanifica l'effetto dei dazi rimasti in vigore che hanno ridotto il resto delle importazioni a un meno 4% su base annua. Quando verrà meno la spinta legata al blocco di Hormuz, il deficit commerciale è quindi destinato a risalire, proprio per l'incredibile domanda legata ai data center e l'intelligenza artificiale.
1: Questo giornale radio è stato condotto da Andrea Monti, redazione con Alessandra Tommasi. La prossima edizione alle 8:30. Buon ascolto.
3: Popolare Network. Muoversi in Piemonte.
4: Buongiorno e bentrovati in nostra compagnia. Sulla tangenziale di Torino si rallenta per traffico intenso fra Venaria e Bruere in direzione Savona e fra Sito e Pianezza in direzione Milano, mentre sui restanti percorsi regionali il traffico si presenta al momento regolare. Per il momento è tutto, a più tardi e buon viaggio.
3: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
5: Day Night! Day Night Radio Show, tutti i martedì sera alle 21, in replica il sabato alle 16:30, oppure sul canale Mixcloud di RBE potete ascoltarci quando volete. Chi siamo? Un gruppo di amici che condivide ciò che ama, la musica, e vuole condividerla con voi. Mandateci anche le vostre proposte, le vostre canzoni al numero di RBE 328 8757 845. Day Night Radio Show.
6: Flashback, la playlist musicale che vi riporta indietro nel tempo. Poco più di 5 anni fa, nel 2020, le canzoni prime in classifica erano

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in Val Pellice. RBE. Cultura, informazione, relax.

WhatsApp in diretta 328 87 57 845. RBE, cultura, informazione, relax.

volta che mi fido, che la gente mi fa schifo, che la gente è come me. Prima di farmi domande, prima di essere svogliato, prima del giusto e sbagliato, io chi sono, chi sei te?

0: come vorrei, come vorrei.
1: Tu vedessi me.
2: Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.6 in Val Germanasca. RBE, vicina a te.

ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, vicina a te.

0: Popolare Network.
1: Buongiorno, le notizie delle 8.30. In provincia di Frosinone, tre persone sono morte sul lavoro in un incidente stradale che ha coinvolto un furgone su cui viaggiavano dei lavoratori di un'azienda di costruzioni. Le vittime sono il suo titolare, un imprenditore italiano di 65 anni, e due suoi dipendenti, un cittadino del Gambia di 39 anni e un cittadino della Nigeria di 29, che era alla guida. I tre uomini stavano tornando nella sede dell'azienda dopo una giornata di lavoro in un cantiere.
2: L'Iran lancerà attacchi ancora più duri se i raid statunitensi sul suo territorio continueranno. Lo hanno fatto sapere i vertici militari di Teheran dopo che Washington nella notte ha lanciato una serie di attacchi contro postazioni militari iraniane nei pressi dello stretto di Hormuz. L'operazione è partita in risposta all'abbattimento di un elicottero statunitense ed era stata annunciata da Donald Trump. A questi raid l'Iran ha subito reagito in rappresaglia con missili sulle basi americane in Giordania, Kuwait e Bahrain. Gli Stati Uniti hanno finora minimizzato questo scambio di attacchi parlando di autodifesa e di una risposta proporzionata a un'ingiustificata aggressione iraniana. Nonostante le violazioni, il cessate il fuoco tra i due paesi resta in vigore. Ieri Trump aveva detto per l'ennesima volta che un accordo con l'Iran era ormai vicino.
1: In Afghanistan almeno 13 persone sono morte in attacchi aerei pakistani, è successo vicino al confine tra i due paesi. I talebani hanno detto che nella notte l'esercito di Islamabad ha nuovamente violato lo spazio aereo afghano e bombardato abitazioni civili e sostengono che 11 delle vittime siano bambini. Funzionari della sicurezza pakistani hanno riferito a Reuters dei raid aerei contro quelli che hanno definito nascondigli e altre strutture di militanti utilizzati contro il Pakistan. Da febbraio i due paesi sono in guerra aperta e Islamabad accusa Kabul di dare rifugio a terroristi che, a suo dire, pianificano attentati sul proprio territorio.
2: I sistemi di difesa aerea russi hanno intercettato e distrutto 326 droni ucraini sopra il paese sul Mar Nero durante la notte, a riportarlo il Ministero della Difesa di Mosca. Kiev invece sostiene di aver colpito una raffineria di petrolio a Samara e di aver preso di mira un impianto di produzione a Cheboksary, entrambe città all'interno del territorio russo. Ieri intanto a Mosca un'autobomba ha ucciso un militare russo. L'identità non è stata ancora resa nota, ma potrebbe trattarsi di un generale. Ma se così fosse, si tratterebbe del quarto generale ucciso lontano dal fronte dall'inizio della guerra con l'Ucraina. Kiev non ha finora rivendicato l'attacco.
1: In Irlanda del Nord la prima ministra Michelle O'Neill ha condannato sia l'accoltellamento di un uomo per cui è stato arrestato un richiedente asilo sudanese, sia le proteste violente contro l'immigrazione che a partire da questa vicenda sono scoppiate ieri sera in diverse città del paese. Nella capitale Belfast, dove è avvenuto il ferimento, ci sono stati blocchi stradali e sono state incendiate delle case e delle auto, un caos che ha portato anche a sospendere la circolazione di tutti i mezzi pubblici.
2: Ancora nessuna dichiarazione dal governo dopo le notizie sull'inchiesta che riguarda il progetto del ponte sullo stretto di Messina. Indagati sono l'imprenditore Vincenzo Virgilio, l'ex commissario della Lega in Calabria Giacomo Francesco Saccomano e l'ex presidente aggiunto della Corte dei Conti Tommaso Miele. Tra le ipotesi di reato c'è quella di corruzione. Il sospetto è quello di un tentativo di condizionare la Corte perché dicesse di sì al ponte. Dalle opposizioni arrivano critiche al governo e nuove richieste di fermare il progetto.
1: A livello politico il grande promotore del ponte sullo stretto è Matteo Salvini, che stamattina riunirà il Consiglio federale del suo partito. La riunione era già fissata prima delle notizie sull'inchiesta. Al centro dell'attenzione c'è la possibile nomina dell'ex presidente veneto Zaia a vice segretario con delega al Nord, una riorganizzazione della Lega in chiave federale con cui Salvini cerca di gestire il dissenso interno nordista contro la sua linea nazionalista. La prossima edizione del giornale radio alle 9.30. Buon ascolto.
0: Popolare Network. Muoversi in Piemonte.
3: Buongiorno e bentrovati. In apertura segnaliamo un incidente sulla A4 Torino-Milano fra chi va su centro e chi va su ovest in direzione Torino. Raccomandiamo dunque prudenza. Ci spostiamo sulla tangenziale di Torino. Per traffico intenso si rallenta fra Sito e Pianezza in direzione Milano e fra Venaria e Bruere in direzione Savona. Infine la diramazione per Moncalieri. Per traffico intenso il traffico è rallentato fra San Paolo e Corso Unità d'Italia in direzione Torino. Per il momento è tutto, buon viaggio.
0: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
4: RBE TV, da guardare, da ascoltare. Canale 87 del digitale terrestre. RBE, vicina a te.
5: E ora, pubblicità. Se una firma cambiasse la vita di un bimbo, la faresti? Raul ha fame e ha bisogno di un pasto. Lila sogna la scuola, ma è ingabbiata dal matrimonio forzato. A loro, la tua firma dona aiuto, libertà e l'amore di Gesù. Nella dichiarazione dei redditi, firma il 5 per 1000 per Compassion e scrivi il codice 975 90 82 00 11. A te non costa nulla, ai bimbi salva la vita. Scopri come su compassion.it.
6: Benvenuti a Campeon versione mondiale. In questa edizione vi introdurremo all'evento sportivo più seguito del mondo, raccontandovi partite epiche che hanno segnato e hanno fatto la storia dei mondiali di calcio e di quei calciatori che hanno contribuito con le loro gesta ad entrare nell'immaginario collettivo. Vogliamo raccontare storie di calcio come se fossimo in un film, anzi, come se fossero un film. Questo è un podcast su quelle partite e sui film che ci insegnano a sostenerne lo sguardo e a mantenerne vivo il ricordo. Questa è RBE, questo è Campeon edizione mondiale. Benvenuti.
7: Campeon, sabato alle 21 e in replica domenica alle 17 su RBE.
8: WhatsApp in diretta 328 8757 845. RBE, vicina a te.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, cultura, informazione, relax.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'88 in Val Chisone. RBE. Cultura, informazione, relax.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.6 in Val Germanasca. RBE, cultura, informazione, relax.

Se ci ascolti in FM, siamo sul 96.6 in provincia di Cuneo. RBE, vicina a te.

0: Se ci ascolti in DAB, siamo sul canale 12B in Piemonte e sul canale 12A in Liguria. RBE, vicina a te.
1: RBE, cultura, informazione, relax.

Se ci ascolti in FM, siamo sul 101.1 in Val Bormida. RBE. Vicina a te.

Se ci ascolti in DAB, siamo sul canale 12B in Piemonte e sul canale 12A in Liguria. RBE. Cultura, informazione, relax.

Quentin Tarantino. C'ho sto funk a palla, non è la sindrome di panqua, ritmo che si balla, metriche equatoriali samba, posta in arrivo e non è spamma, sorpresa caramba, vengo in smoking solo su

Buongiorno a tutte e tutte, oggi è martedì 9 giugno, io sono Jacopo Bertuglia e benvenuti ad almeno due pagine al giorno, uno spazio che dedichiamo alla lettura dei giornali nazionali e all'approfondire alcune storie e notizie da tutto il mondo. Iniziamo quindi con quelli che sono gli avvenimenti della giornata. Perché ci sono dei nuovi attacchi sull'Iran, degli attacchi americani in seguito all'abbattimento di un elicottero Apache americano. L'Iran risponde sugli alleati americani nel Golfo Persico come Kuwait e Bahrain. E poi ancora dei nuovi raid israeliani nel sud del Libano, colpita una zona residenziale nella città di Tiro. E invece per quanto riguarda le vicende più nazionali parliamo di ponte sullo stretto al centro di tutte le prime pagine di oggi, perché sono tre indagati della procura di Roma per corruzione e rivelazione dei segreti d'ufficio. Continuano inoltre, tornando all'estero, proteste anti-immigrazione in Regno Unito, ci sono stati dei grandi disordini a Belfast ed è stato poi annunciato il nuovo pacchetto di sanzioni contro la Russia da parte dell'Unione Europea. La soluzione ideale nei negoziati di pace è porre immediatamente fine alla guerra, questa è la dichiarazione di Zelensky. Nelle ultime 24 ore però in Ucraina sono morte 8 persone e 40 sono state ferite. Iniziamo quindi direttamente con le prime pagine dei quotidiani nazionali, come ad esempio il Corriere della Sera. Corriere che questa mattina parte con una fotonotizia: il raid USA contro l'Iran dopo l'abbattimento dell'elicottero Apache. Trump risposta proporzionata, Libano vittime a Tiro. E appunto la foto è una foto di Tiro nel sud del Libano colpita dai raid aerei israeliani, l'abbiamo detto. E poi ancora sulla prima pagina del Corriere: accordo vicino, l'ha detto 38 volte, la diplomazia del tycoon, un articolo di Michele Farina, giusto per darci un'idea di quante volte effettivamente abbiamo sentito stiamo per giungere a un accordo, siamo vicini alla pace, l'abbiamo sentito 38 volte. Poi sanzioni a Putin, colpito il petrolio. E ancora poi invece in pancia la prima pagina del Corriere della Sera: ponte, scontro sull'inchiesta, i PM volevano condizionare i giudici, coinvolti un ex toga, un imprenditore e un avvocato leghista, tre indagati per corruzione, l'opposizione Meloni fermi il progetto. Allora prendiamoci un attimo di tempo per approfondire anche questa vicenda, giusto per non accennarla e basta. Gli indagati appunto sono tre: l'imprenditore calabrese Vincenzo Virgilio, l'ex commissario della Lega Calabria Giacomo Saccomanno e Tommaso Miele, ex presidente della Corte dei Conti. Per i PM, Miele, appunto l'ex presidente della Corte dei Conti, si sarebbe espresso per influenzare la decisione della Corte dei Conti in merito al ponte sullo stretto, perché bisognava approvare il progetto del ponte sullo stretto e in cambio di una poltrona dopo la pensione Miele avrebbe accettato di, diciamo, mettere una pulce nell'orecchio all'interno della Corte dei Conti. Il Corriere della Sera ha nelle pagine interne approfondisce meglio la vicenda. Ad esempio a pagina 3 si scrive un articolo di Giovanni Bianconi che scrive: il 30 ottobre 2025, subito dopo la bocciatura del progetto governativo per il ponte sullo stretto da parte della Corte dei Conti, l'allora presidente aggiunto dei magistrati contabili Tommaso Miele avrebbe dovuto partecipare a un convegno al Salone della Giustizia. Decise invece di disertarlo per evitare i giornalisti e ogni commento su una decisione che aveva acceso molte polemiche. I miei amici del governo, a cominciare da Salvini, si sarebbero aspettati una presa di distanza, spiegò il telefono all'imprenditore reggino Vincenzo Virgilio. Non potevo assolutamente andare con tutto quello che è successo. Li aiuto pure adesso. Miele, residente fuori Roma ma con dimora presso l'indirizzo romano dove risulta residente Virgilio, disse anche che lui non era assolutamente allineato a questi deficienti dei miei colleghi, ma non avrebbe potuto esprimere la sua vicinanza di pensiero al gruppo politico favorevole al progetto ponte senza creare crisi istituzionali. Ciononostante volle rassicurare il suo interlocutore: io li aiuto adesso pure in questa fase, poi ti racconto a voce. E il giorno dopo, intercettato in macchina da una microspia dei carabinieri del ROS, Virgilio raccontò a Francesco Saccomanno: ieri Tommaso Miele mi diceva hanno avuto una spaccatura interna pazzesca e lui se n'è andato per non votare. Sono alcuni dei brani di conversazione che hanno portato la procura di Roma ad ipotizzare i reati di corruzione e rivelazione e utilizzazione dei segreti d'ufficio nei confronti dei tre indagati, frasi divenute indizi della messa a disposizione delle proprie funzioni di giudice da parte di Miele in cambio delle utilità promesse dagli altri due, leggiamo sul Corriere, quindi che ci fornisce anche una panoramica più ampia, più specifica della vicenda. Poi si parla sulla prima pagina del Corriere dei mondiali: America domani il via, i prezzi alti, controlli, l'arbitro respinto. Si parla
parlerà anche sulla prima pagina della Stampa, che ne approfondirà in maniera più puntuale di quelli che sono le polemiche e le problematiche all'inizio di questi mondiali 2026 che si tengono nel continente americano. E poi, per concludere, in appunto la prima pagina del Corriere, il caso in Egitto, in cella l'ex marito della condannata per adulterio di Alessio Ribaudo. Appunto si parla di questa donna italiana in Egitto, che è stata condannata per adulterio, il marito è stato arrestato, lei invia una richiesta di grazia a Mattarella perché in Egitto appunto è stata condannata e sta svolgendo lavori socialmente utili. Noi ci spostiamo sulla Stampa, la prima pagina della Stampa, che questa mattina scrive: corruzione, bufera sul ponte, indagati un avvocato vicino a Salvini, un magistrato e un imprenditore. Ma la Lega tira dritto, un ex giudice della Corte dei Conti, qui deficienti dei miei colleghi, hanno bocciato tutto, i PM promessa un authority in cambio. Appunto si legge sulla prima pagina della Stampa: una cricca di cui avrebbe fatto parte anche l'ex numero 2 della Corte dei Conti ha cercato di pilotare il maxi progetto del ponte sullo stretto. Questa è l'ipotesi su cui si basa l'indagine della Procura di Roma per corruzione e rivelazione del segreto d'ufficio. E poi sulla Stampa si prosegue nella prima pagina con una fotonotizia: mondiali USA e rigetta. Quindi in realtà sarebbe da leggere il titolo: mondiali USA e rigetta. L'articolo di Alberto Simoni: USA controlli shock, Cannavaro perquisito, giochi tori in giocatori in interrogatori, arbitro somalo respinto, controlli negli aeroporti USA all'arrivo del Senegal e di Fabio Cannavaro, CT dell'Uzbekistan. E poi sulla spalla destra della Stampa: Israele bombarda i cristiani di Tiro e Trump riprende raid contro l'Iran. E ancora: i nuovi conflitti se l'uso dei droni lava le coscienze. E invece, per concludere appunto la nostra consueta triade tra Corriere, Stampa e Repubblica, la Repubblica questa mattina titola: il ponte della corruzione, inchiesta della Procura di Roma, pressioni per ottenere il via libera ai lavori sullo stretto, indagati l'ex Corte dei Conti Miele, l'avvocato leghista Saccomanno e il manager Virgilio, il sì del mercato intesa MPS, indice record a Piazza Affari. Quindi poi torna la Repubblica sul risico bancario, l'offerta di Intesa San Paolo su Monte dei Paschi di Siena è stata accolta positivamente da Piazza Affari, l'indice FTSE MIB è balzato oltre 51.000 punti e ottimo è stato anche l'andamento di gruppi bancari coinvolti. E poi ancora il racconto nel mondo capovolto di Siena, l'articolo di Francesco Manacorda. E poi: bombe israeliane su Tiro, elicottero USA ha battuto Hormuz nella notte, l'attacco americano. E la fotonotizia è appunto raffigura le macerie dopo l'attacco su Tiro, ricordiamolo che è una grande sede archeologica dove sono anche custoditi dei patrimoni dell'umanità, perché ex vecchia città fenicia al momento sta venendo bombardata senza ritegno dall'IDF. In taglio basso, per concludere, un italiano verso la luna: nel nuovo passo verso la luna ci sarà un'importante impronta italiana. Il veterano dello spazio Luca Parmitano, 50 anni, a settembre è stato scelto per partecipare alla missione Artemis 3. Questo ci dice la Repubblica. Adesso sono le 9:23 e 12 secondi e noi ci concediamo una piccola pausa musicale con Neffa, La mia signorina.

0: 9:26, bentornati su RBE Radio TV. Questo era Neffa con La mia signorina, il secondo pezzo dell'album Arrivi e partenze, che sarebbe il terzo album, se non vado errato, di Neffa, appunto pubblicato nel 2001 da Mercury Records. E adesso noi però torniamo alla nostra rassegna nazionale, partendo dal Manifesto, che questa mattina con uno dei suoi titoli esemplificativi scrive acqua passata, e sullo sfondo una foto del fantomatico ponte sullo stretto di Messina, e scrive il Manifesto: corruzione per ottenere il via libera al ponte sullo stretto, la procura di Roma indaga l'ex presidente aggiunto della Corte dei Conti e l'ex amministratore in quota Lega della società concessionaria, e l'ultima tegola sull'opera più insensata può essere quella definitiva, conclude il Manifesto nella prima parte. E poi nel taglio medio si scrive: Tel Aviv non dà tregua al sud del Libano, almeno 12 uccisi, Tiro bombe prima degli avvertimenti. Il quartiere cristiano di Tiro finora era stato risparmiato dalle bombe israeliane, per questo era diventato un luogo di rifugio per gli sfollati del resto della città, una delle più antiche al mondo. Non è più così, Israele ha emesso ordine di evacuazione per tutta la città libanese, ma le bombe hanno iniziato a cadere prima che arrivassero gli avvertimenti. Almeno 12 gli uccisi, decine i feriti, i capi delle chiese locali chiedono aiuto a Beirut, chiedono di intervenire. Intanto Hezbollah risponde sul campo e l'Iran insiste perché il Libano sia uno dei punti chiave del negoziato con gli Stati Uniti. Lo abbiamo detto negli scorsi giorni, anche nella nostra parte internazionale: il Libano per i Pasdaran non è negoziabile ed è così importante da fare addirittura litigare Trump e Netanyahu. Adesso ci spostiamo sul Sole 24 Ore per appunto un taglio più economico. Ecco, Sole 24 Ore che questa mattina apre di nuovo, continua con la vicenda del risico bancario. Banche, il risico accende i titoli in borsa, Unicredit vola al 54% di Commerzbank. Le grandi manovre tra banche e assicurazioni stanno riscrivendo i perimetri della finanza italiana. L'ultimissima notizia è di ieri, con Unicredit che ha alzato la propria partecipazione in Commerzbank al 37,68%, 54% con i derivati, puntualizza il Sole 24 Ore. E la reazione di Piazza Affari è stata tutta a rialzo, con l'indice FTSE MIB che durante la seduta ha superato i 51.000 punti per poi ritracciare. Sugli scudi i titoli dei protagonisti del risico in atto, tra cui Unipol, Mediobanca, Biper e Intesa, e ovviamente Monte dei Paschi di Siena. La fotonotizia è dedicata alla Cina e si scrive sul Sole 24 Ore: Cina, forte balzo dell'export a maggio negli USA, più 35,4%, le esportazioni in totali salgono del 19,4%. Appunto per cento, si scrive sul Sole 24 Ore. Poi ancora: le imprese, rivedere ETS o l'industria è a rischio, e poi statali, 162 euro in più per i ministeri e agenzie. Questo appunto lo sguardo economico del Sole 24 Ore. Ma spostiamoci adesso su Avvenire, che ha una prima pagina importante questa mattina. Scrive: guerre da record, le morti per attacchi armati sono state 245.000, Ucraina, Sudan e Gaza i contesti con più vittime. Nel mondo 65 conflitti, mai così tanti dal 1946. Il terzo anno peggiore per vittime civili, Israele ordina lo sgombero e colpisce il quartiere cristiano di Tiro. Covo di Hezbollah tuona. Il rapporto annuale pubblicato dal Peace Research Institute di Oslo parla di una normalizzazione della violenza che permea il nostro tempo. Nel 2025 si è registrato il numero più alto di conflitti dalla fine della Seconda Guerra Mondiale, 65. Quello in Medio Oriente sta conoscendo un'escalation sul fronte libanese. Israele ha ordinato l'evacuazione di alcune zone di Tiro, dove vivono migliaia di famiglie cristiane. Nel raid sono morte 8 persone. I vescovi: rimarremo nella città in mezzo alla nostra gente. Mondiali, poi, partite tra le fosse comuni, appunto su Avvenire, che scrive: a Zapopan, appena fuori dal caos urbano di Guadalajara, nel municipio di Tequila, è nata la bevanda omonima. La zona è stata riqualificata in vista dei mondiali, si trova lungo la via dell'Akron, allo stadio da 50.000 posti, dove si disputeranno 4 delle 104 partite del campionato in programma tra Messico, Stati Uniti e Canada. L'ubicazione della città è dunque ottima, se non fosse per il fatto che Las Agujas è il cimitero clandestino più grande dell'area metropolitana di Guadalajara, capitale messicana dei desaparecidos. E appunto poi c'è un Morales che l'Avvenire riporta nella fotonotizia, dove appunto ci sono tutte le foto dei desaparecidos e poi campeggia la scritta 130.000 desaparecidos. Poi si continua con l'Avvenire, la prima pagina questa mattina l'Avvenire scrive poi sul ponte l'ipotesi corruzione, inchiesta su un imprenditore, un avvocato, un ex giudice, i magistrati contabili contro la riforma, tre indagati per aver tentato di condizionare il giudizio di fatti della Corte dei Conti. E poi ancora nel taglio basso il GIP conferma gli indiani trattati come degli schiavi, la borsa applaude intesa a Monte dei Paschi di Siena, i sindacati tutelare i lavoratori, poi ancora il 5 per 1000 fa 20 anni e cresce in scelte e valore. Questo l'Avvenire nella sua prima pagina, che si conclude, che concludiamo con gli editoriali questa mattina a firma di Marco Ferrando, uno dal titolo Investire sullo sviluppo, la finanza e il dovere di rischiare, e poi il secondo firmato da Giorgio Ferrari, Trump e i suoi 37 proclami di svolta, annunci storici, nessuna storia, che se non sbaglio l'Avvenire qui parla di 37 proclami storici, la Stampa invece, il Corriere, sul Corriere si parlava di 38, insomma poco cambia, però giusto per farci un'idea di quanti effettivamente siano state le volte in cui Donald Trump ha dichiarato di essere vicino a un accordo con l'Iran. Adesso sono le 9:32 e 35 secondi, è il momento di ascoltare il GR di Popolare Network.
1: Classicamente, le armonie che non ti aspetti.
2: Tutte le domeniche mattina e i venerdì sera.
1: Un viaggio nella musica classica.
2: Un viaggio nel tempo e nello spazio.
1: Alla scoperta di melodie e armonie dai sapori più vari.
2: Un viaggio in compagnia di Lorenza.
1: Ed Ermanno.
2: Classicamente, la domenica alle 9.
1: E il venerdì alle 21.
3: Popolare Network.
4: Buongiorno, le notizie delle 9:30. In Sudafrica 12 persone sono state uccise in una sparatoria di massa a Johannesburg, secondo la polizia locale. È successo in una baraccopoli intorno alle 23 di ieri. Una decina di uomini armati è entrata e ha aperto il fuoco contro i residenti per poi scappare a bordo di un veicolo. Sono in corso le ricerche di responsabili. Il movente dell'attacco al momento è ancora sconosciuto.
5: In Libano nuovi ordini di sfollamento forzato da parte dell'esercito israeliano per tre città e villaggi nel sud del paese. Questa mattina l'IDF ha ucciso almeno tre persone. I raid di Tel Aviv hanno colpito il Libano tutta la notte, prendendo di mira principalmente i villaggi del distretto di Nabatieh. Ieri nel mirino c'è stata la città di Tiro, dove sono morte almeno 11 persone. Il governo di Beirut ha denunciato che bombe sono cadute sui civili inermi in fuga dalla città. Le forze di difesa israeliane affermano di aver colpito infrastrutture di Hezbollah a Tiro e in altre aree del Libano meridionale nelle ultime 24 ore.
4: Il Ministero della Difesa russo dice che i sistemi di difesa aerea del paese hanno intercettato e distrutto 326 droni ucraini sopra il paese e sul Mar Nero durante la notte. Kiev invece sostiene di aver colpito una raffineria a Samara e di aver preso di mira un impianto di produzione a Cheboksary, entrambe città all'interno del territorio russo. Ieri a Mosca un'autobomba aveva ucciso un militare russo. L'identità non è stata ancora resa nota, ma potrebbe trattarsi di un generale. Se così fosse, sarebbe il quarto generale ucciso lontano dal fronte dall'inizio della guerra con l'Ucraina. Kiev non ha rivendicato l'attacco.
5: In Irlanda del Nord, la prima ministra Michelle O'Neill ha condannato sia l'accoltellamento di un uomo per cui è stato arrestato richiedente asilo sudanese, sia le proteste violente contro l'immigrazione che a partire da questa vicenda sono scoppiate in diverse città del paese. Nella capitale Belfast, dove è avvenuto il ferimento, ci sono stati blocchi stradali e sono state incendiate delle case e delle auto. Un caos che ha portato anche a sospendere la circolazione di tutti i mezzi pubblici.
4: In provincia di Frosinone, tre persone sono morte in un incidente stradale mentre tornavano nella sede di un'azienda di costruzioni dopo una giornata di lavoro all'interno di un cantiere. Le vittime sono il titolare della società, un imprenditore italiano di 65 anni, e due suoi dipendenti, un cittadino del Gambia di 39 anni e un cittadino della Nigeria di 29 che era alla guida. Il furgone su cui viaggiavano si è scontrato con un tir sulla superstrada Sora Avezzano che collega Lazio e Abruzzo.
5: Oggi si riunirà il Consiglio federale della Lega e al centro dell'attenzione c'è la possibile nomina dell'ex presidente veneto Zaia a vice segretario con delega al Nord, una riorganizzazione in chiave federale con cui il segretario Salvini cerca di gestire il dissenso interno nordista contro la sua linea nazionalista. Probabile che nella riunione si parli anche dell'inchiesta sul progetto del ponte sullo stretto di Messina, in cui uno dei tre indagati è un ex commissario del partito in Calabria. Tra le ipotesi di reato c'è quella di corruzione. Il sospetto è che ci sia stato un tentativo di condizionare la Corte dei Conti perché dicesse sì al progetto.
4: La prossima edizione del Giornale Radio alle 10.30. Buon ascolto.
3: Popolare Network. Muoversi in Piemonte.
6: Ancora ben trovati, in apertura segnaliamo code per un incidente sulla A4 Torino-Milano fra Chivasso Centro e Chivasso Ovest in direzione Torino. Ci spostiamo sulla tangenziale di Torino, per traffico intenso si rallenta fra Sito e Pianezza in direzione Milano e fra Venaria e Corso Francia in direzione Savona. Infine la diramazione di Moncalieri, per traffico intenso si viaggia a rilento fra San Paolo e Corso Unità d'Italia in direzione Torino. A più tardi con nuovi aggiornamenti e buon viaggio.
3: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.

Neffa con Sigarette, appunto dall'album del 2015 Resistenza. Colgo l'occasione, mentre che parliamo di musica, per ringraziare chi ha scelto oggi la musica, ovvero Francesco Varalda, che è anche in regia, e lo ringraziamo per questo. Oggi insomma vi godrete un po' di Neffa, perché anche dopo abbiamo preparato per voi altri due pezzi del cantante. Noi torniamo al diciamo alla nostra rassegna, torniamo sul Fatto Quotidiano, che questa mattina dedica ampio spazio all'indagine per corruzione sul ponte sullo Stretto di Messina, e titola questa mattina: corruzione sotto il ponte, indagati amici del governo, la toga il leghista Miele, ex della corte Saccomanno, uomo di Salvini in Calabria ed ex CDA Stretto di Messina. L'indagine PM di Roma sulle manovre per piegare la Corte dei Conti. E poi l'editoriale di Marco Travaglio sulla prima pagina si concentra ancora in realtà sulla vicenda di Minetti, e scrive Travaglio: la gara di solidarietà della stampa italiana al Fatto, colpito da due cause temerarie negli USA e in Italia per aver pubblicato notizie vere sul duo Cipriani e Minetti, non accenna a placarsi tra oggettini di destra e corazzieri, scrive Travaglio, chiedo scusa, di sinistra, è tutto un coro di non mollate, tenete duro, non fatevi intimidire, viva il giornalismo d'inchiesta. Sì, è vero, ci chiamano falso fango quotidiano, Fatto Disfatto, danno per scontato che se un patteggiatore per reati fiscali, una pregiudicata per favoreggiamento della prostituzione, peculato, ci chiedono tutti quei soldi, li otterranno di sicuro, e il Fatto chiuderà. Si eccitano perché testimoni avvocati della coppia danno ragione alla coppia e inguaiano Travaglio, sostengono che Graziella mente quando dice le stesse cose per 3 mesi a 2 TV uruguayani e a 2 giornali italiani, e diventa attendibile quando ritratta senza smentire quasi nulla. Scrivono che ha detto mai visto escort e prostituzione, anche se guardata bene dal dirlo, ma lo fanno solo per simpatia. La verità, per eccesso di affetto, aggiunge alle 2 cause reali una denuncia immaginaria di Graziella. La super teste di Travaglio vuole fare causa a Travaglio, ma così ad abunziam, sottolinea Travaglio appunto su questo suo editoriale sul Fatto Quotidiano. Noi ci spostiamo per concludere la rassegna stampa dei giornali nazionali sul Domani: scandalo sul ponte, Lega nei guai, indagato anche l'uomo di Salvini. E poi ancora in taglio basso Iran USA, l'accordo resta un miraggio. Gli editoriali invece si intitolano: un governo sconsiderato, la Consob è ancora acefala, scrive Vittorio Malagutti. E poi: se nessuno dà più retta all'imperatore, di Gianfranco Pasquino. Su Libero invece questa mattina la testata è dedicata a Travaglio: il tramite di Graziella è un estremista rosso con guai con la giustizia, chi c'è dietro la super testimone di Travaglio. Insomma, si parla di questa correlazione, di questo appunto legame tra Graziella, la testimone di Travaglio del Fatto Quotidiano in merito all'inchiesta di Minetti, con questo giornalista di un quotidiano comunista uruguaiano. E appunto il Libero titola che dietro alla testimone di Travaglio ci sarebbe appunto un estremista rosso. E poi però continua la prima pagina del quotidiano diretto da Alessandro Sallusti: oggi il vertice del Carroccio, prove di nuova Lega, no di Salvini al progetto delle due leghe, ma sì all'idea di Zaia in campo per dare più autonomia al partito al nord. E ci sarà anche un congresso. Inchiesta Covid, Conte si indigna ma parti invertite agiterebbe le manette, questi titoli sulla prima pagina di Libero. Non si parla dell'inchiesta sul ponte sullo Stretto, almeno nei titoli, ne parla Alessandro Sallusti nell'editoriale: la carica dei no tutto, l'esempio del Mose non gli è bastato, mi stava preoccupando il fatto che l'iter di una grande opera qual è il ponte sullo Stretto di Messina non fosse stato interessato da un'inchiesta giudiziaria, non sarebbe stato da noi, infatti accaduto, e forse è meglio così, perché come si usa dire, via il dente, via il dolore. La Procura di Roma ha aperto un'inchiesta con 3 indagati, ipotizzando pressioni indebite sull'ex presidente della Corte dei Conti per ottenere un parere preliminare positivo sulla fattibilità dell'opera. Vedremo gli sviluppi, ma già il variegato fronte no ponte si è ringalluzzito. Visto, l'avevamo detto che sarebbe successo, fermiamo tutto e non se ne parli più. Come se sotto indagine fosse finito il ponte, in quanto ponte. Non è così. Una cosa utile sono le grandi opere, altra sono eventuali miserie umane. Prendiamo il Mose, poi appunto
si fa l'esempio del Mose, dove ci sono state comunque delle arrestate 14 persone per false fatturazioni e 35 per corruzioni, però appunto Sallusti sostiene poi il Mose è andato a buon fine, perché allora non dovrebbe essere così anche per il ponte sullo stretto. Questa è la tesi di Alessandro Sallusti, direttore di Libero. Adesso sono le 9:45 e 45 secondi e noi ci dedichiamo alla rassegna stampa internazionale, ma prima facciamo una breve pausa musicale ancora con Neffa.

Prima di andare via, Neffa, questo è un singolo del 2003, appunto. Adesso noi ritorniamo però alla nostra rassegna stampa, andiamo sulla parte internazionale, partendo dal New York Times, perché ieri abbiamo ricostruito insieme, perché per chi ci segue con una certa continuità, abbiamo ricostruito insieme cosa è successo negli ultimi giorni in Asia occidentale. Abbiamo detto che Netanyahu ha provato a mostrare di poter tenere testa a Donald Trump, cosa importante per gli elettori del Likud, il partito del Premier, ma è anche Netanyahu impegnato al momento in una difficile campagna elettorale. Le elezioni si terranno più avanti quest'anno e Netanyahu punta alla rielezione. Tuttavia, nonostante sia il primo ministro israeliano più longevo, perché è stato in carica per gran parte degli ultimi 17 anni alla guida del Likud, scusatemi, dopo le ultime elezioni nel 2022 ha poi formato la coalizione di governo più di destra e religiosamente conservatrice nella storia di Israele, che è composta da partner di estrema destra e ortodossi rigorosi, ma questo lo sappiamo. Il Likud è in testa ai sondaggi come il partito più grande di Israele, con la possibilità di conquistare 25 o più seggi nella Knesset, il parlamento israeliano, ma la coalizione di Netanyahu nel suo complesso ha perso molti consensi dopo l'attacco di Hamas del 7 ottobre del 2023 e non si prevede che possa vincere di nuovo nella sua forma attuale la coalizione. In queste ore poi lo stop dei bombardamenti verso l'Iran ha suscitato proteste e prese in giro da parte dell'opposizione a Netanyahu. Ad esempio Gadi Eisenkot, ex capo di stato maggiore dell'esercito israeliano e ora politico, ha pubblicato un nuovo spot elettorale sui social media. Lo riporta il Guardian, articolo da cui abbiamo spulciato dal titolo l'inchino di Netanyahu a Trump durante il conflitto in Iran provoca suscita nuove critiche. E appunto Eisenkot, l'abbiamo detto, ex capo di stato maggiore dell'esercito israeliano, ha pubblicato uno spot elettorale sui social media. Nel filmato si sente la voce di Trump che ripete più volte, riferendosi a Netanyahu: farà tutto quello che gli chiederò di fare, farà tutto quello che gli chiederò di fare. Nel frattempo Netanyahu che si inchina nel video. Eisenkot ha recentemente superato Netanyahu nei sondaggi come appunto per preferenza come premier, non come coalizione, e tra i suoi spot elettorali c'è la frase: gli Stati Uniti hanno un leader, noi no, questa è l'unica differenza. Appunto, questo giusto per completare anche un po' il quadro di quello che succede in Israele. Però nel frattempo parliamo anche di Inghilterra, torniamo a parlare di Inghilterra, che è rimasta un pochino fuori dai nostri racconti ultimamente. Lo facciamo perché c'è stata una notte di disordini a Belfast, dove sono esplose violente proteste contro l'immigrazione in seguito a un'aggressione per mano di un ragazzo sudanese di 30 anni a un quarantenne. L'uomo avrebbe aggredito appunto con un coltello un quarantenne, avrebbe cercato di decapitarlo. Al momento il sudanese si trova in custodia. Dopo la diffusione del video che ritrae il momento dell'attacco, esponenti dell'estrema destra britannica hanno esortato le persone a scendere in strada a protestare. Tra coloro che hanno pubblicizzato questa cosa c'è anche Elon Musk, da tempo molto vicino all'estrema destra britannica, in particolare a Tommy Robinson, criminale e xenofobo inglese. In ogni caso, dopo la diffusione del video, folle composte anche da uomini mascherati, quelli che noi in Italia chiamiamo Black Bloc, hanno dato fuoco a veicoli e abitazioni, hanno bloccato poi le strade di Belfast e nei dintorni. Per darvi un'idea delle scene, la BBC descrive un gruppo di circa 100 uomini mascherati che hanno marciato lungo la strada, sfondando porte a calci e rompendo finestre. Hanno detto che stavano cacciando via gli stranieri, scene da pogrom sostanzialmente. Ovviamente poi ciò ha portato il panico nella comunità di immigrati di Belfast. Ad esempio il centro islamico di Belfast ha annullato le preghiere serali. Stiamo dicendo ai nostri fedeli di tornare a casa, non uscire, prendersi cura dei propri figli, di non diffondere voci infondate e di ascoltare le autorità. Ciò avviene appena una settimana dopo le proteste per l'omicidio di Harry Novak. Vi ricorderete, un universitario ucciso da un uomo di etnia Sikh. È chiaro che in Gran Bretagna il movimento anti-immigrazione stia prendendo piede, e questo lo si deve anche sicuramente al successo politico di Reform UK e Nigel Farage.
Al momento le autorità appunto hanno si sono dichiarate appunto hanno dichiarato si sono dichiarate contrarie, hanno condannato ecco le proteste anti-immigrazione, in particolare la presidente dell'Irlanda del Nord. Tuttavia questo non ha ancora fermato i disordini. Adesso, prima di continuare, perché rimarriamo sempre sull'Inghilterra, però prima di continuare ci concediamo ancora una pausa musicale, sempre con Neffa.

0: Neffa e Fabri Fibra con Foglie Morte, dall'omonimo album del 2024. Tra l'altro, appunto, parlavamo anche prima con Francesco Varalde in regia che Neffa e Fabri Fibra hanno da poco annunciato un disco insieme, quindi rimarremo connessi per vedere cosa combineranno i due. Noi adesso, per concludere questa rassegna stampa con gli ultimi due minuti che ci restano, rimaniamo in Gran Bretagna e torniamo a parlare di Keir Starmer, perché l'abbiamo lasciato un po' perdere il primo ministro inglese nelle sue difficoltà. Facciamo un piccolo recap: ci sono recentemente state le elezioni amministrative in Gran Bretagna, il partito laburista di Keir Starmer ne è uscito malconcio, il ruolo del primo ministro è stato messo seriamente in dubbio anche dai suoi stessi alleati. Molti analisti, anche Angelo Boccato, quando è passato i nostri microfoni, indicano come valido successore di Keir il sindaco di Manchester Andy Burnham, che però al momento non è un'opzione come primo ministro per dei cavilli nella legge britannica. Tuttavia il 18 giugno si terranno le elezioni suppletive in Gran Bretagna e queste determineranno se il rivale alla leadership Burnham potrà tornare a Westminster. L'attuale sindaco di Manchester potrebbe quindi dare il via a una lotta interna volta a destituire Starmer alla carica. Starmer ovviamente non sta con le mani in mano per il momento, non vuole rinunciare, non ha nessuna intenzione di rinunciare alla carica senza fare nulla, ma sta già cercando di dare dei segnali al partito per dimostrare che ha ancora benzina nel serbatoio. Ce lo fa sapere Politico, che ha anche raccolto 5 modi in cui Starmer sta cercando di dimostrare di essere ancora un'opzione valida ai membri del proprio Parlamento. Innanzitutto il primo modo è facendosi vedere come stabile nello scacchiere internazionale, come ad esempio l'ospitata che Starmer ha fatto pochi giorni fa a Zelensky, Macron e Merz, ospitando appunto il vertice dei volenterosi. Il secondo metodo è poi quello di farsi vedere risoluto nei confronti, ad esempio, delle big tech. Lunedì Starmer ha comunicato alle aziende tecnologiche che entro 3 mesi dovranno impedire ai minori di inviare o ricevere immagini intime, pena l'adozione di misure legislative, e sta anche minacciando di applicare norme restrittive all'utilizzo degli smartphone per i ragazzi sotto i 16 anni. Starmer poi ricorre anche al taglio di alcune spese per i cittadini, implementando misure temporanee come gli aiuti economici per le famiglie. Un'altra strategia adottata dal primo ministro è poi quella di evidenziare i grafici e i dati. L'economia britannica è cresciuta più di quanto ci si aspettava per l'inizio di quest'anno e Starmer lo sottolinea. Tuttavia, nei momenti di difficoltà, i grafici non sono esattamente ciò che può riportare gli animi ad uno stato di calma, soprattutto quando nell'aria c'è odore di ammutinamento. Per concludere, Starmer sta cercando di ricordare all'opinione pubblica l'exploit elettorale che lo aveva portato al governo nel 2024, anche se nessuno crede davvero che lei potrebbero ripetere un risultato del genere, e quindi Politico valuta questa come la strategia meno efficiente delle 5. Per concludere, Politico dà un voto all'efficacia di ciascuna di queste strategie per un risultato totale, dopo una media ponderata, di 5 meno per gli sforzi di Keir Starmer nel, appunto, dimostrare al proprio Parlamento di essere ancora un'opzione valida. Adesso sono le 10:50 secondi, quindi noi la chiudiamo qui, ci salutiamo e ci risentiamo domani con anche il contributo di Francesco Piperis da domani, che torna ai nostri microfoni. Quindi un saluto, buona continuazione di ascolti e trasmissioni su RBE Radio TV.
1: RBE TV, da guardare, da ascoltare, canale 87 del digitale terrestre. RBE, vicina a te.
2: Almeno 2 pagine al giorno oggi non va in onda. Buon ascolto e buona visione su RBE.

Ciclinita linda, domatratura tua vita, doma che la lecce, ciclinita linda, e a me mi dia, e vuoi essere la canzone.

0: Scrivi alla redazione diretta @rbe.it. RBE. Cultura, informazione, relax.
1: Popolare Network.
2: Buongiorno, le notizie delle 10.30. In Libano nuovi ordini di sfollamento forzato da parte dell'esercito israeliano per città e villaggi nel sud del paese. Qui stamattina l'IDF ha ucciso almeno 3 persone, colpita di nuovo anche Tiro, dove ieri erano morte almeno 11 persone. Nella notte presi di mira anche i villaggi del distretto di Nabatie. Le forze di difesa israeliane affermano di aver colpito infrastrutture di Hezbollah a Tiro e in altre aree del Libano meridionale. Il gruppo armato sciita ha detto a sua volta di aver attaccato l'IDF con droni e missili sempre nel sud del Libano.
3: L'Iran lancerà attacchi ancora più duri se i raid statunitensi sul suo territorio continueranno. Lo hanno fatto sapere i vertici militari di Teheran dopo che Washington nella notte ha lanciato una serie di attacchi contro postazioni militari iraniane nei pressi dello stretto di Hormuz. L'operazione è partita in risposta all'abbattimento di un elicottero statunitense ed era stata annunciata da Donald Trump. A questi raid l'Iran ha subito reagito in rappresaglia con missili sulle basi americane in Giordania, Kuwait e Bahrain. Gli Stati Uniti hanno finora minimizzato questo scambio di attacchi parlando di autodifesa. Intanto Russia e Cina hanno espresso preoccupazione rispetto alla situazione in Medio Oriente e chiesto di fermare l'escalation.
2: In Sudafrica 12 persone sono state uccise in una sparatoria di massa a Johannesburg. Secondo la polizia locale è successo in una baraccopoli intorno alle 23 di ieri. Una decina di uomini armati è entrata e ha aperto il fuoco contro i residenti per poi scappare a bordo di un veicolo. Sono in corso le ricerche dei responsabili. Il movente al momento è ancora sconosciuto.
3: In provincia di Frosinone 3 persone sono morte in un incidente stradale mentre tornavano nella sede di un'azienda di costruzioni dopo una giornata di lavoro all'interno di un cantiere. Le vittime sono il titolare della società, un imprenditore italiano di 65 anni e 2 suoi dipendenti, un cittadino del Gambia di 39 e un cittadino della Nigeria di 29 che era la guida. Il furgone su cui viaggiavano si è scontrato con un tir sulla superstrada Sora Avezzano che collega Lazio ed Abruzzo.
2: A Imola un ragazzo di 16 anni ha presentato una denuncia ai carabinieri accusando un locale notturno di averlo tenuto fuori perché ha la pelle nera. Secondo il suo racconto il ragazzo sarebbe arrivato con un gruppo di amici ma sarebbe stato diviso da loro e messo in una fila separata. Attorno a me c'erano solo nordafricani, mulatti, neri e persone moleste, ha detto il sedicenne. Mi sentivo umiliato, così ho chiamato i miei e sono venuti a prendermi. Il gestore del locale parla di accuse false e nega che ci fossero file diverse a seconda del colore della pelle. La prossima edizione del giornale radio alle 12.30. Buon ascolto.
4: Il tuo 5 per 1000 per Emergency è a Gaza, in Sudan, in Afghanistan, in Ucraina, in tanti paesi dove servono cure per chi è colpito da guerra e povertà. È qui dove conta davvero. Dona il 5 per 1000 Emergency. Info su emergency.it/5 per 1000.
1: Popolare Network. Muoversi in Piemonte.
5: Buongiorno e ben ritrovati in nostra compagnia. Sulla diramazione Gallarate Gattico sono presenti code per lavori fra Castelletto Ticino e Besnate in direzione Varese, mentre sui restanti percorsi regionali il traffico si presenta regolare. Ci occupiamo della provincia di Cuneo. Per lavori lungo la provinciale 35 si viaggia a senso unico alternato nel comune di Pamparato. Con questo è tutto, a più tardi e buon viaggio.
1: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
6: Se ci ascolti in FM siamo sul 91.5 in provincia di Imperia. RBE, vicina a te.
7: Almeno 2 pagine al giorno, oggi non va in onda. Buon ascolto e buona visione su RBE.

Giornataccia, sì, proprio una giornataccia. Di quelle un po' più spente che il cielo si offende, ti vorresti arrendere. Io te lo leggo in faccia, in quello sguardo malinconico di chi vuole cambiare il mondo.

0: E ora pubblicità.
1: Essere comunità in montagna? Sì, si può. Dal 3 al 14 giugno 2026 a Pomaretto torna la Settimana della Montagna, nona edizione del Festival dell'Associazione Sviluppo Pomaretto dedicato alle terre alte. Appuntamento al padiglione degli impianti sportivi di Pomaretto con incontri, proiezioni, escursioni, musica dal vivo, buon cibo, tante esperienze da vivere che confermano la vitalità delle valli Chisone e Germanasca. Settimana della Montagna a Pomaretto dal 3 al 14 giugno 2026. Essere comunità in montagna? Si può!
2: Aggiornamento con l'informazione dal nord-ovest, in studio Matteo Chiarenza. Nelle prime ore di questa mattina un vasto incendio si è sviluppato in un palazzo di via Maria Ausiliatrice 43 all'incrocio con via Salerno a Torino. Il rogo ha distrutto numerose mansarde dello stabile e l'intero edificio è stato precauzionalmente evacuato. Dai distaccamenti cittadini sono giunte sul posto numerose squadre dei vigili del fuoco per un'operazione che si è rivelata lunga e difficoltosa. Sul posto anche i carabinieri per i rilievi necessari a ricostruire l'origine dell'incendio, mentre le pattuglie della polizia municipale hanno gestito la viabilità inevitabilmente variata. Al momento non si registrano persone ferite né intossicate, mentre sono consistenti i danni all'edificio. Il Consiglio regionale del Piemonte ha approvato il disegno di legge che regolamenta la dichiarazione e la gestione dello stato di emergenza di rilievo regionale. Principale novità introdotta nel testo di legge, che aggiorna una normativa ferma al 1978, è la possibilità per la Regione Piemonte di dichiarare autonomamente lo stato di emergenza regionale quando gli eventi calamitosi per natura, intensità o diffusione sul territorio non possono essere affrontati con gli strumenti ordinari, al fine di ridurre i tempi di intervento e rendere più efficace il coordinamento delle operazioni di soccorso. Il provvedimento recepisce le indicazioni fornite dal Codice Nazionale della Protezione Civile e definisce in maniera puntuale le modalità operative, le tempistiche e gli strumenti da utilizzare nel corso delle emergenze di competenza regionale, oltre a riconoscere alla Giunta regionale e al Governatore la prerogativa di disporre misure straordinarie e ordinanze di protezione civile finalizzate alla tutela della pubblica incolumità. La legge fissa un massimo di 12 mesi la durata dello stato di emergenza, con la possibilità di una proroga di ulteriore 12 mesi nei casi in cui la situazione lo renda necessario. La lotta alla violenza di genere si rafforza nel Pinerolese. L'associazione Svolta Donna ODV apre due nuovi sportelli di prossimità a Torre Pellice e Perosa Argentina, finanziati dalla Regione Piemonte. L'obiettivo è avvicinare il servizio alle donne che faticano a raggiungere la sede principale di Pinerolo, abbattendo le barriere economiche e logistiche. Il progetto ha il sostegno delle amministrazioni locali, dell'ASL Torino 3, del CIS e la Diaconia Valdese. Gli sportelli, gratuiti e ad accesso libero, saranno ospitati nei rispettivi palazzi comunali. L'inaugurazione a Torre Pellice è fissata per giovedì 11 giugno, mentre quella di Perosa Argentina martedì 16 giugno, entrambe alle 17. Maurizio Allisio e Nadia Brunetto, sindache rispettivamente di Torre Pellice e Perosa Argentina, hanno espresso forte gratitudine ribadendo l'impegno istituzionale nel vigilare sulla riservatezza del servizio e nel contrastare piaghe diffuse come il sessismo, gli stereotipi e le aggressioni verbali, oggi amplificate dai social network. Sentiamo le parole di Marina Irasca, presidente di Svolta Donna, ai microfoni di Voci Protestanti Talk.
3: Svolta Donna è un centro antiviolenza riconosciuto dalla Regione Piemonte e opera ormai sul territorio del Pinerolese e della città metropolitana ormai da molti anni. L'idea degli sportelli è proprio di arrivare, soprattutto degli sportelli in valle, quindi nella Val Chisone e nella Val Pellice, è proprio quello di arrivare in maniera capillare anche a quelle donne che hanno delle difficoltà anche ad arrivare, non so, a Pinerolo ad esempio. Teniamo conto che ci sono moltissimi piccoli comuni, piccole frazioni molto, molto spesso su Pinerolo noi abbiamo anche accolto delle donne dell'Alta Valle, ma sappiamo che c'è anche tutto un sommerso, quindi questi punti d'ascolto in realtà non sono solo dei punti informativi, ma funzionano proprio da centro antiviolenza. Su questi, una volta alla settimana, su questi sportelli ci saranno delle operatrici che attiveranno dei veri e propri percorsi di presa in carico, quindi proprio come funziona il centro antiviolenza Pinerolo, nello stesso modo, sempre con le stesse con la stessa mission e sempre con gli stessi principi, cioè l'autodeterminazione della donna. Quindi se le donne non sono obbligate assolutamente a fare nulla, né a denunciare, né anche, può essere anche solo una prima informazione e poi una presa in carico vera e propria.
2: Oggi è l'ultimo giorno di scuola per circa 500.000 studenti piemontesi che concludono l'anno scolastico 2025-26. Per la maggior parte di loro è l'inizio di 3 mesi di vacanza, ma circa 29.000 di loro hanno ancora davanti l'esame finale della scuola secondaria di primo grado, mentre altri 33.000 circa, dato che sottolinea il significativo calo demografico in corso, dovranno vedersela con l'esame di Stato, noto come l'esame di maturità. L'anno scolastico 2026-27 in Piemonte avrà inizio lunedì 14 settembre e terminerà, come quest'anno, il 10 di giugno. Da oggi, mercoledì 10 giugno, fino a sabato 13 a Collegno, si svolge la 22esima edizione della Festa del Volontariato, che avrà luogo in Piazza Pertini ed è organizzata dall'Associazione Mille Mani, Insieme per Condividere, in collaborazione con il gruppo Rangers GRMP. Il programma prevede incontri pubblici, testimonianze, spazi dedicati alle associazioni e street food, con l'obiettivo di valorizzare il volontariato come esperienza di servizio, solidarietà e partecipazione alla vita della comunità, guidati dal tema scelto per questa edizione, parole positive che portano pace e che dà il nome anche al momento centrale della rassegna, con il convegno in programma alle 18 di venerdì 12 giugno. Ne abbiamo parlato con Sabrina Vecchi dell'associazione Mille Mani.
0: Il volontariato appunto è la sua 22esima edizione. Nel corso degli anni è una festa che è cresciuta parecchio, non è sempre stata in Piazza Pertini, ma da negli ultimi 10 anni sicuramente è sempre stata svolta lì. Il nostro fondatore, Padre Modesto, aveva a cuore innanzitutto l'impegno sui ragazzi, quindi sui Rangers, che sono un po' l'anima portante, e parallelamente aveva fatto nascere anche l'associazione Mille Mani, che sono nati come genitori dei Rangers, e poi dopodiché anche noi ci siamo un po' cresciuti ed evoluti. Quindi questa festa, che viene fatta a quattro mani, nasce con l'intento di fare socializzazione sul territorio, di stare fuori, stare sulle piazze, proprio per dare voce al volontariato, per cui c'è la partecipazione delle associazioni, e nello stesso tempo creare convivialità, condivisione e ovviamente far passare dei temi e dei pensieri positivi, perché quest'anno si chiamano così, ma sono sempre positivi quelli che facciamo passare in piazza, e ogni anno c'è un tema diverso che portiamo avanti. Quest'anno è quello della pace.
4: Certo.

0: riempita dalla partecipazione di tante tante persone, tante famiglie, tanti ragazzi, tanti giovani, quindi è davvero una grande, come si può dire, una grande festa in famiglia, no? Quindi sono, come ci amiamo definire, una famiglia di famiglie, e questo è un po' il leitmotiv della festa e di tutte le nostre iniziative.
1: Chiudiamo con il meteo. In Piemonte passaggio a condizioni soleggiate con nuovi addensamenti pomeridiani sulle zone montane, in estensione irregolare anche alle pianure. Tra pomeriggio e sera nuovi rovesci temporali sparsi, soprattutto su Sesia, Verbano, Basso Monferrato e isolatamente tra pianure e basse valli cuneesi e torinesi. In Liguria nuvolosità bassa sul genovese, sul settore orientale fino a tarda mattinata, nel pomeriggio ampie schiarite un po' ovunque, in serata non è escluso qualche rovescio anche a carattere temporalesco sulle Alpi Liguri e la Val Bormida occidentale. Il notiziario finisce qui, a tutte le persone in ascolto un buon proseguimento con la programmazione di RBE.
2: Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.6 in Val Germanasca. RBE, vicina a te.

0: Stop, sì.
1: Chi fu?
2: ...22 secondi, buongiorno amici e amiche di RBE, benvenute e benvenuti a una nuova puntata di Café Bleu. Scusatemi per la voce nasale, non mi va via questo raffreddore che mi tiene compagnia ormai da più di un mese, si vede che mi vuole proprio bene, ma io insomma sto cercando di cacciarlo in tutti i modi, ma non ce la faccio, quindi perdonate la voce un po' nasale, cercherò di mettercela tutta per migliorare, per renderla migliore possibile. Quello che cerco di rendere migliore possibile è la selezione musicale di questa trasmissione, che ogni giorno vi tiene compagnia nella seconda parte della vostra mattinata dalle 11:15 circa alle 12:30. Questo è Café Bleu, una musica cucita appositamente per voi, con canzoni che cambiano genere di volta in volta, mondi musicali che si uniscono per crearne dei nuovi. È una vera e propria ricetta, è come se qui avessi un armadio con una credenza, con tanti ingredienti, con tanti cibi insieme, ne creo di nuovi, almeno ci provo ogni giorno. 328 8757 845, il numero di SMS WhatsApp, Café Bleu RB Radio TV su Facebook e Instagram, dove trovate anche il mio contatto personale, Claudio Petronella. Oggi andremo nella bottega di un vero e proprio artista, nonché regista, autore e formatore che riguarda il teatro di figura. Si trova a Pinerolo, mi riferisco a Damiano Privitera, che ci racconterà il dietro le quinte della 32esima edizione del Festival Immagini dall'Interno, che partirà il prossimo 12 di giugno. Avremo il piacere anche di andare ad Albugnano per scoprire il Quadilla Festival e poi andremo sempre un'occhiata in provincia di Asti all'imminente edizione 2026 di Asti Musica. E ovviamente la musica di Café Bleu a partire dalla prossima canzone. Cin cin!

Richard Anthony, Cin Cin, 11, 21 minuti e 42 secondi. Grazie per aver scelto Café Bleu RBE per accompagnare la seconda parte della vostra mattinata in radio FM DAB in Piemonte e in Liguria. Ovunque voi siate, su rbe.it e in TV, canale 87, digitale terrestre, nelle province di Torino, Cuneo e Asti. E guardiamo verso il cielo, torniamo a parlare di Artemis e del viaggio dell'essere umano intorno al nostro satellite, alla Luna. Proprio ieri è stato confermato che il pilota della missione Artemis 3 sarà il pilota italiano Luca Parmitano, che torna nello spazio dopo l'esperienza sulla stazione orbitante, quella internazionale orbitante, che continua a girare intorno a noi e che tra l'altro ogni tanto si può vedere anche nel cielo intorno alle 9:30 di sera. L'ho vista la settimana scorsa, era un puntino luminoso che si muove nel cielo, è davvero meraviglioso. Ebbene, Parmitano tornerà nello spazio nella seconda metà del 2027, non sarà diretto verso la Luna, è una missione, quella di Artemis, che parte dalla NASA per sperimentare nell'orbita terrestre le tecnologie che saranno utilizzate per il rendezvous di attracco con la capsula Orion, sulla quale voleranno gli astronauti e due dei veicoli utilizzati da aziende private per posarsi sul suolo lunare. Insomma, un'altra emozionante missione nello spazio. Ne abbiamo tra l'altro parlato recentemente con Sergio Lera, che saluto, dell'osservatorio astronomico della Valpellice. Abbiamo parlato della missione Artemis, trovate il video sul canale YouTube di RBE. Una canzone d'amore meravigliosa adesso per voi, Every Little Thing She Does Is Magic.

qui amiamo a Caffè Blu andare dietro le quinte dei progetti, dei festival, delle idee come quella del festival Immagini dell'Interno. Tra poco scopriremo questa bottega di meraviglia con noi, Damiano Privitera, ma prima spazio ancora alla musica.

0: RBE TV, da guardare, da ascoltare. Canale 87 del digitale terrestre. RBE, vicina a te.
1: Café Bleu, il bistrò radiofonico di RBE.

0: Ok, così guardo dritto.
1: Torniamo in onda, amici e amiche di RBE, per andare nel retroscena, nel dietro le quinte della 32esima edizione del Festival Internazionale di Teatro di Figura Immagini dell'Interno, in programma a Pinerolo dal 12 al 21 di giugno. Per scoprire il retroscena di questo appuntamento abbiamo invitato, ne ho piacere ritrovare, la persona che anima, che tiene i fili, che muove i fili di questo festival in tutti i sensi, Damiano Privitera. Buongiorno Damiano.
0: Buongiorno a tutti, buongiorno a te e a chi ci ascolta.
1: 32esima edizione di questo festival, Damiano, un appuntamento che si rinnova con l'arrivo dell'estate. Questo è anche insomma, è diventato un vero e proprio rito a Pinerolo, e non solo, parliamo di un festival internazionale, ma se ricordo insomma bene nelle scorse edizioni, Damiano, quello che ha caratterizzato Immagini dell'Interno fin dall'inizio è stato quello di unire l'anima performativa, quindi gli spettacoli aperti al pubblico, ma anche una parte laboratoriale, una parte di formazione. Sarà così anche quest'anno?
0: Sì, assolutamente. Quest'anno, come in tante altre edizioni, ci saranno le due facce, diciamo, di questo linguaggio del teatro di figura, che comunque comprende anche gli altri linguaggi, che è quello della formazione. Naturalmente sono laboratori di una durata che devono seguire il percorso del festival, la durata del festival, e quindi approfondiscono, e alcune volte insomma sono di aiuto soprattutto a quei ragazzi che si approcciano appunto al linguaggio. Mm-hmm. Noi quest'anno ne abbiamo due, che iniziano uno il 12 e finisce il 15, di Izabella Pluczynska, che è un'artista polacca che ha lavorato e lavora ancora con Zwank Meyer. Non so se chi lo conosce, è uno dei migliori, anche ormai diciamo anziano, ma sempre vitale, precursori proprio dello stop motion, anche quello un po' meno, come dire, alla Tim Burton, no? Quello okay. Dei pupazzetti, quindi anche un po' astratto. E poi abbiamo invece Gavin Grover, che lavora più sulle piccole, con delle piccole videocamere, e fa dei video su dei piccoli set. Cioè, infatti lui lo chiama Make a Mini Art House Movie, che quindi vuol dire fare un piccolo video in casa, no? Quindi una cosa che si potrebbe fare in casa. È molto interessante, ormai con Gavin sono già anni che collaboriamo, e ha sempre suscita molto interesse.
1: Quello che mi colpisce del festival, scusami Damiano, quello che mi colpisce del festival è la sua anima sperimentale, ma anche esplorativa, direi, perché abbiamo detto in apertura teatro di figura, d'accordo, però giustamente hai ricordato l'animazione, hai ricordato la tecnica della stop motion, quindi insomma si sperimentano nuovi linguaggi. Anche quest'anno mi sembra di capire che una delle propensioni, insomma, dei fili conduttori del festival sarà quello di sperimentare nuovi linguaggi. Sarà così anche poi per la parte performativa?
0: Assolutamente sarà così. Abbiamo compagnie che sono giovani e di per sé, giustamente, e spero sempre che abbiano la voglia di sperimentare. Abbiamo due slogan che accompagnano, che uno è quando la materia prende vita e l'invisibile diventa scena, e questo è uno slogan. L'altro è l'utopia della materia e la distopia del corpo. Diciamo, sono queste linee un po' che vanno al di là della tradizione, anche se sarebbe un discorso lungo in cui la tradizione ci potrebbe comunque rientrare. E quindi sono compagnie che verranno a proporre gli spettacoli che non sono quelli che nell'immaginario collettivo vengono pensati, cioè il burattino classico, la marionetta a fili. Però l'evoluzione c'è, soprattutto anche perché ci sono alcuni settori, tipo la danza, soprattutto la danza e la musica, che quando in qualche modo hanno un contatto con questo teatro di figura ne rimangono affascinati e vogliono comunque come dire, farne parte, ma ne fanno parte non, come dire, diventando al 100% marionettisti, ma creando un nuovo linguaggio che è l'unione tra, tra quelli che, di appartenenza e quelli che hanno visto.
1: Ho visto sul programma del Festival Damiano che la parte più performativa sarà concentrata dal 16 al 21 di giugno, quindi la prossima settimana, a partire da martedì 16. E in particolare ho visto uno spettacolo, giusto per fare un esempio, insomma, degli spettacoli che potremo vedere nella sede, insomma, del Festival, il cuore pulsante che è il Teatro del Lavoro a Pinerolo. Ho visto uno spettacolo nel programma, uno spettacolo che unisce la suggestione poetica di Wisława Szymborska con il teatro di figura. È uno spettacolo che mi ha colpito perché amo la poesia e sono curioso di capire come sarà sviluppato. Giovedì 18 di giugno alle 17:30 ci sarà un lavoro sulla poesia della Wisława Szymborska e poi ci sarà uno spettacolo a seguire. Di cosa si tratta?
0: Allora, Conversazioni con una pietra è nato qualche mese fa con due ragazze che sono venute in Erasmus, due ragazze polacche che fanno parte dell'Accademia di Arte Drammatica di Varsavia con Dépendance Bialystok, che si occupa solo di teatro di figura. E con loro diciamo sono venuti qui per imparare oppure per vedere quello che si fa in questo centro, che devo dire è abbastanza conosciuto all'estero. E allora, per non essere teorici, soltanto teorici, a me è venuto in mente di prendere una poesia, appunto questa bellissima poesia, e a trasformarla, come dire, convertirla sempre in una modalità poetica, ma attraverso il linguaggio del teatro di figura. Queste due ragazze sono bravissime. Abbiamo preso una marionetta che era qui dimenticata, come succede a tante marionette, e chi ha letto un libro di Obrazov dove parla appunto delle marionette che rimangono nelle casse perché non funzionano, perché non sono più adatte drammaturgicamente a nessuno spettacolo, c'era questa marionetta, l'abbiamo ripresa, l'abbiamo fatta di nuovo vivere e abbiamo creato una performance, diciamo, di 20 minuti, 25 minuti. È già stata presentata alla Giornata Mondiale della Marionetta che si è tenuto a Tortona verso maggio, okay, mi pare.
1: Okay. Insomma, amici e amiche di RBS, si tratta di un festival che vede a Pinerolo artiste, artigiani della scena e artigiane della scena arrivare davvero da diverse parti del mondo. Vorrei insieme a te, Damiano, scoprire qualche dettaglio in più in retroscena dello spettacolo che chiude il festival. Domenica 21 giugno alle 21, alle 9 di sera, sempre a Teatro del Lavoro, ci sarà uno spettacolo che, a mio parere, conferma un'altra propensione dell'arte scenica, cioè quella di porci delle domande sul quotidiano e porci delle domande anche su quello che viviamo oggi, cioè i conflitti in tutto il mondo, le guerre. Vorrei scoprire insieme a te e raccontare al pubblico che ci guarda, ascolta in questo momento, qualche dettaglio in più rispetto a questo spettacolo a Frontera S.A. di Rafael Martinez Rodriguez. Lui è un artista cubano. Che cosa proporrà al Teatro del Lavoro di Pinerolo, Damiano?
0: Ma appunto, questo è uno spettacolo che viene proposto in collaborazione con il progetto di accoglienza SAI CIS Pinerolese nell'ambito della Giornata Mondiale del Rifugiato, okay. Con la Diaconia Valdese, che si occupa di queste tematiche. Chiaramente le situazioni in tutto il mondo, come tutti sanno, sono un po', in questo momento, un po' confuse, un po' anche drammatiche, e loro li ho accolti con molto favore, perché portano appunto questo discorso sulla frontiera. Già dal titolo si capisce il tema, certo, che porteranno. Credo, io non li ho visti naturalmente, ma credo che è importante avere artisti di zone che possono portare delle testimonianze. Abbiamo appunto loro, ma posso parlare anche di altri, c'è per esempio Giuliana Notari che arriva dal Brasile, anche lei in situazioni, e tra l'altro questo suo spettacolo ha origine da una sua residenza qua a Pinerolo, e quindi ha passato un po' di tempo qui. Poi abbiamo,
1: quando va in scena questo spettacolo, Damiano, scusami, quando va in scena lo spettacolo dei due artisti brasiliani?
0: Allora, degli artisti brasiliani il giovedì 18 alle ore 21. Ah, vorrei solo dire una cosa, se mi permetti. Cioè, la struttura delle presentazioni sono alle 18 per quello che sono le performance, sono con asterisco, quindi sono gratuite, e vengono fatte sul laboratorio del teatro di figura, che è diventato adesso anche uno spazio teatrale. Naturalmente tra le 18, che momento in cui si vedrà questa performance, si vedranno le performance, e le 21, noi organizzeremo un piccolo buffet, un aperitivo per chi vuole restare e avere il contatto con gli artisti e a scambiarci due parole sul teatro di figura. Quindi tutti i pomeriggi alle 18 ci sarà qualcosa, come potete vedere dal programma andando sul sito festivalimmagini.it, e poi questo piccolo aperitivo offerto naturalmente dall'associazione, che per chi vorrà ci farà arrivare alle 21 per andare a vedere lo spettacolo serale. C'è una data il 18, quando c'è Rui Rugas di Giuliana Notari, alle 22 abbiamo un esperimento.
1: Che cos'è?
0: Ecco, nel senso un esperimento, nel senso che è difficile in questi tempi lavorare nelle piazze, nelle vie, adesso non sto qui a dire i motivi, perché tutti forse li conoscono. Allora, abbiamo chiesto al vicinato, che anche questa è una cosa che mi piace, io con i vicini qua del teatro voglio una buona relazione, cioè è una comunità per me. Quindi ho chiesto se potevano per quella sera spostare le macchine, lasciarle fuori, per poter fare lo spettacolo di ombre, che si chiama lo spettacolo Le ombre del destino di Anastasia Parava. Lei presenta generalmente in una situazione che si dice site specific, cioè significa stare in un luogo in cui lo spettacolo in qualche modo prende una forma diversa in base al luogo dove si fa. Quindi alle 22, perché naturalmente le ombre devono essere fatte col buio, ci sarà questo spettacolo, anche questo è gratuito, portone aperto, e la gente potrà entrare e non uscire.
1: Ok, quindi si entra in questo cortile, tra l'altro in via Piano 12, la sede del Teatro del Lavoro, amici e amiche di RBE, e si entra proprio in un cortile, quindi è bello questa dimensione conviviale che offre il festival. In chiusura, proprio in chiusura, Damiano, hai già ricordato il sito dove avere tutte le informazioni sugli spettacoli e la biglietteria. È possibile accedere anche per le persone con disabilità? Possono accedere?
0: Sì, noi allora non ci sono scalini per la prima parte del teatro, si può arrivare tranquillamente, già in tutte le occasioni abbiamo, anche se veniamo avvertiti in qualche modo, ci sono alcuni posti che teniamo riservati a queste persone.
1: Ecco.
0: E naturalmente in quel caso il biglietto è gratuito.
1: Benissimo. Amici e amiche di RBE, avete presente festival come Avignone, come quei festival che ci piacciono tanto in Provenza, in Francia, con tutte quelle luci, quei colori di Van Gogh? Ecco, a Pinerolo c'è un festival che da anni fa tutto questo ed è proprio vicino a casa nostra. Parlo soprattutto a coloro che ascoltano e guardano RBE nel pinerolese e nel saluzzese. Dal 12 al 21 di giugno il Festival Immagini dell'Interno, il Festival Internazionale di Teatro di Figura, che sperimenta diversi linguaggi partendo dal teatro di figura arrivando fino all'animazione. Con noi la persona che cura questo programma, Damiano Privitera. Grazie Damiano per essere stato con noi, ci vediamo al Teatro del Lavoro.
0: Grazie a voi, grazie a tutti.
2: Vibes, Video Backwit Studio. Produzioni video, audio, podcast e multimedia storytelling per la tua realtà, il tuo progetto, la tua storia. Contattaci al 320-4579-349 o su vibesvideo.it. Never Stop the Vibes.
3: Voci protestanti alla scoperta delle chiese protestanti ed evangeliche e non solo. Eventi, riflessioni, progetti, presenza sui territori. In diretta tutti i giorni nel primo pomeriggio di RBE dalle 14 alle 16.
4: Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, cultura, informazione, relax.
5: Caffè Bleu, il bistrò radiofonico di RBE.

Bang Energy con Riccardo Sinigallia, non ce lo dimentichiamo, grande cantautore che ha dato il via a progetti come Tiro Mancino, dando una nuova linfa, facendo diventare i Tiro Mancino i Tiro Mancino. Ricordo la descrizione di un attimo, giusto per dire una canzone, e anche questa canzone di Frankie High Energy che vede anche nei cori e nel video che vi abbiamo proposto su RBTV e su RBE.it la stessa presenza del cantatore romano già ospite tempo fa qui a Caffablu su RBE. Ma torniamo all'attualità, torniamo a oggi mercoledì 10 di giugno. L'11 di giugno, giovedì, inizia a Bral, Parco della Zizzola, il Festival Artico. Dall'11 al 13 di giugno, quindi da giovedì a sabato, tanti appuntamenti con la musica. Abbiamo avuto modo di parlarne in più di un'occasione con il direttore artistico del festival, Andrea Della Piana, un festival che è giunto alla 10ª edizione e che domani in apertura proporrà il concerto revival dei Marlene Kunz, che porteranno dal vivo il loro album Il Vile, uscito 30 anni fa. Ma questa è solo una delle proposte del festival, perché ci sarà anche un'occasione per ricordare il movimento e il fermento che c'era intorno alle Macabre con la musica, un DJ set di Luca Busso che curerà appunto questa parte della musica a Bra in provincia di Cuneo. C'è stato tra l'altro anche un film che è stato proiettato durante il recente See You Sound Festival a Torino. Poi ci saranno gli appuntamenti del 12 di giugno con Nico Rezzo e Bert sarà una cantautrice che ospiteremo domani qui su RBE in diretta. Abbiamo ospitato recentemente anche le I Rossa, che saranno sul palco di Artico sabato 13 di giugno con Giorgio Poi e il Mago del Gelato. E a proposito di I Rossa, nell'intervista con questa band torinese emerse il filo conduttore di una canzone tradotta appositamente in portoghese brasiliano, Seus Edos e Moves, che riporta in portoghese brasiliano appunto un brano del disco del secondo album di questa band, Le sue dita immobili. Questa è la traduzione in italiano presente nell'album. Le I Rossa hanno realizzato questa versione in portoghese brasiliano per celebrare, per abbracciare idealmente coloro che dal paese latinoamericano seguono in maniera molto importante le I Rossa. Ricordo I Rossa in concerto a Bra il 13 di giugno. Questa è la loro bellissima Seus Dedos Imoves.

0: WhatsApp in diretta 328 8757 845. RBE. Vicina a te.
1: E ora pubblicità.
0: Essere comunità in montagna? Sì, si può. Dal 3 al 14 giugno 2026 a Pomaretto torna la Settimana della Montagna, nona edizione del Festival dell'Associazione Sviluppo Pomaretto dedicato alle terre alte. Appuntamento al padiglione degli impianti sportivi di Pomaretto con incontri, proiezioni, escursioni, musica dal vivo, buon cibo, tante esperienze da vivere che confermano la vitalità delle valli Chisone e Germanasca. Settimana della Montagna a Pomaretto dal 3 al 14 giugno 2026. Essere comunità in montagna? Si può!
1: Se ci ascolti in DAB, siamo sul canale 12B in Piemonte e sul canale 12A in Liguria. RBE, vicina a te.
2: Caffè Bleu, il bistrò radiofonico di RBE.

0: Amici e amiche di RBE, torniamo in onda dopo Stevie Wonder alle 12.02 minuti in diretta, il qui e ora su RBE Radio, RBE TV, in TV, canale 87 digitale terrestre nelle province di Cuneo, Torino e Asti. Tra la provincia di Asti e la provincia di Torino si terrà un festival di cui scopriremo i dettagli, perché si terrà in particolare il suo programma principale, si terrà a luglio, a partire dal 9 di luglio, la sesta edizione del Quadilla Festival, ma in realtà il 12 e il 13 di luglio, quindi questo venerdì e questo sabato, il 12 e 13 di giugno, amici e amiche di RBE, il Quadilla offre al pubblico, al suo pubblico, un'anteprima. Quello che mi ha colpito è che si tratta di percorsi sensoriali, così ho letto nel programma, percorsi sensoriali, quindi sviluppare i nostri sensi al buio, come attraverso il teatro e chissà cos'altro. Abbiamo il piacere di scoprire questa iniziativa del Quadilla Festival con una delle persone che ne cura il programma, Marco Gobetti. Buongiorno Marco, bentornato su RBE.
1: Buongiorno, grazie dell'invito e buongiorno a tutti e a tutte.
0: Di cosa si tratta? Che cosa offrirete al pubblico il venerdì 12 e sabato 13 di giugno, Marco?
1: Sì, in queste due giornate offriamo un assaggio di quella che sarà la tematica e gli sviluppi intorno alla tematica del festival, del Quadilla Festival di quest'anno, che si intitola Percorsi di Senso e che punta a sviluppare esperienze multiformi, come è nella tradizione del festival, quindi attraverso spettacoli, camminate, concerti, incontri, scambi di sapere, drammaturgia pubblica, assaggi in tutti i sensi, sviluppare il tema dei quattro sensi meno considerati, oltre a quello più considerato, che non possiamo assolutamente evitare, che è quello della vista, ma siamo in un mondo in cui gli altri quattro sensi sono relegati a un ruolo sempre più marginale, e quindi riscoprirli può anche darci la possibilità di vivere con maggiore felicità, di scoprire delle possibilità dimenticate e anche di acquisire maggiore consapevolezza su ciò che ci circonda. Per cui in questa anteprima diamo spazio proprio nel primo evento all'esperire gli altri quattro sensi e al farlo tramite delle guide d'eccezione per sensibilità che sono i volontari dell'Unione Nazionale Italiana Volontari Pro Ciechi di Cuneo, la sezione di Cuneo, che verranno ad Albugnano e in un percorso preparato accompagneranno i vedenti al buio in un percorso in un luogo chiuso dove ci sarà la possibilità di sperimentare sotto la loro guida i quattro sensi rimanenti, quindi il gusto, l'olfatto, il tatto e l'udito, e non anticipo altro, certo, anche perché io non so molto e tutto molto si svelerà in quel momento.
0: Quando sarà? C'è un orario che puoi dirci, Marco? Abbiamo parlato di venerdì 12 giugno, ma a che ora e dove?
1: Dalle 18 alle 20 in sala Nil De Jotti ad Albugnano. Albugnano è il comune centrale del festival da sempre, e poi quest'anno si è allargato il festival, ma ne parleremo magari dopo. Certo. E questa esperienza dalle 18 alle 20 è in un luogo chiuso, ma è prologo, poi è un'esperienza in luogo aperto che è l'Urban Trek serale dalle 20 in avanti, che costituirà un giro per Albugnano sotto la guida di Lucia Cane con l'attore Diego Coscia e con l'abitante di Albugnano Mario Conrotto, che farà il primo scambio di sapere, quindi un tour di Albugnano in serale che poi sfocerà attraverso una camminata che percorre dei boschi in una rarissima visita all'abbazia di Vezzolano in notturna. E quindi questo sarà poi l'epilogo della serata, però si parte con quell'esperienza al pomeriggio, che si può prenotare, siamo agli sgoccioli perché è quasi tutto impegnato, però si può ancora prenotare andando sul sito www.quadilla.com nella pagina prenotazioni tramite un modulo online.
0: Un'altra delle declinazioni del Quadilla Festival che ho avuto modo di scoprire e di raccontare qui su RBE, Marco, è quella di offrire delle esperienze, a parte quella meravigliosa che ci ha raccontato, che si terrà venerdì 12 di giugno ad Albugnano. Prevedete delle esperienze, delle anteprime di esperienze anche sabato 13 giugno, e riguarderanno solo un pubblico adulto ma anche un pubblico più giovane?
1: Assolutamente anche un pubblico più giovane, l'esperienza, ma già l'esperienza serale dell'Urban Trek del 12 è adatto a qualunque tipo di pubblico ed è veramente un percorso appassionante con tante sorprese e anche delle letture teatrali che intervallano la giornata e le scoperte attraverso il paese, il bosco e poi l'abbazia. Ma il sabato 13 c'è una visita d'eccezione la sera, ma ancora prima al mattino c'è il laboratorio per i vincitori del premio Marc Ricard Mariut e poi la premiazione alle 16:30 con la restituzione pubblica di quel laboratorio. Il premio è stato intitolato al giovane Marc che purtroppo è scomparso.

0: al contributo del padre di Marc, Aurelien. E quindi saranno 10 giovani premiati, di cui 5 parteciperanno al laboratorio e restituiranno anche oralmente. Sono molto varie le passioni, ci hanno stupito perché si va veramente dal calcio alla cura dei bimbi, alla lettura, al volley, alla musica. È un tripudio di creatività. Alcuni addirittura hanno delle passioni antologiche, diciamo, per cui hanno passioni su più versanti.
1: Ah, bello.
0: Sarà veramente bello e prezioso vederli all'opera nel raccontare oralmente la loro passione. Alle 16:30 la Sala Camilla Serafino ad Albugnano, come tutti gli altri eventi, è a ingresso libero con offerta a sostegno del festival, pure quella libera.
1: In chiusura della nostra chiacchierata, torneremo ancora a parlare del Festival Quadila, Marco, all'inizio di luglio, ricordiamo ancora dal 9 di luglio, tornerà, anzi si svelerà il programma e andrà nel centro di questo percorso. Percorsi di senso, questo è il filo conduttore che avete scelto quest'anno. A me incuriosisce, vorrei che ci argomentassi l'importanza di questo tema insieme alla sua diffusione del tema, perché andate oltre i confini, perché coinvolgete dei comuni che sono a cavallo tra la provincia di Torino e quella di Asti, in pratica andando oltre questi confini che sono meramente geografici e meramente amministrativi. Che valore ha tutto questo? Sia cercare di stimolare i sensi e soprattutto andare oltre i confini nel 2026 per voi, come Stagno di Goethe, nome meraviglioso per l'associazione e per questo festival.
0: Ma il senso è quello, andando un po' sull'iperbole, è quello di dare un senso, nel senso che ragionare sui sensi meno utilizzati significa anche ragionare sul senso e sull'impronta che ciascuno e ciascuna di noi dà alla propria vita. Il festival è sempre stato improntato su una poetica che vuole spingere alla consapevolezza tramite anche la leggerezza, la convivialità, il divertimento. Ci sarà anche quest'anno il Quadila Bar. Grazie a collaborazioni con associazioni locali, però l'intento è quello proprio di creare una capillarità nella produzione culturale e di moltiplicare le possibilità di incontro. La diffusione di cui tu acutamente parlavi, è un indice chiaro, si va anche oltre la provincia andando a toccare il territorio di Casal Borgone, ma anche vengono coinvolti in modo massiccio altri comuni come quello di Castelnuovo, di Pino d'Asti, di Cerreto, che è una new entry, e di Aramengo, che prosegue la collaborazione iniziata l'anno scorso, proprio nell'anteprima. E proprio questo è il senso di quello di moltiplicare gli scontri, gli incontri e anche gli scontri, perché no? Perché l'empatia non è fatta solo del bello banale, delle cose positive, ma anche proprio degli ostacoli attraversati che diventano opportunità. Quindi la multipolarità dell'esperienza e la poliformità dell'esperienza di scambio e di confronto ne è un chiaro segno, la conclusione dell'anteprima. La sera del 13, quando ci sarà una visita assolutamente affascinante a una scuoletta ricostruita nella frazione di Mondonio di Castelnuovo, ricostruita da Graziella Dei Deri in modo ammirabile, per cui si andrà quasi in un'altra epoca, a prima della metà del secolo scorso, per poi camminare, passando per un aperitivo a Cascina Gilli, e poi si arriva alla chiesetta del Cornareto, che è un gioiello del romanico in cima a un colle, dove ci sarà uno spettacolo stupendo di Anna Delfina Arcostanzo, amatissima, una lezione recitata, che parla proprio della cura verso il territorio. E proprio quella scuoletta visitata poco prima e quella chiesa diventeranno protagonisti dello spettacolo a cui si assiste stando lì di fronte alla chiesa, con una visione a 360 gradi delle colline circostanti, per cui sarà un'esperienza immersiva nella natura e anche nell'evocazione di tempi andati, tempi presenti e tempi futuri.
1: Quadila Festival 2026 a partire dal 9 di luglio in comuni a cavallo dalla provincia di Asti, provincia di Torino, un'anteprima che verrà offerta dall'organizzazione del festival sarà venerdì 12 e sabato 13 di giugno con percorsi sensoriali al buio, trekking, quindi esperienze per toccare con mano e per vivere questa sensazione.

0: offerte dal festival che parte dal filo conduttore rappresenterà insomma poi il festival a partire dal 9 di luglio, percorsi di senso. Siamo andati nel dietro le quinte di questi percorsi di senso insieme a una delle persone che cura il programma di qua di la festival, amici e amiche di RBS. Salutiamo e ringraziamo Marco Gobetti, grazie Marco per essere stato con noi, buon proseguimento.
1: Grazie a voi, un saluto a tutti.
0: Arrivederci.
1: A presto, arrivederci.
2: RBE TV, da guardare, da ascoltare. Canale 87 del digitale terrestre. RBE, vicina a te.

0: E ora, pubblicità.
1: Se una firma cambiasse la vita di un bimbo, la faresti? Raul ha fame e ha bisogno di un pasto. Lila sogna la scuola, ma è ingabbiata dal matrimonio forzato. A loro, la tua firma dona aiuto, libertà e l'amore di Gesù. Nella dichiarazione dei redditi, firma il 5 per 1000 per Compassion e scrivi il codice 975 90 82 00 11. A te non costa nulla, ai bimbi salva la vita. Scopri come su compassion.it.
2: WhatsApp in diretta 328 87 57 845. RBE, cultura, informazione, relax.
3: E adesso relax, amici e amiche di RBE. Oggi mercoledì 10 giugno siamo stati nel dietro le quinte del Festival Immagini dell'Interno, in programma a Pinerolo dal 12 al 21 di giugno, Festival internazionale di teatro di figura, che parte dal teatro di figura per abbracciare discipline e mondi come quello dell'animazione, della stop motion, laboratori e spettacoli, al teatro del lavoro in via Chiappiero 12 a Pinerolo. E poco fa siamo stati con gli amici dello Stagno di Goethe, associazione che cura il Quadila Festival, in programma dal 9 di luglio, ma che il 12 e il 13 di giugno offrirà un'anteprima ad Albugnano, paese cuore del festival, insieme ad altre sei sedi, sei comuni a cavallo tra la provincia di Torino e la provincia di Asti, che offriranno esperienze di immersione nel festival, con esperienze di cammini al buio, trekking e molto altro. Questo era Caffè Blu, amici e amiche di RBE, ma prima di terminare la puntata di oggi, spazio alla musica col momento Goethe, il groove di Caffè Blu con Aerosmith, Beastie Boys, Christina Aguilera e subito Daft Punk, Lose Yourself to Dance.

0: Walk This Way con Yaro Smith. Terminano il momento del gueddo di Café Bleu, tanto groove in questa selezione musicale, partita con i Daft Punk, terminata con il rock di Yaro Smith. Questa è la puntata di Café Bleu numero 194. Torniamo domani alle 11:15, amici e amiche di RB, parleremo del premio Stana. Con noi la persona che decura il programma, Ines Cavalcanti. Josué Ponte in regia, e tutte e tutti voi vi auguro tanti bei motivi per sorridere. Ciao.
1: RBE, vicina a te.
2: Popolare Network.
3: Rai d'anti-immigrazione in Irlanda del Nord. Il premier britannico Starmer definisce scioccanti le violenze scoppiate dopo l'arresto di un rifugiato accusato di aver accoltellato un uomo. A Belfast incendiate auto e case di persone di origine straniera. Dopo gli scontri della scorsa notte, l'Iran minaccia attacchi ancor più duri in caso di nuovi raid americani e dice che valuterà se proseguire i colloqui con Washington. Gli Stati Uniti insistono, è stata autodifesa. In Libano stamattina almeno 9 vittime, colpita di nuovo anche tiro ieri al centro dei bombardamenti israeliani. A Frosinone due operai e un imprenditore sono morti mentre tornavano da una giornata di lavoro in cantiere. Il loro furgone si è scontrato con un tir. Ai nostri microfoni la CGIL torna a denunciare l'aumento delle vittime in itinere. Penitenziari sovraffollati, i detenuti aumentano, ma Nordio promette la deflazione carceraria. Siamo a buon punto, in piena corrispondenza con il programma, dice il ministro della giustizia. A fine maggio le persone recluse sono salite a quasi 65.000, il 139% rispetto alla capienza. Buongiorno, questo è il giornale radio delle 12:30. Nel Regno Unito il primo ministro Keir Starmer ha definito scioccanti le violenze anti-immigrazione scoppiate ieri sera in Irlanda del Nord. Al centro dei raid la capitale, Belfast, dove tutto è partito dall'arresto di un rifugiato sudanese accusato di aver accoltellato un uomo. Sentiamo il nostro collaboratore dal Regno Unito, Daniele Fisichella.
4: La scena stamattina è da guerriglia urbana, resti di autobus e macchine incendiate, abitazioni e negozi di proprietà di migranti distrutte. La violenza di Belfast della scorsa notte è stata promossa in rete prima e poi per le strade da gruppi di giovani incappucciati che gridavano via gli stranieri.
5: That is the absolute definition of racism.
4: I disordini sono stati orchestrati da chi farebbe fatica a trovare Belfast su una cartina geografica, ha detto il ministro della giustizia Naomi Long.
5: Both in the UK and further afield probably would have struggled before yesterday to find Belfast on a map.
4: Il riferimento è al leader dell'estrema destra britannica Tommy Robinson e ai suoi post su X, la piattaforma di Elon Musk, così come era accaduto una settimana fa a Southampton con gli slogan e le immagini prodotte dall'intelligenza artificiale diffuse sui social per promuovere queste proteste.
6: My front door caught the fire a bit and like it had to be kicked out to kind of like stop the fire.
4: Oggi a Belfast si contano i danni, con decine di famiglie, molte con figli piccoli, costrette a lasciare di corsa le loro case. Le autorità hanno condannato gli scontri di ieri. La vittima dell'attacco ha perso un occhio, ma non è in pericolo di vita. L'attentatore, il trentenne sudanese che aveva ricevuto asilo politico nel 2023, oggi comparirà in tribunale.
3: L'Iran minaccia attacchi ancora più duri in caso di nuovi raid americani sul suo territorio e dice che valuterà se proseguire i colloqui con Washington. L'ha fatto sapere Teheran dopo che gli Stati Uniti nella notte hanno lanciato una serie di attacchi contro postazioni militari iraniane nei pressi dello stretto di Hormuz. L'operazione è partita in risposta all'abbattimento di un elicottero statunitense. L'Iran ha reagito in rappresaglia con missili sulle basi americane in Giordania, Kuwait e Bahrain. Gli Stati Uniti finora hanno minimizzato questo scambio di attacchi parlando di autodifesa. Sul lato negoziale però Teheran ha fatto intendere che Washington sta minando lo sforzo diplomatico per fermare la guerra. Ieri Trump aveva detto per l'ennesima volta che un accordo con l'Iran era vicino. Sentiamo Roberto Festa.
7: L'amministrazione americana fa di tutto proprio per minimizzare portata e significato degli attacchi. In una dichiarazione, il comando centrale statunitense li definisce operazioni di autodifesa condotte su ordine del presidente Donald Trump, affermando che si è trattato appunto di una risposta proporzionata all'ingiustificata aggressione iraniana. L'abbattimento dell'elicottero La Pace americano lasciava del resto poche alternative a Donald Trump. Non reagire avrebbe mostrato un presidente americano del tutto in balia dell'iniziativa iraniana. Quest'ultimo scambio militare con Teheran ha però due aspetti particolarmente spiacevoli per Trump. Da un lato mostra che l'arsenale bellico iraniano è tutt'altro che degradato, come l'amministrazione ha spesso detto in questi mesi. Gli iraniani hanno anzi la capacità di colpire obiettivi e basi americane nell'area. E poi c'è la questione più generale. Nei giorni scorsi Trump ha spiegato diverse volte che l'accordo era vicino, che sarebbe stato folle riprendere l'offensiva, del resto lui ha bisogno di chiudere al più presto questo conflitto. Le ultime scaramucce militari rischiano invece di riaprire lo scontro, considerato tra l'altro che l'alleato israeliano spinge proprio in questo senso. I piani dell'amministrazione dunque si complicano, la guerra, che secondo Trump era già vinta dal secondo giorno, potrebbe allungarsi e allargarsi.
3: Uno degli attacchi statunitensi, secondo i media di Stato di Teheran, avrebbe centrato due bacini idrici, lasciando circa 20.000 persone senza acqua potabile nella città portuale di Sirik. In Libano ci sono stati nuovi raid israeliani nel sud del paese, colpita di nuovo tiro, ieri al centro di pesanti bombardamenti. L'esercito di Netanyahu sostiene nelle ultime 24 ore di aver attaccato infrastrutture di Hezbollah nella città di Tiro. In altre aree, sempre del Libano meridionale, sono almeno 9 le vittime da stamattina. In Afghanistan almeno 13 persone sono morte in attacchi aerei pakistani al confine tra i due paesi. I talebani dicono che nella notte l'esercito di Islamabad ha violato lo spazio aereo afghano e bombardato abitazioni civili e sostengono che 11 delle vittime siano bambini. Funzionari della sicurezza pakistani hanno riferito a Reuters di raid aerei contro quelli che hanno definito nascondigli di militanti utilizzati contro il Pakistan. Da febbraio i due paesi sono in guerra aperta. Islamabad accusa Kabul di dare rifugio a terroristi che a suo dire pianificano attentati sul proprio territorio. Veniamo in Italia, in provincia di Frosinone, 3 persone sono morte in un incidente stradale mentre tornavano nella sede di un'azienda di costruzioni dopo una giornata di lavoro all'interno di un cantiere. Le vittime sono un imprenditore italiano di 65 anni e 2 suoi dipendenti, un cittadino del Gambia di 39 anni e un cittadino della Nigeria di 29 che era alla guida. Il furgone su cui viaggiavano si è scontrato con un tir sulla superstrada Sora Avezzano che collega Lazio e Abruzzo. Sul tema dei morti in itinere, cioè negli spostamenti legati al lavoro, sentiamo Alessio Faustini, segretario generale della filiera CGIL di Frosinone e Latina.
8: Abbiamo i dati dell'INAIL che ci disegnano insomma una situazione che è in espansione. I numeri degli infortuni di itinere sono in grande aumento sia nel 2025 sia nella prima parte del 2026. Frosinone, essendo una terra di trasfertisti, perché non è che ci sono tantissimi lavori qui sulla nostra provincia, tutte le aziende sono concentrate più che altro sulla zona di Roma, sulla zona della ricostruzione anche dell'Aquila, e uno stile di vita che prevede che si parte, si sveglia alle 4:30, si parte alle 5:30 per iniziare a lavorare alle 7 a Roma, 7:30 e tornare alle 4:30, soprattutto adesso che arriverà l'ondata di calore, che quindi sono soggetti a fatica e a stress termico, il viaggio rappresenta un vero e proprio ostacolo insomma per far tornare sani e salvi questi lavoratori a casa.
3: Il tema dei morti in itinere in questa vicenda si somma a quello più generale della sicurezza per un settore, quello edile, che è particolarmente critico da questo punto di vista.
8: Noi non dimentichiamo insomma che anche il 2025 si è chiuso con una serie di infortuni nella regione Lazio. Se pensiamo a Roma, la Torre dei Conti, lì c'è stato un crollo, è una tragedia in diretta nazionale, mondiale. Forse abbiamo avuto anche a Frosinone e a Latina alcune brutte situazioni. Innanzitutto la parte principale è quella di avere più ispettori sul territorio per poter effettuare più controlli nei cantieri. Poi costruire dei protocolli di settore dove si va a trattare solamente il settore delle costruzioni, perché oggi si cerca di fare un protocollo generico dove spiegare come si tiene in sicurezza un posto di lavoro. Il mondo delle costruzioni, il cantiere è un mondo un po' a parte, un po' più particolare.
3: In questi minuti è riunito il Consiglio federale della Lega, al centro dell'attenzione la possibile nomina dell'ex presidente veneto Zaia a vice segretario con delega al Nord. Probabile che si parli anche dell'inchiesta legata al ponte sullo stretto di Messina, in cui uno dei tre indagati è un ex commissario del partito in Calabria, Francesco Saccomanno. Tra le ipotesi di reato, quella di corruzione. Il sospetto è che ci sia stato un tentativo di condizionare la Corte dei Conti perché dicesse sì al progetto. Secondo indiscrezioni circolate stamattina, Saccomanno e l'imprenditore Vincenzo Virgilio, anche lui indagato, come l'ex presidente aggiunto della Corte Tommaso Miele, avrebbero cercato di corrompere altri due giudici della Corte senza riuscirci. Dal governo finora nessun commento ufficiale. Poco fa la presidente del Consiglio Meloni ha parlato all'Assemblea di Confcommercio. Da Roma, Anna Bredice.
9: Meloni interviene per la prima volta all'Assemblea di Confcommercio, forse sente avvicinarsi l'anno che porta alle elezioni. Alla categoria dei commercianti diretti da Sangalli si compiace di stare un passo dallo scavallare i 4 anni di legislatura, ma dopo 4 anni ai commercianti regala ancora promesse, e quella che dalla platea vogliono ascoltare di più è il taglio delle tasse. E allora Meloni promette di ridurre ancora il cuneo fiscale per il ceto medio, non importa se Giorgetti tiene i cordoni della borsa chiusi perché i soldi non ci sono, l'importante è il saldare quel rapporto con una categoria a cui la destra ha sempre cercato di stare vicina, soprattutto chiudendo un occhio sulle tasse, al punto che una delle cose più forti che si ricordano di Meloni sul fisco è aver definito le tasse per i piccoli commercianti il pizzo di Stato. E quindi forse per questo che Sangalli oggi parla di fiducia, di un paese che può farcele. I toni non sono severi, anche se la preoccupazione è tutta per le conseguenze dell'inflazione sui prezzi, dell'aumento dei costi dell'energia, del calo quindi delle vendite. Meloni risponde con promesse, con una spruzzata di sovranismo di destra, un po' il pugno duro sempre con i soliti, gli immigrati che in Italia aprono e chiudono negozi, dice la Presidente del Consiglio, minacciando: non siamo la Repubblica delle banane. Sui diritti dei lavoratori nel commercio, nel piccolo commercio, non dedica molto se non il fatto che l'Italia deve contrastare la denatalità. È Mattarella che nel suo discorso mandato all'Assemblea punta a questo, alle strutture che ci sono in quel mercato, alla necessità di una maggiore coesione sociale, dando quindi risposte a chi, come i lavoratori in questo settore, chiedono di rispettare i diritti dal lavoro al salario giusto. Linea allo studio.
3: Il ministro della giustizia Nordio sostiene che i piani di deflazione carceraria, cioè la riduzione del numero di persone detenute, siano a buon punto. Siamo in piena corrispondenza con il programma, i posti ci saranno secondo quello che è stato elaborato nel piano carcere, ha detto il ministro. Poco prima però Stefano Anastasia, presidente onorario dell'associazione Antigone, aveva denunciato che a fine maggio il numero di persone detenute è salito a 64.741, 232 in più rispetto a un mese prima, portando il sistema ai valori più alti dell'ultimo decennio, con un sovraffollamento del 139%. Susanna Marietti è la coordinatrice nazionale di Antigone.
10: Da quando questo governo è in carica sono stati introdotti 55 nuove fattispecie di reato, 60 nuove aggravanti, ci sono stati tanti aumenti di pena, 400 anni di carcere aggiuntivi sono stati infilati nel nostro codice penale, e quindi ovviamente il carcere viene usato e si riempie. Se questo è il trend, tra un po' andremo a superare i numeri che ci portarono alla condanna da parte della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo nel 2013. Più aumenta il numero dei detenuti e a parità di posti aumenta il tasso di affollamento. A parità di posti lo dico perché questo governo aveva sbandierato la propria intenzione di costruire 10.000 posti detentivi. Se andiamo a vedere dal gennaio 2025, che è il momento nel quale il piano carceri governativo è stato lanciato, i posti sono addirittura diminuiti dal allora, perché le carceri sono piene di sezioni che avrebbero bisogno di manutenzione, ma non si danno le risorse per rimetterle in funzione, quindi le sezioni vengono chiuse, i detenuti vengono ammassati nella restante parte del carcere.
3: Beatrice Venezzi contro il licenziamento deciso dal teatro La Fenice. La direttrice d'orchestra ha formalmente impugnato il recesso dal rapporto di collaborazione. In una PEC inviata ieri sera alla Fondazione Lirico-Sinfonica parla di atto nullo, illegittimo, inefficace e discriminatorio. Venezzi sostiene che le dichiarazioni adotte a motivo del licenziamento non siano state specificate e che le motivazioni risultino generiche. Siamo totalmente tranquilli, non ci preoccupiamo di questo, lo rimandiamo alle sedi opportune, il commento del sovrintendente Nicola Colabianchi. In Francia il popolarissimo cantante e attore Patrick Bruel comparirà davanti a 3 giudici istruttori in vista dell'apertura di un'inchiesta a suo carico. Bruel è da ormai 48 ore in stato di fermo in relazione alle accuse di stupri, tentati stupri, violenze sessuali e molestie sessuali nei confronti di 9 vittime.
11: In un clima già surriscaldato dalle polemiche su una giustizia francese demonita, incapace di rispondere in modo adeguato all'aumento esponenziale delle denunce per violenze e aggressioni sessuali sui minori, con un'opinione pubblica in fibrillazione che chiede priorità e garanzie proprio sulla protezione dei minori, con più di 60.000 manifestanti ieri a protestare davanti ai tribunali in tutto il paese, esplode questa mattina, simbolo clamoroso delle violenze sessuali questa volta sulle donne, il caso Patrick Bruel, popolarissimo cantante romantico, idolo giovanile degli anni 80 e 90, osannato da 30 anni da folle di fan, soprattutto ragazzine e sognatrici, oggi 67enne che da 48 ore si trova in stato di fermo dopo le denunce per molestie, aggressioni sessuali, tentativo di stupro e stupro di almeno 30 donne su un periodo appunto di diversi decenni. Molte denunce per reati ormai prescritti, ma almeno 9 per le quali questa mattina Patrick Bruel è stato deferito davanti a 3 giudici istruttori della Procura di Parigi, che ha chiesto contestualmente la messa in detenzione preventiva. Sarà il giudice delle libertà oggi pomeriggio a decidere se quello che fu e in parte resta ancora l'idolo delle giovinette francesi dormirà questa sera in prigione, se invece considerare sufficiente gli arresti domiciliari e il controllo giudiziario. Patrick Bruel nega tutte le accuse specifiche e la loro somma, che ne fanno un aggressore per non dire uno stupratore seriale, eventualmente presentandosi piuttosto come un seduttore seriale. Multiaccusato, ma per ora presunto innocente secondo la formula consacrata, resta il crollo disonorante di un emblema della musica popolare francese, di una generazione e magari di un'epoca. Francesco Giorgini per Popolare Network.
3: Questo giornale radio è stato condotto da Andrea Monti, in redazione con Diana Santini e Alessandra Tommasi. La prossima edizione alle 15.30.
12: Il tuo 5 per 1000 per Emergency è a Gaza, in Sudan, in Afghanistan, in Ucraina, in tanti paesi dove servono cure per chi è colpito da guerra e povertà. È qui dove conta davvero. Dona il 5 per 1000 Emergency. Info su emergency.it/5 per 1000.
13: Popolare Network.
14: È tempo di 5 per 1000.
15: Ecco 5 buoni motivi per donarlo a RBE Radio e TV.
16: 1. È vicina ai territori.
17: Racconta i luoghi dove viviamo e le loro storie.
18: 2. È comunitaria.
19: Nasce da un processo collettivo che crea relazione.
20: 3. È gratuita.
21: Promuove un accesso libero all'informazione e a tutti i programmi.
22: 4. È plurale.
23: Promuove la pace, il dialogo tra le persone e l'idea che la diversità sia ricchezza.
24: 5. È culturale.
25: In un tempo in cui abbiamo bisogno di cultura, noi lavoriamo per attivarla.
14: 5 per 1000 a RBE. Fai spazio alla tua radio. Sulla tua dichiarazione dei redditi scrivi 94509050012. 94509050012. È tempo di 5 per 1000. Se ci ascolti in DAB, siamo sul canale 12B in Piemonte e sul canale 12A in Liguria. RBE. Cultura, informazione, relax.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'88 in Val Chisone. RBE. Cultura, informazione, relax.

0: Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.6 in Val Germanasca. RBE, cultura, informazione, relax.
1: E ora, pubblicità. Se una firma cambiasse la vita di un bimbo, la faresti? Raul ha fame e ha bisogno di un pasto. Lila sogna la scuola, ma è ingabbiata dal matrimonio forzato. A loro, la tua firma dona aiuto, libertà e l'amore di Gesù. Nella dichiarazione dei redditi, firma il 5 per 1000 per Compassion e scrivi il codice 975 90 82 0011. A te non costa nulla, ai bimbi salva la vita. Scopri come su compassion.it.
2: Essere comunità in montagna? Sì, si può! Dal 3 al 14 giugno 2026 a Pomaretto torna la Settimana della Montagna, nona edizione del Festival dell'Associazione Sviluppo Pomaretto dedicato alle Terre Alte. Appuntamento al padiglione degli impianti sportivi di Pomaretto con incontri, proiezioni, escursioni, musica dal vivo, buon cibo, tante esperienze da vivere che confermano la vitalità delle valli Chisone Germanasca. Settimana della Montagna a Pomaretto dal 3 al 14 giugno 2026. Essere comunità in montagna? Si può!
3: Aggiornamento con l'informazione dal nord-ovest, in studio Matteo Chiarenza. Apriamo con la cronaca: nella notte è morto il ragazzo di 20 anni scomparso ieri pomeriggio nelle acque del lago d'Orta dopo un tuffo nella zona del Lido di Gozzano. Recuperato da un amico, era stato trasportato con l'elisoccorso all'ospedale Molinette di Torino dopo i primi tentativi di rianimazione effettuati dai presenti sulla spiaggia e successivamente dal personale dell'ambulanza medicalizzata giunta sul posto. Nella notte le condizioni del giovane sono precipitate fino al decesso. Secondo le ricostruzioni effettuate attraverso la testimonianza dei presenti, il ragazzo avrebbe raggiunto il pontile esterno di una spiaggia privata. Il punto del tuffo si trovava oltre l'area di balneazione delimitata dalle boe gialle, a circa una quindicina di metri dalla zona consentita. Poco dopo essere entrato, il giovane avrebbe iniziato a chiedere aiuto e la situazione è rapidamente precipitata sotto gli occhi dei presenti. Tra le ipotesi al vaglio non viene escluso un possibile malore improvviso che potrebbe aver contribuito alla perdita di controllo in acqua. Secondo i dati dell'Osservatorio Sicurezza e Ambiente Vegesta, il Piemonte è in zona arancione in questo inizio 2026 per quanto riguarda le morti sul lavoro, ossia al di sopra della media nazionale, pur a fronte di un calo rispetto al periodo analogo del 2025 dell'11,5%. Da gennaio sono 23 i decessi registrati, 16 sul luogo di lavoro e 7 in itinere. Alessandria e Vercelli sono le province caratterizzate da maggiori criticità, che risultano addirittura in zona rossa nel rapporto tra numero abitanti e infortuni mortali. In termini assoluti è invece Torino a registrare il maggior numero di decessi, con 10. In zona bianca, ossia senza alcun decesso, si trovano invece le province di Biella e Asti. Il calo delle vittime registrato nei primi 4 mesi del 2026 rispetto allo scorso anno è un segnale positivo, ma da leggere con prudenza. 23 vittime in 4 mesi restano un bilancio pesante, un quadro che conferma la necessità di intervenire in modo mirato soprattutto nei territori e nei settori produttivi più esposti, ha commentato l'ingegnere Mauro Rossato, presidente dell'osservatorio. La lotta alla violenza di genere si rafforza nell'area del Pinerolese. L'associazione Svolta Donna ODV apre 2 nuovi sportelli di prossimità a Torre Pellice e Perosa Argentina, finanziati dalla Regione Piemonte. L'obiettivo è quello di avvicinare il servizio alle donne che faticano a raggiungere la sede principale di Pinerolo, abbattendo le barriere economiche e logistiche. Il progetto ha il sostegno delle amministrazioni locali, dell'ASL Torino 3, del CIS e della Diaconia Valdese. Gli sportelli, gratuiti e ad accesso libero, saranno ospitati nei rispettivi palazzi comunali. L'inaugurazione di Torre Pellice è fissata per giovedì 11 giugno, quella di Perosa Argentina per martedì 16 giugno, entrambe alle 17. Maurizia Allisio e Nadia Brunetto, sindache rispettivamente di Torre Pellice e Perosa Argentina, hanno espresso gratitudine ribadendo l'impegno istituzionale nel vigilare sulla riservatezza del servizio e nel contrastare piaghe diffuse come sessismo, stereotipi e aggressioni verbali, oggi amplificate dai social network. Sentiamo le parole di Marina Irasca, presidente di Svolta Donna, ospite ai microfoni di Voci Protestanti Talk.
4: Svolta Donna è un centro antiviolenza riconosciuto dalla Regione Piemonte e opera ormai sul territorio del Pinerolese, della città metropolitana, ormai da molti anni. L'idea degli sportelli è proprio di arrivare soprattutto degli sportelli in valle, quindi nella Val Chisone, nella Val Pellice, è proprio quello di arrivare in maniera capillare anche a quelle donne che hanno delle difficoltà anche ad arrivare, non so, a Pinerolo ad esempio. Teniamo conto che ci sono moltissimi piccoli comuni, piccole frazioni. Molto, molto spesso su Pinerolo noi abbiamo anche accolto delle donne dell'Alta Valle, ma sappiamo che c'è anche tutto un sommerso, quindi questi punti d'ascolto in realtà non sono solo dei punti informativi, ma funzionano proprio da centro antiviolenza. Su questi, una volta alla settimana, su questi sportelli ci saranno delle operatrici che attiveranno dei veri e propri percorsi di presa in carico, quindi proprio come funziona il centro antiviolenza Pinerolo, nello stesso modo, sempre con le stesse con la stessa mission e sempre con gli stessi principi, cioè l'autodeterminazione della donna. Quindi se le donne non sono obbligate assolutamente a fare nulla, né a denunciare, né anche, può essere anche solo una prima informazione e poi una presa in carico vera e propria.
3: Venerdì 12 giugno è previsto un intervento sul parcheggio dell'ospedale Agnelli di Pinerolo, da tempo oggetto di segnalazioni e lamentele per lo stato della pavimentazione, caratterizzata da pozzanghere, buche e fossi che ne rendono il transito disagevole, soprattutto per le persone più anziane. Il cantiere durerà una giornata, nel corso della quale sarà ripristinata la pavimentazione. In parallelo, in questi giorni, l'azienda Civismart sta procedendo alla posa di nuovi lampioni nel tratto di strada non coperto dall'illuminazione pubblica. Da oggi, mercoledì 10 giugno e fino a sabato 13, a Collegno si svolge la 22esima edizione della Festa del Volontariato, che avrà luogo in Piazza Pertini ed è organizzata dall'associazione Mille Mani, Insieme per Condividere, in collaborazione con il gruppo Rangers GRMP. Il programma prevede incontri pubblici, testimonianze e spazi dedicati alle associazioni e street food, con l'obiettivo di valorizzare il volontariato come esperienza di servizio, solidarietà e partecipazione alla vita della comunità. Guidati dal tema scelto per questa edizione, Parole positive portano pace, che dà il nome anche al momento centrale della rassegna, con il convegno in programma alle 18 di venerdì 12 giugno. Ne abbiamo parlato con Sabrina Vecchi dell'associazione Mille Mani.
5: Il volontariato, appunto, è la sua 22esima edizione. Nel corso degli anni è una festa che è cresciuta parecchio, non è sempre stata in Piazza Pertini, ma da negli ultimi 10 anni sicuramente è sempre stata svolta lì. Il nostro fondatore, Padre Modesto, aveva a cuore innanzitutto l'impegno sui ragazzi, quindi sui Rangers, che sono un po' l'anima importante, e parallelamente aveva fatto nascere anche l'associazione Mille Mani, che sono nati come genitori dei Rangers, e poi dopodiché anche noi ci siamo un po' cresciuti ed evoluti. Quindi questa festa, che viene fatta a quattro mani, nasce con l'intento di fare socializzazione sul territorio, di stare fuori, stare sulle piazze, proprio per dare voce al volontariato, per cui c'è la partecipazione delle associazioni, e nello stesso tempo creare convivialità, condivisione e ovviamente far passare dei temi e dei pensieri positivi, perché quest'anno si chiamano così, ma sono sempre positivi quelli che facciamo passare in piazza, e ogni anno c'è un tema diverso che portiamo avanti. Quest'anno è quello della pace.
6: Ciao.
5: Intanto lo spunto ovviamente è stato dettato sicuramente dal periodo storico che stiamo vivendo, e questo è indubbio. Diciamo che però all'origine Padre Modesto, che è mancato nel 2017, ci ha lasciato un libro che dove lui anno per anno ci ha dato un po' il tema da trattare. Il tema di quest'anno era proprio quello di usare parole più gentili per rendere, alleggerire sia i rapporti, sia le comunicazioni, e noi l'abbiamo poi declinato sul tema della pace. Noi abbiamo, come dicevo prima, abbiamo notato una grande crescita nel corso degli anni e oggi possiamo dire che questa piazza Pertini viene riempita dalla partecipazione di tante persone, tante famiglie, tanti ragazzi, tanti giovani. Quindi è davvero una grande, come si può dire, una grande festa in famiglia, no? Quindi sono, come ci amiamo definire, una famiglia di famiglie. E questo è un po' il leitmotiv della festa e di tutte le nostre iniziative.
3: Chiudiamo con il meteo. In Piemonte passaggio a condizioni soleggiate, addensamenti pomeridiani sulle zone montane, in estensione irregolare alle pianure. Tra pomeriggio e sera rovesci e temporali sparsi, specialmente su Sesia, Verbano, Basso Monferrato e isolatamente tra pianure e basse valli cuneesi e torinesi. In Liguria, nuvolosità bassa sul genovese, sul settore orientale, nel corso del pomeriggio ampie schiarite ovunque, ma in serata non escluso qualche rovescio a carattere temporalesco sulle Alpi Liguri e la Val Bormida occidentale. Il notiziario finisce qui, a tutte le persone in ascolto un buon proseguimento con la programmazione di RBN.
2: Se ci ascolti in FM, siamo sul 91,5 in provincia.

0: Breve meditazione dal lunedì al sabato alle 7:20 e alle 19:15.
1: Per questo mercoledì 10 giugno la meditazione è curata da Maurizio Abba, membro della Chiesa Valdese di Pavia. Ascolteremo in chiusura l'inno numero 8 dell'Inario Cristiano, Come cerva che assetata. Un giorno una parola, lezionario edizioni Claudiana, propone la lettura del versetto 1, capitolo 55 del libro del profeta Isaia. O voi, tutti che siete assetati, venite alle acque. E poi ancora dal Vangelo di Giovanni, capitolo 6, versetto 35, Gesù disse loro, chi crede in me non avrà mai più sete.
2: I versetti che abbiamo ascoltato ci conducono nella dimensione della gratuità della fonte di acqua viva, un tema caro alla predicazione profetica, che trova la sua profonda radice alata ed il suo sigillo irradiante nell'ultimo libro della Bibbia, Apocalisse capitolo 21 versetto 6. Si può dire dunque che gratis è una delle ultime parole bibliche ed è parola che scorre da sorgente d'acqua viva, zampillante, che disseta, che dona libertà, gratuità liberatrice. Affinché queste parole non diventino solo degli slogan vuoti, occorre ricordare l'importanza del magistero di Gesù, la sua centralità di parola vivificante che ama la vita, dello Spirito Santo, nostro compagno fedele nello scoccare della scintilla, dell'interpretazione vivificante e liberatoria della parola. L'annuncio evangelico della buona notizia è acqua di fonte pura, cui si giunge non individualisticamente, ma comunitariamente e senza esclusioni, ciascuno con la propria specifica diversità. Occorre ricevere l'annuncio con umiltà per poterlo porgere poi gratuitamente, così come lo si è accolto, in acque dissetanti, con gesti e parole benedicenti. Sul tema ecco un brano letterario tratto da un noto poema thailandese.
3: Voglio essere come l'acqua che lava ogni impurità e porta speranza a tutti coloro che cercano salvezza e vita nuova.
2: Possiamo essere acqua viva con l'accorgimento decisivo e attualissimo sempre di non pretendere di essere noi la fonte di acqua viva. Acqua, elemento vitale, insostituibile ed imprescindibile che nella giusta misura dona vita e fertilità. Queste parole sono dello scrittore belga Phil Bosman.
3: Solo l'acqua può trasformare un deserto in oasi. L'acqua è vita. L'amore è acqua viva.
2: Gratuità piena e trasformatrice. Ecco che l'amore ha i volti, sempre da dipingere con colori nuovi, di una madre e di un padre che sanno essere chioccia, che distendono ali protettive, ma non opprimenti. Quando pensiamo alla diversità, tutto subito pensiamo a quelle più evidenti, maggiormente vistose, le più appariscenti. Però vi sono diversità che hanno attraversato i nostri percorsi di vita e hanno lasciato dei segni interiori. Hanno lasciato una sete di senso e di significati con una ricerca nel lasciarsi trovare.

0: la bacheca annunci di RBE.
1: Vendi cerchi o vuoi scambiare oggetti? Hai un annuncio da fare? Organizzi un evento e vuoi farlo sapere in giro?
0: Approfitta di questo spazio radiofonico dedicato a privati ed enti non commerciali. Telefona allo 0121 954194 o invia una mail a segreteria@rbe.it.

Se ci ascolti in FM, siamo sul 96.6 in provincia di Cuneo. RBE, vicina a te.

0: Muoversi in Piemonte.
1: Buon pomeriggio e ben ritrovati in nostra compagnia. Il traffico si presenta regolare sulle principali vie di collegamento regionali. Ci occupiamo del Verbano Cusio-Ossola. Per lavori lungo la provinciale 70 si viaggia a senso unico alternato nel comune di Santa Maria Maggiore. Vi anticipiamo infine che per lavori sulla A26 Genova-Gravellona-Toce dalle 21 di questa sera alle 5 di domani mattina sarà chiuso il tratto fra Novi Ligure e Masone in direzione Genova. Con questo è tutto, grazie per l'attenzione e buon viaggio.
0: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
2: La selezione musicale di questa settimana è a cura di Michele Comba.

sento come quando piove con il sole. Provo fastidio ma nessuno da incolpare. Mi sento come quando piove con il sole. Non c'è una nuvola ma mi sembra di annegare. In tutta questa distruzione di massa, senza conservazione di materia. Grigi, fin sopra la giacca. Grigi, fin sopra i capelli. Grigi.

0: TV, da guardare, da ascoltare. Canale 87 del digitale terrestre. RBE, vicina a te.
1: Se ci ascolti in FM, siamo sul 101.1 in Val Bormida. RBE, cultura, informazione, relax.
2: Flashback, la playlist musicale che vi riporta indietro nel tempo. Poco più di 5 anni fa, nel 2020, le canzoni prime in classifica erano

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in Val Pellice. RBE. Cultura, informazione, relax.

0: Se ci ascolti in FM, siamo sul 91.5 in provincia di Imperia. RBE, vicina a te.
1: Voci protestanti, eventi, riflessioni, progetti e presenza sui territori. Alla scoperta delle chiese protestanti ed evangeliche e non solo. Buon pomeriggio e bentornati e bentornate a tutte e tutti voi all'appuntamento con Voci Protestanti, il programma che apre appunto in effetti il pomeriggio di RBE e lo fa anche grazie a tanta buona musica e a tante informazioni che vi vogliamo raccontare, anche grazie alle vostre segnalazioni, un'agenda di appuntamenti particolarmente ricca, un'agenda di notizie che riguardano non solo l'Italia ma anche l'estero. E in questa puntata di metà settimana, siamo in diretta appunto in questa fascia oraria dalle 14 in avanti anche per questo mercoledì 10 di giugno, e in replica, ricordo, la prima parte di Voci Protestanti viene riproposta per una replica il mattino successivo, quindi ci potete riascoltare o ascoltare per la prima volta anche il mattino tra le 6 e le 7, in questo caso buon inizio di giornata visto appunto l'orario decisamente mattiniero. E come dicevo appunto nell'arco della puntata di questa puntata di metà settimana, uno sguardo a quello che avviene non solo in Italia con alcuni appuntamenti ma anche nel mondo. Andremo ad esempio a Marseille, a Marsiglia, andremo un po' in giro per l'Europa con l'ultimo rapporto di Eurodiaconia e torneremo ancora in Francia per parlare di couloir humanitaire, cioè corridoi umanitari. Questi sono alcuni dei temi che toccheremo nell'arco della puntata. Voi continuate a scriverci e ad aggiungere appuntamenti, iniziative, eventi alla nostra agenda che tra poco andremo ad aprire insieme. 328 875 7845 per gli sms WhatsApp oppure diretta @rbe.it.

Grande classico di Bruce Springsteen, Born in the USA. Siamo un po' più abituati in questi ultimi mesi ad ascoltare Springsteen con Streets of Minneapolis, che è un po' il brano che ha spopolato anche a livello, diciamo, proprio di posizione politica. D'altronde lui l'ha fatto proprio con quella motivazione. Noi invece siamo andati un po' più nel passato con Born in the USA, abbiamo fatto indietro un salto di qualche decennio. Facciamo invece ora un salto in Francia, perché vorrei citarvi questo articolo che è comparso proprio in questi giorni sul sito reform.net, che è il sito delle chiese riformate francesi e che viene accompagnato anche dal settimanale Reform, esattamente come in Italia abbiamo Riforma cartaceo settimanale e riforma.it, la versione online quotidianamente aggiornata. Su Reform, sul sito delle chiese riformate protestanti francesi, si torna a parlare dei corridoi umanitari, tema che anche su RBE tocchiamo sovente e che vede, per quanto riguarda la collaborazione in Italia, vari enti uniti ormai da 10 anni a portare avanti questo progetto: la Tavola Valdese, le chiese evangeliche, la Diaconia Valdese, ma anche ovviamente altri enti, la Comunità di Sant'Egidio, l'UNHCR. Anche in Francia i corridoi umanitari, sulla spinta di quello che è avvenuto in Italia, hanno portato decine, anzi centinaia di persone in patria, appunto nel territorio francese, attraverso vie legali, sicure e controllate. E anche in questo caso i corridoi umanitari in Francia celebrano i 10 anni di attività. Si parla di persone soprattutto siriane e irachene che, appunto, attraverso le vie legali e sorvegliate sono stati portati in Francia, hanno avuto la possibilità

Sono la Federazione Protestante di Francia e ovviamente tutta l'azione diaconale delle chiese protestanti francesi insieme ad altri enti, esattamente come avviene in Italia. Però ci tenevo ad allargare, ecco, parliamo solitamente di corridoi umanitari in Italia, ma ci tenevo a ricordare che anche in altri stati prosegue questo progetto, in particolare appunto prosegue in Francia, e anzi si fa un po' il bilancio di questi primi 10 anni di iniziativa su reform.net, couloir humanitaire, corridoi umanitari. Vuoi segnalarci un'iniziativa? Scrivi a diretta@rbe.it.

come faceva freddo, com'era bello che lui fosse lì. Lui mi guardava.

0: Trovi i podcast, le interviste e gli approfondimenti di Voci Protestanti sul sito www.rbe.it.
1: Day Night Radio Show tutti i martedì sera alle 21, in replica il sabato alle 16:30, oppure sul canale Mixcloud di RBE potete ascoltarci quando volete. Chi siamo? Un gruppo di amici che condivide ciò che ama, la musica, e vuole condividerla con voi. Mandateci anche le vostre proposte, le vostre canzoni al numero di RBE 328 8757 845. Day Night Radio Show.

328 875 7845. Ricordo i nostri contatti se volete scriverci, se volete segnalarci iniziative, appuntamenti, eventi legati al mondo delle chiese o anche ad altre realtà, centri culturali, biblioteche, gruppi teatrali, insomma quello che ruota e che sovente viene realizzato anche proprio in collaborazione con le realtà protestanti italiane. E a proposito di appuntamenti, volevo ricordarvi un incontro che si terrà domani a Milano, giovedì 11 di giugno, scusate, alle ore 18, alla Libreria Claudiana di Milano sarà presentato il libro Timidi Cristiani, ritrovare l'inquietudine e il coraggio della fede. Libro di Sabina Baral, che sarà presente e interverrà in dialogo con Alessandro Zaccuri, editorialista di Avvenire, e Simona Menghini, membro della Commissione Evangelizzazione della Tavola Valdese. Quindi alle ore 18 alla Libreria Claudiana in via Sforza, di fianco al Tempio Valdese di Milano, domani giovedì 11 di giugno, mentre venerdì 12 di giugno un altro libro verrà presentato, questa volta a Torre Pellice, alla Casa Valdese in via Bequita, alle 17, la presentazione del libro di Gustavo Zagrebelsky, Memoria di casa, dalla Russia alle Valli Valdesi. L'autore dialoga con il pastore William Jourdan e con il professor Michele Vellano sui temi della memoria e delle radici familiari. Due presentazioni, la prima domani a Milano, la seconda venerdì 12 a Torre Pellice alla Casa Valdese, e due libri particolarmente interessanti. Voci protestanti, diamo voce a chi si mette in gioco.

Voci protestanti, la puntata di questo mercoledì 10 giugno, in diretta, in questa fascia oraria pomeridiana. Ricordo la replica di questa prima parte di puntata il mattino successivo, tra le 6 e le 7 del mattino, la parte appunto dedicata al mondo delle chiese di Voci protestanti viene riproposta per una replica. Torneremo a parlare di appuntamenti, incontri, eventi tra poco, quindi riprenderemo in mano la nostra agenda e invece adesso vorrei portarvi a conoscere il nuovo report di Eurodiaconia che è uscito proprio in questi giorni e di cui parla e riporta la notizia riforma.it, quotidiano online delle chiese battiste, metodiste e valdesi in Italia. Il tema del report di Eurodiaconia, di questo ultimo report appunto realizzato a livello generale e vede anche il contributo peraltro della Diaconia Valdese Italiana, è famiglie senza dimora, un fenomeno che purtroppo è diffuso in tutta Europa, una dimensione che però sovente viene poco toccata, di cui si parla molto poco e viene trascurata anche all'interno, diciamo, della sfida del fenomeno dei cosiddetti senza tetto. La condizione di senza dimora, infatti, a livello familiare sovente viene nascosta, a meno che queste famiglie siano presenti sul luogo pubblico, quindi dormano per strada, ma quando invece si affidano a delle sistemazioni informali, precarie, sovente diventano praticamente sconosciute e sono poi difficili da identificare e tantomeno da quantificare. Allora, uno dei problemi maggiori che l'Europa sta vivendo e in particolare le grandi città europee in questi ultimi anni è l'aumento dei costi degli affitti degli alloggi e anche l'aumento del costo della vita. Quindi ci sono delle crescenti pressioni soprattutto sulle fasce che hanno più difficoltà economica e molto sovente il primo punto che dovrebbe essere un punto fermo ma che invece salta è proprio avere una casa o avere una continuità di utilizzo di un luogo da appunto denominare casa. Ed ecco che le associazioni che sono riunite appunto nel contesto di Eurodiaconia, ovvero 58 associazioni sociali legate al mondo delle chiese protestanti europee, fra cui dicevamo anche la Diaconia Valdese Italiana, hanno diciamo sollevato il tema delle famiglie senza dimora, famiglie senza casa, notando l'aumento appunto della casistica di famiglie che si ritrovano senza una casa. Il tema è stato analizzato attraverso una serie di punti chiave, quindi il fenomeno delle famiglie senza dimora è stato rapportato alle dimensioni, cercando di raccogliere informazioni sulle sfide, sui bisogni delle famiglie, sul supporto di emergenza che viene fornito, sulle barriere che a volte impediscono alle famiglie di accedere ai servizi alla casa, insomma un quadro generale. E poi, sempre in questo report, vengono riportati anche delle possibili, non dico soluzioni, ma delle possibili strade che si potrebbero intraprendere per cercare di diminuire appunto questa percentuale di famiglie che hanno difficoltà a trovare casa e a mantenere una casa. Ad esempio, maggiore attenzione alla prevenzione. Quindi certo che quando si arriva in una condizione di emergenza è molto più difficile intervenire e portare un aiuto. Un altro metodo potrebbe essere avere una maggiore consapevolezza di questo fenomeno, quindi in tal senso ben venga parlarne, ben venga avere un report che riporta dei dati attuali, precisi, aggiornati. O ancora cercare di lavorare in rete per offrire degli approcci su misura per le varie famiglie, perché non è detto che appunto un approccio un po' generalizzato possa andar bene. Di caso in caso le misure di sostegno dovrebbero modificarsi ed essere proprio tarate sulla necessità specifica. Insomma, tanti gli approcci che vengono riportati anche in questo report appunto di Eurodiaconia dedicato a famiglie senza dimora. Trovate l'articolo su riforma.it.
Vuoi segnalarci un'iniziativa? Scrivi a diretta@rbe.it.

0: E ora pubblicità.
1: Essere comunità in montagna? Sì, si può. Dal 3 al 14 giugno 2026 a Pomaretto torna la Settimana della Montagna, nona edizione del Festival dell'Associazione Sviluppo Pomaretto dedicato alle terre alte. Appuntamento al padiglione degli impianti sportivi di Pomaretto con incontri, proiezioni, escursioni, musica dal vivo, buon cibo, tante esperienze da vivere che confermano la vitalità delle valli Chisone Germanasca. Settimana della Montagna a Pomaretto dal 3 al 14 giugno 2026. Essere comunità in montagna? Si può!
0: Voci protestanti, in diretta tutti i giorni nel primo pomeriggio di RBE, dalle 14.

Atlantide, Francesco De Gregori in questo brano che risale al 1976 e che quindi quest'anno festeggia i suoi 50 anni questo capolavoro inserito in un altro bellissimo capolavoro che è appunto Buffalo Bill, Atlantide. E allora è un'immagine quella che evoca Francesco De Gregori molto evocativa, c'è un po' anche questo mito dell'America, questo mito che viene rivissuto anche attraverso la metafora della città perduta Atlantide, insomma ha tutto un perché. Un altro mito di cui vorrei parlarvi, ecco, collegandomi così un po' con il brano che abbiamo ascoltato, è sempre di mare parla in qualche modo, perché andiamo in una città di mare a Marsiglia, però sono questi progetti di cui si sente tanto parlare, però sono ancora sempre in fase di sperimentazione, di edilizia sociale. Allora, a Marsiglia sta nascendo, grazie ad un collettivo di associazioni, tra cui anche le chiese protestanti di Marsiglia, un rifugio di emergenza unico nel suo genere. Si intitola, si chiama Chemart, cioè da Marta, ed è uno spazio sociale in fase appunto di sperimentazione riservato alle donne all'interno del centro di Marsiglia. Pensato anche con uno spazio di co-working, cioè di lavoro in comune, una mensa che sarà attiva con prezzi ad offerta libera, una mensa aperta a tutti e tutte, e anche delle sale che potranno essere utilizzate per seminari, per incontri, quindi aperte, diciamo, al pubblico. Allora, questo percorso, questo spazio, appunto in fase di sperimentazione, è stato, diciamo, inaugurato lo scorso mese di febbraio. Siamo nel primo arrondissement di Marsiglia, quindi proprio nel centro della città francese, e appunto, come dicevo, Chemart non è un rifugio di emergenza come tanti altri, ma è stato proprio pensato in modo particolare per offrire un rifugio sicuro alle donne che stanno vivendo situazioni precarie, di difficoltà, e anche per cercare di creare un luogo che è vero che è protetto ed è un rifugio sicuro per loro, ma non le isola dal mondo, anzi permette loro di entrare in contatto con persone che potrebbero magari anche offrire loro un lavoro, una casa, un percorso. La coordinatrice di questo rifugio si chiama Véronique Ayrault, e da sempre impegnata nell'ambito dei diritti, in particolare del diritto all'abitare. Parlavamo poco fa del rapporto di Eurodiaconia e della difficoltà delle famiglie ad avere una casa, a sostenere le spese di una casa. Ecco, ci ricolleghiamo in parte anche a questo discorso, perché appunto Véronique Ayrault ha fatto di questa sua, diciamo, di questo suo attivismo la sua professione. Si dedica alla tutela dei diritti delle donne e al diritto ad avere un'abitazione, quindi un diritto per tutti e per tutte. Allora, è sicuramente un progetto veramente molto molto bello agli inizi, magari prossimamente sentiremo ancora parlare di questa iniziativa Chemart, molto bello anche il titolo che è stato dato da Marta. Trovate maggiori dettagli sempre su reform.net, il sito delle chiese riformate francesi, in un articolo appunto che risale a qualche settimana fa, in cui si fa un primo bilancio di come sta andando questo progetto di edilizia sociale in fase di sperimentazione a Marsiglia. Lascio a voi la lettura di questo articolo, e se ci saranno novità a tal proposito ne riparleremo, anche perché potrebbe essere, perché no, uno spunto da replicare, un progetto da replicare anche in Italia.

Siamo stati poco fa a Marsiglia per parlare di questo progetto sperimentale Chemart, questa abitazione, o meglio questa coabitazione sperimentale alternativa che garantisce anche un rifugio sicuro, protetto per le donne in fase di difficoltà. Abbiamo parlato dei corridoi umanitari in Francia e abbiamo parlato anche delle famiglie senza dimora che sono un po' il focus del nuovo report di Eurodiaconia, questo grande ente che raggruppa organismi e associazioni legati alle chiese protestanti in tutta Europa e tra cui è presente anche la Diaconia Valdese. Torniamo adesso invece a riaprire la nostra agenda di appuntamenti. Io inizio ad accennarvi il fatto che la prossima settimana, in vista del 20 giugno, giornata mondiale del rifugiato, ci saranno una serie di eventi, di iniziative, tra cui a Torino la settimana internazionale diritti, ambiente, cultura e diritti al punto, promossa da Mosaico, azioni per i rifugiati in occasione appunto della giornata mondiale per il rifugiato, e una serie di iniziative, si tratta di una serie di iniziative che prenderanno il via il 15 giugno e proseguiranno fino al 20 giugno. Incontri, riflessioni pubbliche, partecipazione attiva, preghiere, culti speciali. L'edizione di quest'anno, tra l'altro, ha un valore in più, un valore aggiunto, perché coincide con i 20 anni di impegno proprio dell'associazione Mosaico, e ne parleremo nei prossimi giorni in modo più dettagliato. Anche con Riforma ci stiamo muovendo per alcune interviste, tra l'altro un'intervista l'abbiamo già realizzata, perché se ricordate Federica Zanantonio Martin ci ha raccontato qualche settimana fa di questo nuovo spazio Altrimè, che è nato proprio a Torino in zona San Salvario e che vuole essere uno spazio di inclusione, tra cui anche accogliere le iniziative di Mosaico. E dalla prossima settimana, da lunedì 15 di giugno, sarà inaugurata una mostra fotografica che ripercorre i 20 anni di storia proprio dell'associazione Mosaico. Quindi torneremo sicuramente a parlarne. Intanto già volevamo accennarvi appunto delle iniziative, di una delle tante iniziative in vista della giornata internazionale del rifugiato. La prossima settimana a Torino ci saranno tanti eventi, ve li racconteremo un po' per volta. Intanto continuiamo ancora con la musica. Beh, eravamo in Francia poco fa, ci torniamo adesso con questo brano di Indila, Dernière Danse, l'ultima danza.

E siamo in chiusura della puntata, o meglio, della prima parte della puntata di Voci Protestanti. Saluto chi ha potuto seguirci fino a questo punto, fino a questo momento, in particolare chi ha seguito la replica della puntata che va in onda il mattino successivo tra le 6 e le 7 del mattino. Per chi invece può continuare ad ascoltare RBE, noi proseguiamo. Tra poco lascerò il microfono e lo studio ad Arianna Tedesco, che proseguirà con la seconda parte di Voci Protestanti Talk. E invece, per quanto riguarda gli eventi, gli appuntamenti, le iniziative, le segnalazioni che volete far pervenire a RBE, i contatti, ve li ricordo ancora una volta, sono diretta@rbe.it per le vostre mail, oppure 328 8757845 per invece i vostri messaggi WhatsApp sul telefono di RBE. E poi ovviamente tutti i canali social attivi con, appunto, diciamo, la dicitura Radio Bequit oppure RBE Radio e TV. Noi ci risentiamo domani, buon pomeriggio a voi, buona serata, buona continuazione con la musica, le voci, i programmi, le notizie su RBE, e buon ascolto tra poco con la seconda parte di Voci Protestanti Talk.

Voci protestanti, eventi, riflessioni, progetti e presenza sui territori. Alla scoperta delle chiese protestanti ed evangeliche e non solo.

RBE TV, da guardare, da ascoltare. Canale 87 del digitale terrestre. RBE, vicina a te.

Voci protestanti Talk. Eventi, riflessioni, progetti, presenza sui territori. Ed eccoci tornate sulle frequenze di RBE con la seconda parte di Voci Protestanti, ovvero sia Voci Protestanti Talk. Prendo il posto di guida, al posto appunto di Daniela Grill, per questa nuova puntata di mercoledì 10 giugno 2026. Come sempre parleremo di iniziative, eventi sui nostri territori. Soprattutto ci piacciono gli eventi solidali, oppure quegli eventi che riescono a creare socializzazione, magari anche a scopo benefico, o comunque cercano di portare avanti tutta una serie di valori che sono condivisi dalle comunità dei nostri territori, anche con dei link talvolta un po' più all'esterno, attraverso le arti, perché no, attraverso la musica, il buon cibo. Ce n'è per tutti i gusti nella puntata di quest'oggi in particolar modo, ma se ci volete fare delle segnalazioni di eventi appunto dai nostri territori, quindi principalmente Piemonte, ma possiamo anche uscire ecco dai confini di regione, ce lo potete segnalare al numero 328 8757 845 oppure l'indirizzo email diretta@rbe.it. Quindi fateci le vostre segnalazioni. Ascoltiamo anche della buona musica con un'alta rotazione che adesso piano piano sentirete si rinnoverà anche con dei brani estivi, e una di queste nuove canzoni molto belle di Saif e si intitola Buona Domenica.

0: Voci protestanti. Diamo voce a chi si mette in gioco.
1: Se nei prossimi giorni, nelle prossime settimane, nei prossimi mesi vi recherete a Sampeire, sappiate che accanto all'ufficio turistico potreste notare una panchina viola. Ebbene, sappiate che quella panchina è stata inaugurata giovedì scorso, il 4 giugno, e racconta la storia, il volere, il lavoro di tanti piccoli collaboratori che l'hanno voluta installare lì e l'hanno chiamata la panchina della gentilezza. Che bello, io mi sto già emozionando, già ve lo dico, tenetevi forte perché appunto questa panchina è stata pensata e voluta dal Consiglio Comunale dei Piccoli. Questo Consiglio Comunale dei Piccoli va proprio a racchiudere i piccolissimi, quindi i bambini della scuola d'infanzia, in particolare dell'ultimo anno della scuola d'infanzia, quindi bimbi che veramente hanno 5-6 anni e che desideravano abbellire un angolo del paese con una panchina che fosse colorata, e lavorando con le maestre hanno pensato ad una panchina della gentilezza e insieme hanno proprio elaborato questa idea. A questo progetto hanno anche collaborato i bambini di 3 e 4 anni, adesso vi mostro anche la foto perché sono veramente tenerissimi, che erano anche, sono stati anche partecipi alla inaugurazione della panchina appunto che si è tenuta giovedì scorso insieme al sindaco, gli assessori, ovviamente all'insegnante e ai genitori. E è stato scelto per questa panchina il colore viola anche per una motivazione legata proprio al significato dei colori, perché il viola nasce dall'unione del blu, simbolo di profondità come le profondità del mare, e del rosso, che richiama la concretezza ma anche proprio l'amore, quello l'amore più puro che poi fa nascere i gesti di gentilezza. E la collocazione nelle immediate vicinanze dell'ufficio turistico garantirà da una parte una buona visibilità, ma anche una seduta semplicemente a disposizione di tutte quelle persone che magari soprattutto nella stagione estiva sostano all'ufficio turistico, magari sono in attesa di accedere ai servizi dell'ufficio turistico, magari soprattutto persone appunto molto giovani, donne incinte oppure persone anziane, che troveranno qui uno spazio oltretutto coperto da una copertura, quindi anche all'ombra, una panchina che perciò sarà proprio molto ben individuabile, sarà utilizzata e speriamo anche sarà mantenuta bene proprio per celebrare anche questa meravigliosa idea dei bambini. E come è stato anche dichiarato dal sindaco Roberto Dadone, ha fatto una dichiarazione veramente molto molto bella all'inaugurazione che vi voglio leggere. Le iniziative e le attività svolte durante l'anno sul tema della gentilezza sono state numerose ed essere affiancato da un consiglio comunale composto da piccoli cittadini del domani è stata un'esperienza molto positiva, che auspico possa proseguire con entusiasmo anche nel prossimo anno scolastico. Uno dei motti che le insegnanti hanno trasmesso ai bambini è che la gentilezza non fa rumore, ma lascia l'eco. L'augurio è che il percorso compiuto insieme possa lasciare un segno duraturo, accompagnandoli nella crescita e aiutandoli a costruire un forte senso civico e di attenzione per gli altri.

Bellissima, una bellissima, bellissima idea. Bravi bambine e bambini che avete pensato e lavorato su questa panchina viola, che potrete quindi trovare da ora in poi accanto all'ufficio turistico di Sampeire, la panchina della gentilezza.

0: I podcast, le interviste e gli approfondimenti di Voci Protestanti sul sito www.rbe.it.
1: Benvenuti a Campeon versione mondiale. In questa edizione vi introdurremo all'evento sportivo più seguito del mondo, raccontandovi partite epiche che hanno segnato e hanno fatto la storia dei mondiali di calcio e di quei calciatori che hanno contribuito con le loro gesta ad entrare nell'immaginario collettivo. Vogliamo raccontare storie di calcio come se fossimo in un film, anzi, come se fossero un film. Questo è un podcast su quelle partite e sui film che ci insegnano a sostenerne lo sguardo e a mantenerne vivo il ricordo. Questa è RBE, questo è Campeon edizione mondiale. Benvenuti.
2: Campeon, sabato alle 21 e in replica domenica alle 17 su RBE.
3: Scrivi alla redazione diretta @rbe.it. RBE, cultura, informazione, relax.
2: È tempo di 5 per 1000.
4: Ecco 5 buoni motivi per donarlo a RBE Radio e TV.
5: 1. È vicina ai territori.
6: Racconta i luoghi dove viviamo e le loro storie.
7: 2. È comunitaria.
8: Nasce da un processo collettivo che crea relazione.
9: 3. È gratuita.
10: Promuove un accesso libero all'informazione e a tutti i programmi.
11: 4. È plurale.
12: Promuove la pace, il dialogo tra le persone e l'idea che la diversità sia ricchezza.
13: 5. È culturale.
14: In un tempo in cui abbiamo bisogno di cultura, noi lavoriamo per attivarla.
2: 5 per 1000 a RBE. Fai spazio alla tua radio. Sulla tua dichiarazione dei redditi scrivi 94509050012. 94509050012. È tempo di 5 per 1000.
0: Vuoi segnalarci un'iniziativa? Scrivi a diretta@rbe.it.
4: E vi voglio segnalare una iniziativa molto interessante che ha a che fare con le giornate europee dell'archeologia. Infatti sabato 13 giugno sarà appunto una delle giornate europee che andranno a puntare l'attenzione su quella che è il patrimonio archeologico europeo, che è vecchio, lo sappiamo, di millenni, in particolare in Italia. Non ci possiamo assolutamente lamentare, anzi, diciamo che la sovrintendenza ai beni culturali ha sempre moltissimo su cui lavorare. Molto spesso durante gli scavi, sia in zone urbane che suburbane, vengono rinvenuti dei resti di abitazioni o quant'altro che possa interessare appunto tutto il comparto archeologico, e le scoperte continuano, non ci si ferma veramente mai. Molto spesso, anche quando si ristrutturano per esempio i vecchi edifici, i vecchi impianti, come non so, anche delle abbazie, può capitare che spuntino fuori delle novità di qualsiasi tipo. E quindi questa giornata in Piemonte viene celebrata anche grazie alle residenze reali Sabaude, che vogliono proprio aprire i propri cantieri, raccontare le nuove scoperte, ma anche come vengono utilizzate nell'archeologia moderna le tecnologie digitali, anche sia per l'analisi ovviamente, ma anche per la raccolta dei dati e per la conservazione di questi ritrovamenti. Infatti molto spesso cosa succede nell'archeologia moderna? Che il miglior modo per riuscire a mantenere intatti dei resti, ad esempio di edifici, è, per quanto possa sembrare controintuitivo, per esempio risseppellirli, rinasconderli sottoterra, ovviamente nascondendoli alla nostra vista, ma possiamo portarci poi via, ad esempio, quelle che possono essere delle scannerizzazioni digitali di quegli ambienti, delle fotografie estremamente dettagliate, per poi poter quindi fare delle analisi particolari su materiali, su metodi di costruzione a posteriori, senza andare a lavorare direttamente sul reperto archeologico, che comunque andrebbe poi mano a mano ovviamente a deteriorarsi. Come prendere parte a questi eventi? Beh, sappiate che se andate sul sito proprio delle Residenze Reali Sabaude potrete trovare una serie, un calendario di incontri che in realtà alcuni hanno già avuto luogo, perché questo programma è iniziato il 28 di maggio a Villa della Regina, ma continuerà anche nei prossimi giorni fino a novembre. Quindi sono giornate che si collegano, diciamo, al 13 giugno, giornata europea dell'archeologia, ma in realtà si prolungano per un periodo molto molto più esteso. Infatti parliamo per esempio di un prossimo appuntamento che sarà appunto sabato 13 giugno, giornata europea dell'archeologia, che si terranno all'area archeologica di Libarna a Serravalle Scrivia. In questo caso verranno presentate le nuove prospettive di ricerca e la valorizzazione proprio del sito di Libarna, e poi sarà possibile anche effettuare una passeggiata archeologica e dei laboratori educativi nella città romana. Si proseguirà lunedì 6 luglio al castello di Aglie. In questo caso sarà anche una collaborazione per presentare delle novità emerse nell'antica città etrusca di Veio, e poi sarà anche possibile partecipare a una breve visita dei nuovi spazi espositivi delle collezioni archeologiche. Dopodiché si continuerà ancora a settembre inoltrato, ma sicuramente torneremo a raccontarvi di questi incontri, anche perché continui, come vi dicevo, sono i ritrovamenti veramente ovunque in Italia, ma anche in Piemonte, ad esempio al Castello di Racconigi, in cui sabato scorso 6 giugno si sono anche mostrati quelli che sono dei busti di marmo all'antica che sono stati pervenuti a Racconigi, ma che molto probabilmente arrivavano persino da Roma, e che sono stati ritrovati nel grottino dei bagni di Carlo Alberto. Quindi più si scava, più si recupera il moderno contemporaneo, e più in realtà si possono fare dei salti indietro nel tempo e scoprire tanto di ciò che erano i piemontesi dell'epoca, che magari non sapevano neanche di essere piemontesi, e di conseguenza è molto interessante riuscire a scoprire anche questa storia archeologica e continuare ad essere aggiornati in merito. Sono le 15:28 minuti, quindi a brevissimo cederemo la linea al GR di Popolare Network, ma ci vogliamo lasciare con una bella, bella, bella canzone di Sir Elton John, ma proprio bella, ma vi sto per proporre quella, assolutamente, Your Song.

0: WhatsApp in diretta 328 87 57 845. RBE, cultura, informazione, relax.
1: Popolare Network.
2: Alle 15:30, buon pomeriggio, Popolare Network, le notizie.
3: Il rifugiato sudanese accusato di tentato omicidio ieri a Belfast per un accoltellamento è comparso davanti a un tribunale. Al momento il suo fermo durerà 4 settimane. L'aggressione ha provocato proteste e violenze in Nord Irlanda da parte di gruppi di estrema destra che hanno attaccato le abitazioni dove vivono famiglie straniere. Ci sono stati alcuni arresti. Il governo britannico sta mandando altri agenti, oggi potrebbero esserci altre manifestazioni.
2: Si è concluso poco fa, dopo oltre 3 ore, il Consiglio federale della Lega, convocato in presenza a Roma da Matteo Salvini. Nessuna nomina, si è limitato a commentare Luca Zaia alla fine del vertice. Luca Zaia che dovrebbe diventare vice segretario della Lega. Al centro della riunione c'erano le mosse da fare all'interno del partito per il rilancio in vista delle prossime elezioni politiche dopo il crollo dei voti nelle ultime tornate elettorali e l'aumento di consensi per futuro nazionale di Roberto Vannacci. Proprio a questo nuovo partito di Vannacci, che è stato già vice segretario della Lega, si è riferito Zaia quando ha detto: noi non viviamo di nostalgie.
3: La crisi in Medio Oriente, Donald Trump ha minacciato nuovamente di riprendere la guerra contro l'Iran, Teheran sta tirando per le lunghe il negoziato, pagherà un prezzo, sto valutando nuovi raid. Anche il regime iraniano ha detto che dopo gli sviluppi delle ultime 24 ore sta rivalutando lo stato del negoziato. Tra ieri e oggi c'è stato un nuovo importante scambio a fuoco tra iraniani e americani, a Teheran ci sono i mediatori del Qatar, in Libano invece attacco israeliano nel centro della città di Sidone, nel sud.
2: C'è stato uno scontro in aula alla Camera tra Fratelli d'Italia e 5 Stelle sulla commissione Covid. Ha iniziato Alice Buonguerrieri di Fratelli d'Italia, che in un intervento ha invitato il leader 5 Stelle Conte a dimettersi da componente della commissione e a farsi audire dalla commissione stessa. Non accettiamo lezioni di coraggio, ha detto tra l'altro la rappresentante di Fratelli d'Italia, da chi parla di gestione pandemia in TV, ma non è ancora venuto a farsi sentire. La replica del pentastellato Colucci, che ha criticato il disperato tentativo del centrodestra di perseguire un inconsistente teorema accusatorio contro Conte.
3: In Sudafrica 12 persone sono state uccise in una sparatoria a Johannesburg, è successo in una baraccopoli ieri sera, una decina di uomini ha aperto il fuoco contro i residenti, poi sono fuggiti a bordo di un veicolo, sono in corso le ricerche dei responsabili. In un'intervista con un'emittente televisiva locale, un uomo residente che vive nella baraccopoli ha detto di ritenere che il raid fosse legato a una disputa tra minatori.
2: La procura di Rimini farà appello contro la soluzione di Luis da Silva per l'omicidio di Pierina Paganelli. La sentenza è arrivata ieri dopo una camera di consiglio di oltre 15 ore in cui la corte di assise, 2 giudici togati e 6 popolari hanno vagliato migliaia di pagine di atti tra cui perizie e testimonianze. L'appello sarà proposto una volta depositate le motivazioni tra 90 giorni. Da Silva, come da dispositivo letto in aula dal presidente della corte d'assise, è stato assolto per l'articolo 530,2 della procedura penale, in pratica la vecchia insufficienza di prove.
3: Questa mattina l'Istat ha diffuso dei dati sulla produzione industriale, ad aprile è aumentata, è cresciuta dello 0,5% rispetto a marzo. L'Istituto di Statistica sottolinea come si tratti del terzo aumento di fila, anche su base annua, quindi tra aprile 2025 e aprile 2026 la produzione industriale è cresciuta dell'1,3%.
2: È morta a 66 anni Patrizia Caselli, attrice e conduttrice, conosciuta soprattutto per il suo lavoro in TV tra gli anni 80 e il 1994, quando lasciò la televisione per seguire Adam Amet, Bettino Craxi, con cui ebbe una relazione che durò fino alla morte dell'ex presidente del Consiglio, avvenuta nel 2000. 2 anni fa Caselli aveva raccontato pubblicamente di essersi ammalata di tumore. Sono le 15:34 minuti, è tutto, vi ricordo le notizie di Popolare Network alle 17:30, buon ascolto.
1: Popolare Network.
4: ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, vicina a te.
5: E ora pubblicità.
6: Essere comunità in montagna? Sì, si può. Dal 3 al 14 giugno 2026 a Pomaretto torna la Settimana della Montagna, nona edizione del Festival dell'Associazione Sviluppo Pomaretto dedicato alle terre alte. Appuntamento al padiglione degli impianti sportivi di Pomaretto con incontri, proiezioni, escursioni, musica dal vivo, buon cibo, tante esperienze da vivere che confermano la vitalità delle valli Chisone e Germanasca. Settimana della Montagna a Pomaretto dal 3 al 14 giugno 2026. Essere comunità in montagna? Si può!
7: Voci protestanti, talk. Eventi, riflessioni, progetti, presenza sui territori.

0: Voci protestanti, per scriverci in diretta 328-8757-845.
1: Mercoledì 10 giugno 2026, torniamo in onda con Voci Protestanti Talk, al numero che avete appena sentito. Potete mandare le vostre segnalazioni di eventi, iniziative, realtà dei territori, anche quelli che hanno a che fare con le arti. Una delle mie arti preferite in assoluto è il teatro, perché il teatro riesce a trasportare completamente sia chi partecipa proprio sul palcoscenico, ovviamente a una messa in teatro, ma anche chi la vede. Almeno io in pochi altri momenti mi sento completamente distaccata dalla realtà, in un senso proprio completo di sospensione proprio del reale, se non a teatro. E avrete la possibilità nei prossimi giorni, dal 12 al 15 giugno, di partecipare al 32esimo Festival Internazionale del Teatro di Figura, che si terrà appunto a Pinerolo e che propone un programma ricchissimo di eventi, di spettacoli, ma anche di incontri dedicati anche alla ricerca, all'innovazione, al contemporaneo proprio del teatro di figura. È noto anche questo festival come Immagini dell'Interno e quest'anno sarà davvero ricco, sì, perché sono alla fine 4 giorni, non sono tantissimi, eppure riescono a trovarvi collocazione veramente tanti incontri e spettacoli veramente molto molto interessanti. In particolare quest'anno ci saranno anche dei workshop, quindi dei momenti anche in cui gli spettatori o chi vorrà sperimentare non saranno più solo passivi, ma sarà un workshop internazionale in apertura di Animazione dell'Altrove nello Stop e Motion, e sarà guidato dalla regista polacca Isabella Pluczynska. E questa restituzione poi avverrà proprio al termine del festival, quindi è molto interessante che ci sia anche un laboratorio continuativo che si svolga proprio in apertura e chiusura in tutto l'arco del festival. Quindi comincerà proprio il 12 giugno, venerdì, per poi dare un rimando, uno spettacolo di questo laboratorio finale martedì 16 giugno alle ore 17:30. Dopodiché ci sarà anche tutta una serie di altri spettacoli, tra cui martedì 16 giugno alle ore 21 il debutto di Out of the Box di e con Chiara Gistri, uno spettacolo incentrato sulla ricerca della femminilità e rivolta al proprio sé, proprio come sia ricerca dell'identità, ma anche come specchio di una società. E vi voglio anche mostrare, se ci state seguendo nella nostra versione televisiva, il sito su cui trovate tutto il necessario, quindi ovviamente il programma, come fare per iscrivervi, per esempio ai workshop, dove acquistare eventualmente dei biglietti, perché ci sono delle serate, dei momenti che prevedono anche ovviamente la prenotazione di biglietti, altri che invece sono più ad ingresso un po' più libero, ecco. E trovate anche il comunicato, il manifesto, perché non soltanto vuole essere un festival del teatro, ma vuole portare con sé tutta una serie di valori fondamentali e di pensieri ai quali i spettatori, le persone che parteciperanno a questi 4 giorni saranno invitati ad approfondire, a pensare, a condividere, quindi anche per creare non soltanto appunto una visione passiva, ma proprio un'elaborazione, se vogliamo, di gruppo rispetto a un'evoluzione del teatro moderno. In questi anni il festival Immagini dall'Interno, ovvero sia il Festival Internazionale del Teatro di Figura, è stato anche un punto di riferimento proprio per poter esplorare le infinite possibilità espressive della materia animata, della sperimentazione scenica, quindi provare proprio a trovare un luogo di incontro in cui corpi, voci, menti, danza, musica dal vivo e nuove tecnologie si incontrano per creare sempre qualcosa di nuovo, con uno sguardo al passato, ma soprattutto i piedi ben piantati sul palcoscenico. Se volete avere perciò maggiori informazioni, io vi invito ad andare sul sito proprio Immagini dell'Interno, dove troverete tutte le informazioni, tutto il programma proprio di questa edizione. 32esima edizione 2026, figure dal vivo, quando la materia prende vita e l'invisibile diventa scena. Questo è il claim di quest'anno.

0: Classicamente, le armonie che non ti aspetti.
1: Tutte le domeniche mattina e i venerdì sera.
0: Un viaggio nella musica classica.
1: Un viaggio nel tempo e nello spazio.
0: Alla scoperta di melodie e armonie dai sapori più vari.
1: Un viaggio in compagnia di Lorenza.
0: Ed Ermanno.
1: Classicamente, la domenica alle 9.
0: E il venerdì alle 21.
2: Vuoi segnalarci un'iniziativa? Scrivi a diretta@rbe.it.
3: 15:52, anzi 53 scattati. Adesso, in questo momento di questo mercoledì 10 giugno 2026, e vi vogliamo invitare ad una passeggiata, ad una camminata guidata per conoscere le erbe spontanee di montagna tra botanica, tradizioni locali e paesaggi d'alta quota. Questa camminata guidata si terrà sabato 13 giugno 2026 a Bellino, a Borgata Sant'Anna, ed è una visita che prima di tutto vi permetterà soprattutto di fare una bella camminata, magari in compagnia, in dei luoghi meravigliosi, perché parliamo comunque del Parco del Monviso, ma soprattutto sarete guidati da Ennio Belzuino, che è un esperto di fitoalimurgia. Io sono andata a cercare esattamente che cosa si intende per fitoalimurgia, ed è la scienza che studia e promuove l'uso delle piante selvatiche commestibili per scopi alimentari e nutrizionali. Quindi di fatto nulla di nuovo, ma con questo nome, ecco, sembra un po' così, chissà di che cosa stiamo parlando, in realtà proprio riconoscere delle erbe, e quindi che crescono spontaneamente e che possono essere parte integrante del nostro apparato alimentare. Ovviamente bisogna saperle conoscere bene, perché sappiamo che ci sono delle piante molto molto simili, soprattutto per chi non è esperto, che possono essere anche piuttosto pericolose se ingerite. E in questo caso Ennio Belzuino, appunto questo esperto di fitoalimurgia, ed è anche una guida escursionistica ambientale ed ecoattore della riserva della biosfera MAB UNESCO del Monviso, vi guiderà proprio alla scoperta di queste erbe spontanee, anche attraverso quelli che sono i rimandi lasciti delle tradizioni locali, quindi magari delle erbe che si utilizzavano normalmente dell'alimentazione della comunità locale, ma poi mano a mano nel corso dei tempi si è persa un po' la memoria, non se ne riconosce anche più l'aspetto. Poi ovviamente i nomi della tradizione delle erbe che si tramandano di generazione in generazione magari non corrispondono a quelle scientifiche, quindi poi è difficile riuscire a far corrispondere, ecco, quelle che sono i nomi tradizionali poi a riconoscimento effettivo delle erbe stesse. Per poter partecipare non è previsto alcun tipo di pagamento, ma i posti disponibili sono soltanto 20, perciò vi conviene prenotare. Lo potete fare attraverso il sito del Parco del Monviso, oppure all'indirizzo monviso@itour.it. Ed è importante anche, se andate sul sito, andare a vedere un po' le caratteristiche del percorso, perché è vero che tendenzialmente queste camminate, questi percorsi sono accessibili il più possibile a tutti, però poi dipende anche dalle vostre necessità, da magari alcune difficoltà di mobilità che si può avere. Quindi per avere maggiori informazioni io vi consiglio appunto di scrivere a monviso@itour.it, oppure contattare il numero di telefono che trovate sempre sul sito del Parco del Monviso, che è parcomonviso.eu. Quanto mi piace questa sigla EU. Sono le 15:56 minuti, quindi ci accingiamo a lasciare la linea al notiziario locale. Io mi bevo un sorso d'acqua, recupero le mie facoltà mentali e ci ritroviamo tra pochissimo con il filo d'Arianna per parlare di notizie dal nostro territorio, approfondimenti e dipanazione di nodi della nostra trama, del nostro territorio. Invece con Voci Protestanti ci rivediamo e risentiamo domani. Ciao! Voci protestanti Talk. Eventi, riflessioni, progetti, presenza sui territori.
4: E ora, pubblicità.
5: Se una firma cambiasse la vita di un bimbo, la faresti? Raul ha fame e ha bisogno di un pasto. Lila sogna la scuola, ma è ingabbiata dal matrimonio forzato. A loro, la tua firma dona aiuto, libertà e l'amore di Gesù. Nella dichiarazione dei redditi, firma il 5 per 1000 per Compassion e scrivi il codice 975 90 82 00 11. A te non costa nulla, ai bimbi salva la vita. Scopri come su compassion.it.

0: Aggiornamento con l'informazione dal nord-ovest, in studio Matteo Chiarenza. La Corte dei Conti ha notificato 3 lettere di messa in mora per inadempimento amministrativo per un totale di poco più di 15 milioni di euro per danno erariale subito dallo Stato causato dalla tragedia del Mottarone avvenuto il 23 maggio 2021 e costata la vita a 14 persone. Destinatari degli avvisi sono i 3 condannati nel processo penale: Luigi Nerini, concessionario dell'impianto, il direttore di esercizio Enrico Perocchio e il caposervizio Gabriele Tadini. L'iniziativa della Procura della Corte dei Conti segue alla sentenza con cui il Tribunale di Verbania ha accolto le proposte di patteggiamento presentate dai 3 imputati. La data dell'udienza non è ancora stata fissata. Secondo i dati dell'Osservatorio Sicurezza e Ambiente Vega Esta in Piemonte, risulta in zona arancione in questo inizio 2026 per quanto riguarda le morti sul lavoro, sia al di sopra della media nazionale, pur a fronte di un calo rispetto all'analogo periodo del 2025 dell'11,5%. Da gennaio sono 23 i decessi registrati, 16 dei quali avvenuti sul luogo di lavoro e 7 in itinere. Alessandria e Vercelli sono le province caratterizzate da maggiori criticità e che risultano addirittura in zona rossa nel rapporto tra numero abitanti e infortuni mortali. In termini assoluti è invece Torino a registrare il maggior numero di decessi, con 10. In zona bianca, ossia senza alcun decesso, si trovano invece le province di Biella e Asti. Il calo delle vittime registrato nei primi 4 mesi del 2026 rispetto allo scorso anno è un segnale positivo, ma da leggere con prudenza. 23 vittime sono un bilancio comunque pesante e un quadro che conferma la necessità di intervenire in modo mirato, soprattutto nei territori e nei settori produttivi più esposti, ha commentato l'ingegnere Mauro Rossato, presidente dell'osservatorio. La lotta alla violenza di genere si rafforza nel territorio del Pinerolese. L'associazione Svolta Donna ODV apre infatti 2 nuovi sportelli di prossimità, Torre Pellice e Perosa Argentina, finanziati dalla Regione Piemonte. Obiettivo: avvicinare il servizio alle donne che faticano a raggiungere la sede principale di Pinerolo, abbattendo le barriere economiche e logistiche. Il progetto ha il sostegno delle amministrazioni locali, dell'ASL Torino 3, del Consorzio Intercomunale dei Servizi Sociali e della Diaconia Valdese. Gli sportelli, gratuiti e ad accesso libero, saranno ospitati nei rispettivi palazzi comunali. L'inaugurazione a Torre Pellice è fissata per domani, giovedì 11 giugno, quella di Perosa Argentina, martedì 16 giugno, entrambe alle 17. Maurizio Allisio e Nadia Brunetto, sindache di Torre Pellice e Perosa Argentina, hanno espresso gratitudine ribadendo l'impegno istituzionale nel vigilare sulla riservatezza del servizio e nel contrastare le piaghe diffuse come sessismo, stereotipi e aggressioni verbali, oggi amplificate dai social network. Sentiamo le parole di Marina Irasca, presidente di Svolta Donne, ospite ai microfoni di Voci Protestanti Talk.
1: Svolta Donna è un centro antiviolenza riconosciuto dalla Regione Piemonte e opera ormai sul territorio del Pinerolese, della città metropolitana, ormai da molti anni. L'idea degli sportelli è proprio di arrivare, soprattutto degli sportelli in valle, quindi nella Val Chisone, nella Val Pellice, è proprio quello di arrivare in maniera capillare anche a quelle donne che hanno delle difficoltà anche ad arrivare, non so, a Pinerolo ad esempio. Teniamo conto che ci sono moltissimi piccoli comuni, piccole frazioni. Molto, molto spesso su Pinerolo noi abbiamo anche accolto delle donne dell'Alta Valle, ma sappiamo che c'è anche tutto un sommerso, quindi questi punti d'ascolto in realtà non sono solo dei punti informativi, ma funzionano proprio da centro antiviolenza. Su questi, una volta alla settimana, su questi sportelli ci saranno delle operatrici che attiveranno dei veri e propri percorsi di presa in carico, quindi proprio come funziona il centro antiviolenza Pinerolo, nello stesso modo, sempre con le stesse con la stessa mission e sempre con gli stessi principi, cioè l'autodeterminazione della donna. Quindi se le donne non non sono obbligate assolutamente a fare nulla, né a denunciare, né anche, può essere anche solo una prima informazione e poi una presa in carico vera e propria.
0: Nella giornata di ieri, martedì 9 giugno, si è tenuto l'incontro formativo Smontiamo l'abilismo, organizzato dal Nodo Metropolitano contro le discriminazioni di Città Metropolitana di Torino e rivolto ai comuni del territorio, nel corso del quale è stato fatto il punto sullo stato di avanzamento dei piani per l'eliminazione delle barriere architettoniche, detti PEBA, nel territorio metropolitano, e ponendo anche l'attenzione su altri generi di barriere come quelle sociali, economiche, linguistiche e culturali. La realizzazione dei PEBA resta problematico soprattutto per i comuni più piccoli, che devono fare i conti con risorse economiche ed umane limitate, anche se la ricognizione realizzata da Città Metropolitana di Torino insieme a Ires Piemonte, presentata alla fine dell'anno scorso, ha mostrato un quadro articolato e non privo di esempi virtuosi. Accanto alle attività di sensibilizzazione e formazione, Città Metropolitana mette a disposizione dei territori le competenze tecniche e progettuali dell'unità specializzata assistenza tecnica dei comuni del Dipartimento Sviluppo Economico, Territoriale e Sociale, che supporta le amministrazioni nella redazione dei piani. Nel biennio 2024-25 sono stati predisposti i piani di Caravino, Lusiglie e Prarostino. Il programma di assistenza proseguirà con Cambiano e Villardora nel 2027 e con Vaie nel 2028. Prende il via domani a Bra la 10ª edizione di Artico Festival, la rassegna che animerà il Parco della Zizzola fino a sabato 13, con un cartellone quest'anno interamente dedicato alla musica, in discontinuità con le precedenti edizioni, caratterizzati dalla presenza di spettacoli di stand-up comedy. Ad aprire il programma domani saranno i Marlene Kunze in una tappa del tour che celebra i 30 anni della band. La sera seguente saliranno sul palco il cantautore Nico Arezzo e l'autrice Birth, seguiti dal DJ set di Ciao Discoteca Italiana. A chiudere il programma, sabato 13, le esibizioni di Giorgio Poi, della band torinese Lei Rossa e il gruppo Jazz Funk, Il Mago del Gelato. Tema di questa edizione sarà l'incoscienza, l'allegria, un omaggio a Ornella Vanoni, come ha spiegato ai microfoni di Caffè Blu Andrea Della Piana, tra i curatori della rassegna.
2: L'incoscienza dell'allegria è una citazione di un bellissimo disco di Ornella Vanoni, che quest'anno compie 50 anni, ci piaceva, simbolo dei nostri 10 anni, noi quest'anno appunto compiamo 10 anni come festival, e l'incoscienza dell'allegria è ciò che ci hanno sempre guidati nel fare ciò che facciamo, ovvero l'incoscienza, perché se ci pensiamo, fare un festival in provincia come il nostro lo fanno solamente degli incoscienti, e l'allegria perché comunque cerchiamo di portare sempre al pubblico e a noi stessi, facendolo, un po' di allegria attraverso appunto la scelta musicale e non solo di Artico Fest. Ma credo che abbiamo trovato una veste che ci piace di più per la stand-up, che è quella del chiuso. Noi abbiamo anche una rassegna autunnale che si chiama Artico Club a teatro, e quest'anno, essendo che noi siamo nati come un festival musicale, ci piaceva tornare un po' alle origini e quindi avere tre serate di musica. E come dici tu, dici proprio bene, iniziamo giovedì 11 con i Marlene Kunz, che fanno Il Vile, il loro disco più storico, più amato, e ci piaceva partire da lì, partire da casa. I Marlene sono di Cuneo, sono della nostra provincia, e quindi volevamo iniziare con un concerto che celebrasse anche un po' la provincia, il nostro luogo, con un disco meraviglioso che ha segnato la storia. Quindi partiamo dal passato per approdare al presente verso il futuro. Sì, quest'anno noi abbiamo visto questa edizione del festival come una festa tra di noi e il nostro pubblico. Se veramente avessimo potuto mandare gli inviti di compleanno a tutti, l'avremmo fatto, ma sono troppi. E quindi abbiamo pensato a un venerdì, che è venerdì appunto con Bert, Nico Arezzo e Ciao Discoteca Italiana, veramente come una festa dove si ballerà, si starà assieme. E sì, quello che dicevi te del ballare per noi è molto importante. Ballare veramente come gesto di unione, di resistenza pacifica che possiamo fare ovunque, soprattutto quando i posti sono belli come i parchi dove noi facciamo i festival.
0: Chiudiamo con il meteo, le previsioni del tempo per domani. In Piemonte parziali annuvolamenti tra notte e mattino presto, più estesi a sud del Po, per il resto in gran parte soleggiato con cumuli sparsi in montagna e precipitazioni assenti. In Liguria in mattinata cieli prevalentemente sereni o velati, con qualche cumulo in transito su Imperiese e Spezzino, ma in via di miglioramento nel corso della mattinata. Cieli prevalentemente sereni nel pomeriggio con transito di qualche locale velatura, mentre non è da escludere la possibilità di qualche breve rovescio sulle Alpi Liguri. Il notiziario finisce qui. A tutte le persone in ascolto, un buon proseguimento con la programmazione di RBE.

WhatsApp in diretta 328 87 57 845. RBE. Vicina a te.

0: È tempo di 5 per 1000.
1: Ecco 5 buoni motivi per donarlo a RBE Radio TV.
2: 1. È vicina ai territori.
3: Racconta i luoghi dove viviamo e le loro storie.
4: 2. È comunitaria.
5: Nasce da un processo collettivo che crea relazione.
6: 3. È gratuita.
7: Promuove un accesso libero all'informazione e a tutti i programmi.
8: 4. È plurale.
9: Promuove la pace, il dialogo tra le persone e l'idea che la diversità sia ricchezza.
10: 5. È culturale.
11: In un tempo in cui abbiamo bisogno di cultura, noi lavoriamo per attivarla.
0: 5 per 1000 a RBE. Fai spazio alla tua radio. Sulla tua dichiarazione dei redditi scrivi 94509050012. 94509050012. È tempo di 5 per 1000.
12: Se ci ascolti in FM, siamo sul 96.6 in provincia di Cuneo. RBE, vicina a te.
13: Il filo d'Arianna, il mondo dietro l'angolo. Per orientarsi sul territorio, tessere fitte reti sociali e trovare il bandolo della matassa delle notizie attorno a noi. Dal lunedì al venerdì, dalle 16 alle 17, con Arianna Tedesco, rigorosamente senza l'apostrofo. Popolo di Radio Bequit, ben ritrovate sulle frequenze di RBE Radio e TV. Io, come sempre, sono Darianna Tedesco, con me Mino, il gattino nero, simbolo e accompagnatore, ma anche tutore talvolta di questa trasmissione. E veniamo a noi, perché in questi tre quarti d'ora insieme cerchiamo di approfondire quelle che sono le notizie del nostro territorio, che spesso un po' per motivi di spazio devono essere semplificate, racchiuse, sintetizzate all'interno del notiziario locale, oppure altre che anche lì per spazio magari non vi trovano collocazione. Allora ci pensiamo noi a tenervi aggiornati, soprattutto con la possibilità di approfondire un po' di più, ma soprattutto di dialogare con voi, perché ci potete proporre sicuramente delle notizie che trovate, ma anche notizie di realtà del nostro territorio, ma ci potete anche fare delle domande, magari avete dei dubbi rispetto a qualche tema, qualche ambito del nostro territorio, Piemonte, Valle d'Aosta e Liguria. Allora scriveteci, il numero è 328 8757 845. Oggi parleremo di incidenti, da una parte di morti sul lavoro ovviamente, ma anche di sicurezza stradale, ma poi troverà anche spazio delle notizie legate a quelle che sono delle ripartizioni di quei finanziamenti destinati appunto alle unioni montane, un discorso che stiamo seguendo già da qualche mese. E poi parleremo di tanto altro dal nostro territorio. Ma prima Night con Prima Che.

volta che mi fido, che la gente mi fa schifo, che la gente è come me. Prima di farmi domande, prima di essere svogliato, prima del giusto e sbagliato, io chi sono, chi sei te?

Piemontese ha scelto una nuova assessora o assessore. Bisognerà chiedere anche questo su quali pronomi vorrà usare, che si chiama Eva Statiella e sarà la prossima assessora. Io momentaneamente ho scelto la declinazione femminile, l'assessora comunale di Acqui Terme, alla all'innovazione tecnologica. Qual è la notizia? Perché se cercate un'anagrafica, in qualche modo dei dati, una pagina Wikipedia di Eva Statiella, sappiate che non la troverete, perché questa assessora sarà generata da un computer. Di fatto si tratterà di una intelligenza artificiale. Qual è lo scopo di questa idea? La città termale di Acqui Terme diventa capofila di un esperimento che vuole comprendere meglio cosa succederà probabilmente in futuro, quando queste entità avranno concretamente una parte attiva e decisionale. L'iniziativa, anche se rimanda un po' alla fantascienza, è del sindaco Danilo Rapetti, secondo il quale nel prossimo rimpasto di giunta l'assessore virtuale avrà le deleghe all'intelligenza artificiale, alla transizione digitale e all'umanizzazione. In questo caso con un riferimento oltretutto all'enciclica di Papa Leone Magnifica Humanitas. La nomina dovrebbe arrivare per fine mese, per questo fine giugno, e questo nome non è stato scelto a caso. Infatti Eva, come spiega appunto il sindaco Rapetti, è la prima donna, mentre Statiella richiama Acque Statielle, che è il nome della città in epoca romana, con richiamo ai Liguri Statiellae. Di conseguenza un omaggio appunto alla storia di Acqui Terme. Questo esperimento ha una portata molto più ampia di quella comunale, di fatto proprio è un esperimento, se vogliamo, a livello internazionale dovrebbe andare a rispondere a quella che è una domanda che sempre di più si fa sentire un po' tra tutta la popolazione, insomma tra tutti i curiosi, ovvero sia quali sono i limiti dell'intelligenza artificiale. Inizialmente questo assessore non sarà lì appunto solo per far notizia, ma risponderà a cittadini, turisti o chi verrà a fare domande sugli uffici, sulle necessità e sulle proposte per la città. Di fatto potrebbe essere utilizzato come una piattaforma proprio per entrare in dialogo rispetto a questi temi, appunto, con la cittadinanza. In ogni caso è ben strano, me ne rendo conto, vedremo come andrà avanti questo progetto, ma soprattutto vorrei sentire la vostra per capire se la cosa vi lascia perplessi oppure se siete molto incuriosite, anzi se l'idea vi sconfiffera scrivetecelo al numero 328 87 57 845. Ma sconfiffera esiste nel dizionario? Ditemi anche questo, sempre mandando un messaggino oppure un'email a diretta@rbe.it. Adesso cediamo la linea a Muoversi in Piemonte non generata dall'intelligenza artificiale, ve lo dico già, no, tutto lavoro umano, e poi torneremo sulle frequenze di RBE con il filo d'Arianna.

0: Muoversi in Piemonte.
1: Buon pomeriggio e ben ritrovati in nostra compagnia. Si viaggia regolarmente in questi minuti lungo i principali percorsi extraurbani piemontesi. Al momento è tutto, per rimanere aggiornati sulla viabilità in regione visitate il nostro portale muoversiimpiemonte.it. Buon viaggio!
0: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
2: Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.6 in Val Germanasca. RBE. Vicina a te. È tempo di 5 per 1000.
3: Ecco 5 buoni motivi per donarlo a RBE Radio e TV.
4: 1. È vicina ai territori.
5: Racconta i luoghi dove viviamo e le loro storie.
6: 2. È comunitaria.
7: Nasce da un processo collettivo che crea relazione.
8: 3. È gratuita.
9: Promuove un accesso libero all'informazione e a tutti i programmi.
10: 4. È plurale.
11: Promuove la pace, il dialogo tra le persone e l'idea che la diversità sia ricchezza.
12: 5. È culturale.
13: In un tempo in cui abbiamo bisogno di cultura, noi lavoriamo per attivarla.
2: 5 per 1000 a RBE. Fai spazio alla tua radio. Sulla tua dichiarazione dei redditi scrivi 94509050012. 94509050012. È tempo di 5 per 1000.
14: Se vuoi segnalarci delle notizie dal territorio oppure delle realtà di Piemonte, Valle d'Aosta o Liguria, scrivici al numero 328 8757 845 o alla email diretta @rde.it.
15: Ci capita purtroppo molto, troppo spesso di parlare durante i notiziari di vittime sul lavoro. I dati che ci sono pervenuti di questo inizio 2026 parlano di una zona arancione per quanto riguarda il Piemonte. Una zona arancione rispetto ai dati raccolti dall'Osservatorio Sicurezza e Ambiente Veghesta, che appunto vanno ad analizzare quelli che sono gli incidenti regione per regione in Italia e poi anche con un focus provincia per provincia. E il fatto che siamo in zona arancione, beh, sicuramente è un aspetto positivo. Infatti rispetto al 2025 gli incidenti mortali sul lavoro sono calati dell'11,5%, ma comunque ancora i decessi e gli incidenti sono ancora troppi. Infatti da gennaio, pensate, ad oggi sono 23 i decessi registrati, 16 sul luogo di lavoro e 7 in itinere. Come avrete sentito anche nello scorso notiziario locale, Alessandria e Vercelli sono le province in Piemonte caratterizzate da una maggiore criticità, che nello specifico, diciamo nella media piemontese, invece si trova in una zona rossa rispetto al numero di abitanti correlato agli incidenti mortali. Tendenzialmente questi dati si riferiscono soprattutto a, appunto, incidenti che avvengono all'interno dei luoghi di lavoro. In particolar modo bisogna segnalare impianti industriali, metallurgici e di manifattura, che registrano dei dati più alti, ma anche rispetto al lavoro inteso anche per quanto riguarda il trasporto, quindi o il trasporto di beni, di merci, o anche per quanto riguarda proprio quei lavori che si basano sul trasporto, per esempio, di persone. Di conseguenza parliamo tutti di incidenti che sono evitabili nel momento in cui ciascuna azienda segua pedissequamente quelle che sono le indicazioni per la sicurezza, appunto, dei propri lavoratori e lavoratrici, anche attraverso la formazione. Ma bisogna anche segnalare che ci sono due province, in questo caso, che fino ad oggi si trovano in zona bianca, ossia in cui dall'inizio dell'anno del 2026 non hanno segnalato alcun decesso. Sono le province di Biella e di Asti. E come commentato dall'ingegnere Mauro Rossato, presidente dell'Osservatorio Sicurezza e Ambiente, il calo delle vittime registrato nei primi quattro mesi del 2026 rispetto allo scorso anno è un segnale positivo, ma da leggere con prudenza. 23 vittime in quattro mesi restano un bilancio pesante, un quadro che conferma la necessità di intervenire in maniera mirata, soprattutto proprio in quei territori, in quei settori produttivi che risultano più esposti. Questi dati non devono semplicemente puntare il dito contro le aziende, contro gli enti, ma ci devono far scattare sicuramente dei campanelli d'allarme a cui rispondere, ovviamente aumentando quella che è la sicurezza, aumentando soprattutto la consapevolezza di lavoratori e lavoratrici, perché gli incidenti purtroppo possono accadere. Dobbiamo cercare di fare in modo di ridurre al minimo possibile quelle che sono le conseguenze definitive, quindi degli infortuni che poi non si risolvono, oppure appunto dei decessi. Se e quando ci saranno delle novità, presumibilmente verso dicembre, verso la fine dell'anno, si cercherà anche a questo punto di fare un confronto rispetto a quelle che sono delle strategie che intanto saranno messe in alto. E quindi ci speriamo che soprattutto nelle province di Alessandria e Vercelli la situazione possa migliorare, ma in realtà tendenzialmente ci auspichiamo che le morti sul lavoro possano vedere una fine, perché non è possibile andare a lavoro senza sapere se si tornerà a casa vivi, sani e salvi. A questo punto, prossima canzone, Clever Gold insieme a Dargen D'Amico con Favola.

Torniamo in onda sulle frequenze di RBE con il filo d'Arianna e parliamo di una nuova campagna per ridurre il più possibile gli incidenti stradali, soprattutto riferita ai giovanissimi, e che è stata organizzata e voluta pensata dalla città di Torino, al corpo di polizia locale, che prevede un ricco programma estivo proprio per sensibilizzare i giovani e le giovani che si mettono alla guida, soprattutto nei momenti così di libertà, di vacanza, di festa, ma che talvolta lo fanno senza seguire degli ottimi consigli, se non degli obblighi alla guida, ovvero sia non mettersi alla guida sotto effetto di sostanze stupefacenti, in stato di ebbrezza e anche senza guardare il cellulare o comunque senza distrarsi in altro modo. Purtroppo ne si parla da tanto, troppo tempo. Bisogna dire che gli incidenti stradali mortali stanno diminuendo su tutto il territorio italiano, però comunque continua a esserci una grande incidenza proprio dei guidatori giovani neopatentati o comunque al di sotto dei 30 anni. Quindi questa campagna rivolta ai più giovani avverrà sia sui social, quindi TikTok, Instagram principalmente, ma anche attraverso proprio delle iniziative laddove ci sono di solito anche in estate dei concentramenti di giovani proprio in quel target di età. Poi saranno anche pubblicizzati, per esempio, nelle fermate della metropolitana dei video che andranno a sensibilizzare su questa tematica dal titolo "Scrivimi quando arrivi". Sicuramente, come afferma anche l'assessore alla sicurezza Marco Porcedda, con l'avvio della campagna questa amministrazione riafferma il proprio impegno prioritario nella tutela della vita umana sulle nostre strade, portato avanti anche col contrasto dei comportamenti più pericolosi alla guida. Ricordiamo anche che in aggiunta alla normale operatività dei vigili urbani, tra il 10 agosto in poi, fino a fine agosto, ci saranno maggiori controlli di persone alla guida, soprattutto in orari serali. Lo scorso anno erano stati fermati, infatti, nello stesso periodo, con un progetto molto simile, circa 1.253 veicoli, riscontrando ben 343 violazioni amministrative e 47 notizie di reato per assunzione di alcol superiore a 0,8 grammi per litro oppure per droghe. Il potenziamento di controlli continuerà in concomitanza con il periodo estivo e anche l'inizio dell'autunno, e questo ovviamente servirà anche per contrastare comunque le persone che sceglieranno consapevolmente di violare appunto questi obblighi alla guida per la sicurezza sulle strade. Poi ricordiamo che purtroppo troppo spesso le vittime di questi incidenti di persone in stato di ebbrezza o che si distraggono alla guida o che fanno uso di sostanze stupefacenti poco prima di mettersi alla guida creano altre vittime, altre persone investite, ciclisti, motociclisti. Quindi non si tratta soltanto di dire vabbè, se l'è andata a cercare, questo è assolutamente sbagliato, ma ricordiamoci anche tutte le conseguenze che hanno questi comportamenti errati alla guida. A questo punto un'altra canzone, io bevo un attimino perché sentite che la mia voce sta andando via, non so per quale motivo. Stella Stellina, Ermal Meta.

0: Zico Zaco Show, il nuovo varietà di improvvisazione di RBE TV.
1: Allora, Zico Zaco Show, quanti di voi sono già stati allo Zico Zaco Show? Vediamo un po', alziamo le mani. Tutti, quasi tutti, quasi tutti, beh, tutta la platea, eh. Zona Est? Zona Ovest?
0: Die con Samuel Dossi e Marta De Laurentiis.
2: I manuali di uso e manutenzione e tutti gli allegati necessari, per esempio, per la vendita di macchine e utensili, per l'allestimento di linee produttive, eccetera, eccetera. Quindi, questo innanzitutto sarà sicuramente la gran parte del suo programma, non ho il minimo
3: dubbio. Che palle!
0: Mercoledì alle 21 su RBE TV. Se ci ascolti in DAB, siamo sul canale 12B in Piemonte e sul canale 12A in Liguria. RBE. Vicina a te.
4: Se vuoi segnalarci delle notizie dal territorio oppure delle realtà di Piemonte, Valle d'Aosta o Liguria, scrivici al numero 328 8757 845 o alla email diretta @rbe.it. Secondo quanto comunicato in una nota dall'assessore Gallo della Regione Piemonte, la Regione ha approvato il riparto di 10 milioni di euro del Fondo per lo sviluppo delle montagne italiane. Ve ne avevamo già parlato nei mesi scorsi, una riforma oltretutto che è andata anche a rivalutare le caratteristiche che un comune debba avere per essere considerato montano. Molte critiche sono seguite appunto a questa ridefinizione, ma in ogni caso in questo momento quei comuni che sono stati individuati come montani appunto riceveranno questi il primo riparto di questi 10 milioni di euro. Gli obiettivi in particolare, come proprio espresso in questa nota, è il mantenimento dei servizi essenziali. Ecco, di questo ovviamente ne parliamo anche molto molto spesso a RBE. Sostenere la qualità della vita delle comunità locali, migliorare l'accessibilità dei territori, promuovere nuove opportunità di sviluppo economico e sociale. E da cosa si vuole partire? Beh, uno dei servizi particolarmente colpiti dallo spopolamento in montagna è quello dell'istruzione, però laddove poi vengono chiusi, vengono delocalizzati, vengono uniti degli istituti scolastici, si va poi a impoverire quello che è un servizio essenziale del territorio, proprio la scuola. Di conseguenza le famiglie, soprattutto con giovani in obbligo scolastico, non riescono a scegliere di andare a vivere in montagna nel momento in cui non ci sono i servizi proprio per assicurare il diritto all'istruzione ai propri figli, alle proprie figlie, insomma, alle proprie piccole persone in famiglia. E di conseguenza il primo capitolo a cui arriveranno questi finanziamenti è dedicato proprio ai servizi scolastici per la fascia 0-14 anni, per cui sono stati richiesti oltre 6 milioni di euro, una somma che nelle intenzioni proprio dell'assessorato dovrebbe confermare l'istruzione e i servizi educativi come una base fondamentale di quelle che sono le priorità sentite dalle comunità delle terre alte, delle amministrazioni di riferimento. Sicuramente un altro tema che andrà affrontato è quello della salute, della sanità, oltre che dell'istruzione, perché ricordiamoci sempre che la sanità e il benessere psicofisico è diritto fondamentale di ogni cittadino e cittadina, che deve avere anche a disposizione dei luoghi, degli strumenti per poter avere la sicurezza che ci sia un luogo e una modalità per cui ricevere assistenza sanitaria nel più breve tempo possibile e anche secondo le proprie opportunità. Quindi magari appunto riapriranno in futuro, in questa nota non è specificato, ma potrebbero riaprire in futuro dei luoghi per poter assicurare questo diritto alla salute di cittadini e cittadini. E poi ricordiamo anche che i trasporti e la comunicazione non sono un elemento da poco, dovrebbe essere un'altra priorità, perché non è assolutamente semplice anche immaginare di creare una vita, magari avviare un'azienda, un lavoro, nel momento in cui poi si è obbligati ad avere un proprio mezzo di trasporto, andando ad incidere sulle spese personali, ma anche sull'ambiente naturale. Quindi sicuramente questi 10 milioni saranno molto utili. Si spera che i fondi possano essere mano a mano aumentati per andare a coprire tutti quegli altri settori che in una scala prioritaria sono fondamentali per tutte le unioni montane piemontesi. Sono le 16:53 minuti, andiamo a sentire l'ultima canzone per quest'oggi, Eliza Byrow con Gentleman Blue.

Ultimissima notizia in chiusura della puntata di quest'oggi del Filo d'Arianna, bella notizia. Infatti ci perviene la notizia di un uomo di 60 anni che a Torino, durante una sessione di jogging al Parco della Mandria, è stato colpito da un infarto del miocardio, quindi un attacco cardiaco. Immediatamente un gruppo di passanti si è accorto di quanto stava succedendo e hanno subito soccorso la persona in questione. È stato contattato l'112, quindi il numero delle emergenze unificato, e l'infermiere del 118, qui è poi stata passata la telefonata, guidando i presenti al massaggio cardiaco e creando quindi un team un po' improvvisato di soccorritori, sono riusciti a salvare quest'uomo. Incredibile, lo so, una notizia bellissima che ancora di più ci fa capire l'importanza tutti quanti di fare un corso di primo soccorso per sapere esattamente cosa fare. Poi appunto i professionisti al telefono, questi infermieri del 118, riescono sicuramente a dare delle indicazioni molto precise proprio per poter salvare una vita, ma avere già una infarinatura di quello che va fatto riduce i tempi del soccorso e può veramente fare la differenza tra la vita e la morte. Oggi abbiamo parlato di tanti incidenti, abbiamo parlato di morti alla guida, sul lavoro. Ebbene, anche questo dovrebbe essere una responsabilità di tutti i cittadini e cittadine, cioè sapere che possono portare il proprio apporto. Magari poi non capita mai nella propria vita, ma se succede bisogna sapere che cosa fare. E ovviamente ci si affida prima di tutto ai numeri di emergenza 112, mi raccomando. Bene, il tempo a nostra disposizione per quest'oggi è terminato, sono le 16:59 minuti scattati proprio in questo esatto momento. L'appuntamento perciò è per domani, sempre sulle frequenze di RBE. Con il Filo d'Arianna ci risentiamo domani verso le 4:15 circa. Io mi sbaglio sempre, 16:15. Sono troppi numeri, poi io sono discalculica e mi sbaglio. Facciamo 4:15 subito dopo il notiziario locale delle 4 con nuove notizie, nuovi approfondimenti dal nostro territorio. Se ci volete fare delle segnalazioni oppure avete dei dubbi, volete avere degli aggiornamenti rispetto a dei temi di cui parliamo solitamente, 328 8757 845, il numero a cui mandare SMS, WhatsApp oppure diretta @rbe.it. E giunge il momento della sigla, quindi io e Mino, il gattino nero del Filo d'Arianna, vi salutiamo come al solito, ovvero sia abbiate cura di voi, dei vostri cari, statevi buono e ciao. Il Filo d'Arianna, il mondo dietro l'angolo.

0: ritorni in mente. Programma di cultura, intrattenimento e curiosità.
1: Dal lunedì al venerdì dalle 17 alle 19.
0: Con Marta
1: e Samuel
0: su RBA. Buonasera.
1: Perché hai dato un inciso su sera?
0: Allora, perché siamo entrati forse un pelino dopo e quindi ci stiamo già approssimando alla sera. Come mai ho questo ritorno da eco di stadio? Cos'è? Cioè, è effettata oggi la valigia?
1: Ma sai che ci sono sempre delle novità belle, tutto sommato, sempre qualcosa di nuovo. Allora, buon pomeriggio. Eccoci qua, mi ritorni in mente. Inizia proprio in questo momento con Marta che paciocca come sempre i tasti qui davanti a me.
0: No, non ho capito cos'era dovuto. Avevamo due volumi completamente diversi.
1: Ah, vabbè, pazienza. Allora come state?
0: Cosa fate? Dove siete? Oggi finiscono le scuole in Piemonte. Ultimo giorno di scuola, ne stavamo parlando giusto.
1: Finiscono, sono finite ormai. 17:17 l'orario degli angeli, sono finite le scuole.
0: Sì, vabbè, ma l'ultimo giorno di scuola uno ci sta anche di più, no? Ci stai volentieri anche.
1: Sì, ci stai volentieri.
0: Ma
1: perché tu stavi fino alle 17:17 a scuola?
0: Ma che 17:17? No.
1: E allora è finita la scuola, festeggiate,
0: è finita,
1: ragazzi.
0: Oh, auguri! 3 mesi di... Sta morendo, Samuel.
1: Mi è andato per traverso, ragazzi.
0: Ecco, non ha più neanche la forza di festeggiare l'ultimo giorno di scuola. Comunque, ragazzi, 3 mesi di vacanza, bravi. A voi direte, ma ci hanno riempito di compiti. È vero. Non vi lamentate però, perché un giorno vorrete 3 mesi anche con i compiti.
1: Un giorno sì.

0: Ecco.
1: Un giorno? Ma quando? Ma quando mai?
0: E invece non ci saranno più.
1: Allora, senti, fra poco
0: sì,
1: andiamo
0: cos'hai?
1: Avanti.
0: Tutto bene? Vuoi
1: tutto,
0: che
1: tutto
0: spieghi?
1: Bene.
0: Parliamo
1: no,
0: tra un attimo.
1: Tutto bene, parliamo tra un attimo, facciamo sì. il menù fra un attimo.
0: Sì, ma sì, ti senti bene?
1: Tutto bene.
0: Sono preoccupata, vedi?
1: Ma
0: mi
1: dai, mi fai andare per traverso tutto, mamma mia. Vabbè, senti, siamo pronti per cominciare. Sì. Fra poco vi facciamo un menù veramente scintillante, bello, proprio per l'inizio delle vacanze dei ragazzi, no?
0: Esatto.
1: Dedicato a loro. Oh, ve lo dedichiamo. Dedichiamo la puntata a loro che possono godere di questi 3 mesi di vacanza.
0: Mi raccomando, E vabbè, adesso lo faccio riprendere gli spot e poi la musica e poi.
1: Ma mica mi devo
0: parliamo.
1: Riprendere, sto benissimo. Ma
0: sì,
1: che
0: sì.
1: Ma che ma,
0: sì,
1: ma riprenditi,
0: manda
1: ma riprenditi
0: spot,
1: tu, ma io non
0: spot,
1: lo so.
0: Che è meglio.
2: RBE vicina a te.
3: E ora pubblicità.
2: Essere comunità in montagna? Sì, si può. Dal 3 al 14 giugno 2026 a Pomaretto torna la Settimana della Montagna, nona edizione del Festival dell'Associazione Sviluppo Pomaretto dedicato alle terre alte. Appuntamento al padiglione degli impianti sportivi di Pomaretto con incontri, proiezioni, escursioni, musica dal vivo, buon cibo, tante esperienze da vivere che confermano la vitalità delle valli Chisone e Germanasca. Settimana della Montagna a Pomaretto dal 3 al 14 giugno 2026. Essere comunità in montagna? Si può!

0: ci sei, quando ci siamo, 17:23
1: siamo qua, siamo pronti per partire col nostro aperitivo. Allora,
0: molto bene.
1: Cosa serviamo oggi? Un piattino, niente male. Intanto, Marta, ti piacerebbe andare a un distributore di benzina e avere i prezzi dimezzati, addirittura, anzi, sotto la metà ancora?
0: No, guarda, no. Io li vorrei raddoppiati, triplicati, quadruplicati, veramente.
1: Li vorresti raddoppiati?
0: Sì, vorrei andare dal benzinaio e pagare con un assegno.
1: Vabbè, addirittura.
0: Proprio, sì,
1: Vabbè, sei così masochista?
0: Sì.
1: Vabbè, senti, allora, intanto è successa una cosa particolare, siamo a Bolzano, vicino a Bolzano, e andiamo a raccontare un po' questa storia, perché il carburante lì era addirittura 19,9 centesimi al litro per un errore, e chiaramente si è fatta la coda, no?
0: Wow.
1: Arrivavano da tutta Italia per fare rifornimento lì.
0: Ma c'era un errore,
1: dalla Sicilia, andavano a Bolzano per fare rifornimento.
0: Ma c'è che ti arrivava comunque una goccia soltanto, oppure no? Proprio tutto
1: era adeguato.
0: Wow.
1: Ti arrivava proprio.
0: Caspita, infatti, che peccato, non infatti, essere stati da quelle parti in quel momento.
1: Comunque, dire, invece di 1,99 euro ha messo 19,99 centesimi.
0: Ottimo.
1: Altro che la metà, meno un decimo, due decimi
0: sì,
1: praticamente.
0: Vedi?
1: Vabbè, comunque
0: dobbiamo andare più spesso da quelle parti.
1: No, ma in questo periodo che poi la benzina, il carburante, il diesel, tutto caro,
0: certo.
1: tutto.
0: E allora, ma ci sono i saldi della benzina, tipo come con i vestiti, non possono fare una finestra di saldi?
1: Ma brava Marta,
0: in due periodi dell'anno.
1: Che bella idea, no? Decisamente. No, chissà come mai non c'è i saldi della benzina.
0: No, vabbè, uno, voglio dire, in quel periodo fa più chilometri così. No, anzi no, però per l'ambiente sarebbe peggio, vedi?
1: Silenzio! Marta, si parcheggia. Perché? Sì, perché ci hai mai ragionato che quando parcheggiamo vogliamo
0: il
1: silenzio?
0: Abbassiamo il rumore della
1: radio. Ma non soltanto abbassiamo il rumore della radio così, ma proprio è la radio in sé che proprio dà fastidio.
0: Sì,
1: proprio.
0: È vero, confermo.
1: Lo confermi?
0: Lo so, sono stati fatti degli studi a riguardo.
1: Ecco, infatti, andiamo un po' a pinzare questi studi, andiamo un po' a vedere che cosa succede al nostro cervelletto quando dobbiamo parcheggiare. Perché?
0: Ma non è una cosa, perché molti ci ridono sopra, no? In genere quando si cerca parcheggio si abbassa di tanto il volume della radio, no?
1: Sì, quasi la spegni.
0: Quasi la spegni, o comunque la abbassi parecchio, sì, quasi a mutarla, che è come uno spegnerla, e molti ci ridono, dicono: ah, guarda, ma cosa fai questa cosa, non ti serve a niente. Invece non è vero che non serve a niente. E il nostro cervello in un certo senso
1: ne ha bisogno, è proprio il nostro cervello che è fatto così,
0: esatto.
1: Quindi adesso spiegheremo anche il perché, quindi è una cosa che accomuna tutti, quindi non è solo di qualcuno,
0: no. No.
1: Chi la alza, diciamo che è stranino,
0: esatto. Bisogna fare lì due domande.
1: Però ci sono quelli che mettono il tun tun tun tun tun ad alto volume, che quelli parcheggiano anche così.
0: Vabbè, ma magari se trovi un parcheggio facile, sai, quelli all'isca di pesce, o quando è tutto sgombro, ma quando invece non lo... Vabbè, comunque ne parliamo dopo.
1: Mare o montagna?
0: Mare,
1: io montagna.
0: Bene.
1: Andiamo un po' a decidere, andiamo un po' a vedere, perché tra mare e montagna la psicologia ci dice che abbiamo delle preferenze. No, nel senso che chi sceglie tra mare e montagna c'è un qualcosa di molto psicologico dietro, non è una scelta così.
0: Ah, pure in quello si sono messi.
1: Sì, anche in questo.
0: È prima il posto vicino al finestrino oppure lungo il corridoio. Adesso mare e montagna, ma ci vogliono rovinare le vacanze.
1: No,
0: proprio.
1: Ma infatti, siccome andiamo vicino alle vacanze e stiamo tutti decidendo mare o montagna, sì, la psicologia ci dice veramente chi siamo in base alla nostra scelta.
0: No, ho capito. Se scegli montagna, dei tratti altamente sociopatici, queste robe qui.
1: Ma non soltanto perché sono io che scelgo la montagna, devo essere sociopatico. Ma io non lo so.
0: No, dico, sono quelle ricerche così.
1: Ma non è.
0: No, non è
1: quella ricerca
0: non
1: così.
0: Non è quella ricerca così. Non indagheremo il vostro grado di sociopatia, ecco.
1: No,
0: diciamo,
1: no,
0: subito,
1: infatti,
0: per chi
1: no,
0: fosse
1: no,
0: interessato a scoprirlo.
1: No, vabbè,
0: non è
1: comunque c'è qualche cosa nascosta dietro, carina, dai.
0: Ah,
1: diciamo,
0: carina?
1: Diciamo così, no?
0: Dai, va bene.
1: Ci dice molto di noi.
0: Bello.
1: Infatti, dice molto di te, Marta.
0: Di me.
1: Sì, perché tu scegli il mare.
0: Eh,
1: sempre.
0: Beh, dirà anche molto di te che scegli la montagna.
1: Sì, ma di me è giusto. Di
0: ma
1: te
0: è giusto.
1: Dai, ci ridiamo,
0: no,
1: un po',
0: vabbè,
1: sopra.
0: Va bene, dai.
1: Allora, va bene.
0: Va bene, questo, ma anche molto altro, fino alle 19 su RBE, con Mi ritorni in mente.

0: Popolare Network.
1: Quindi 17:30, buonasera Popolare Network, le notizie.
2: L'Ucraina ha colpito il porto di Mariupol nel Donbass occupato dalla Russia. Secondo Kiev, lo scalo marittimo è importante anche per la logistica militare di Mosca e senza corrente e fuori servizio. Oggi gli ucraini hanno anche detto di avere bombardato un sito militare in territorio russo, ben oltre Mosca, dove vengono prodotte componenti per i droni.
1: Il Movimento 5 Stelle è al lavoro su un proprio emendamento alla legge elettorale da presentare domani in Commissione Affari Costituzionali, interamente sostitutivo della riforma del centrodestra. Domani scadono i termini per presentare gli emendamenti. La proposta dovrebbe contenere un proporzionale con sbarramenti modulati in base alle alleanze con collegi piccoli e poi ci sarebbero anche le preferenze.
2: Donald Trump ha minacciato nuovamente di riprendere la guerra contro l'Iran. Teheran sta tirando per le lunghe il negoziato, pagherà il prezzo, sto valutando nuovi raid. Anche il regime iraniano ha detto che dopo le continue violazioni della tregua da parte degli Stati Uniti sta rivalutando lo stato del negoziato. Tra ieri e oggi c'è stato un nuovo importante scambio a fuoco tra iraniani e americani. A Teheran ci sono da questo pomeriggio i mediatori del Qatar. In Libano invece attacco israeliano nel centro della città di Sidone nel sud.
1: Non avrei mai dovuto incontrare Epstein, lo ha ammesso Bill Gates nella sua testimonianza a porte chiuse al congresso a Washington per gli Epstein Files. Alla luce di quello che so oggi, capisco che anche se avesse procurato i donatori promessi alla Fondazione Gates, questo non avrebbe giustificato il fatto di essere stato associato a lui, ha detto Gates.
2: Ci sono stati nuovi raid pakistani lungo il confine con l'Afghanistan. Islamabad ha detto di avere colpito obiettivi legati ai gruppi armati che operano sul suo territorio, uccidendo decine di miliziani. Diversa la versione di Kabul, 13 morti civili, tra cui alcuni bambini. Negli ultimi mesi gli attacchi tra i due paesi hanno fatto centinaia di vittime, soprattutto in Afghanistan.
1: Negli Stati Uniti l'inflazione è arrivata a livelli record nel mese di maggio, è al 4,2%, è il livello più alto degli ultimi 3 anni e mezzo. Pesa ovviamente su questo dato la guerra all'Iran e le sue conseguenze economiche. Sono le 17:33 minuti e tutto, vi ricordo le notizie di Popolare Network. Alle 18:30, buon ascolto.
3: Il tuo 5 per 1000 per emergency è a Gaza, in Sudan, in Afghanistan, in Ucraina, in tanti paesi dove servono cure per chi è colpito da guerra e povertà. È qui dove conta davvero. Dona il 5 per 1000 emergency. Info su emergency.it/5 per 1000.
0: Popolare Network.

0: Subsonica e Tara con Straniero ci accompagna alle 17.41 e ci porta a raccontarvi che a Bolzano la benzina costa veramente poco. La gente va con le taniche, le riempie e torna a casa soddisfatta.
1: Allora, più che benzina si tratta di diesel, però sì, comunque diesel, sì, comunque carburante. Che... Allora, è successo questo: siamo al distributore di Avelengo Bolzano. E che cosa è successo? Che l'altro pochi giorni fa ha erogato il gasolio per un prezzo scontatissimo, generando scene caotiche, perché cosa è successo? Che il prezzo era talmente basso, 19,9 centesimi al litro, per un errore. È successo tutto a causa di un errore elettronico.
0: Esatto,
1: e
0: sì.
1: un gran pasticcio, perché poi la gente faceva le code, si metteva tutti arrivavano da tutta Italia, da tutto il mondo arrivavano lì a Avelengo, no?
0: Beh, però comunque si è sparsa la voce, quindi per diverse ore le persone si sono recate lì, hanno fatto il pieno, hanno portato addirittura le taniche, fino a che poi non ci si è accorti dell'errore. No, in realtà tutto si è fermato per esaurimento scorte, cioè a un certo punto diesel era finito, quindi non si poteva più prendere. Ma voi direte, come può succedere una cosa del genere? Non c'è nessuno che si accorge lì alla pompa di benzina che sta succedendo qualcosa che non dovrebbe accadere? No, perché era una stazione di servizio detta ghost station, cioè stazione fantasma, dove non è presente alcun gestore o dipendente.
1: È tutto automatico. Esatto. Ce ne sono molte così ormai, no? Tutto automatico, quindi lì è stato fatto un errore elettronico che ha causato questo pasticcio. Ricordiamoci che appunto il diesel veniva erogato a 19,9 centesimi al litro invece di 1,99 centesimi al litro, quindi cavoli, tantissimo,
0: è
1: no?
0: Tantissimo, sì. Praticamente è successo questo, che in queste stazioni fantasma dove non c'è nessuno che le gestisce, l'aggiornamento dei prezzi sui tabelloni elettronici viene fatto attraverso la teleassistenza, no? Quindi direttamente dai fornitori di carburante. Questi fornitori, ad esempio in questo caso, si trovavano nella sede centrale di Milano, quindi da lì è partito l'errore. Si è digitato, invece di 1,999 euro è stato inserito 0,199, e quindi questo ha causato al gestore un danno di circa 10.000 euro. Però, dato che l'errore è partito dalla sede di Milano e non dal gestore, chiaramente
1: intanto chi si è rifornito non è che poi è stato richiesto un rimborso,
0: assolutamente no.
1: Anche perché tutto l'errore è stato fatto, e quindi comunque chi è andato a fare benzina, chi è andato a fare il gasolio, il diesel, insomma, aveva
0: non ha fatto nulla di illecito,
1: perché quello era scritto e quello lui ha fatto. Chiaro che poi, quando è finito poi il gasolio, cioè il diesel, alla fine tutto si è concluso così, però comunque ormai il danno di 10.000 euro c'è.
0: E quante volte durante una verifica di matematica, no, sulla calcolatrice digitavi male i numeri, no? E non perdevi 10.000 euro, ma perdevi 10 punti di voto.
1: Perdevi l'anno, magari.
0: Perdevi l'anno, esatto. Perdevi la gioia, la serenità di passarti l'estate tranquillo, tranquilla. Quindi, facciamo attenzione.
1: Alle virgole. 19,9 centesimi invece di 1,99 centesimi. Sì, che era gli euro che dovevano essere dati effettivamente al diesel.
0: Ma tu sì, ti saresti recato a prenderla? Sì, ovviamente. Allora io ti dico, non con le taniche, perché chiaramente ti accorgi che c'è un errore, no? Però allora non ne approfitti così. Però un pieno l'avrei fatto. Voi cosa avreste fatto invece? 328 87 57 845.

0: Voci protestanti, alla scoperta delle chiese protestanti ed evangeliche, e non solo. Eventi, riflessioni, progetti, presenza sui territori. In diretta tutti i giorni, nel primo pomeriggio di RBE, dalle 14 alle 16.
1: Se ci ascolti in FM, siamo sul 101.1 in Val Bormida. RBE, vicina a te.

0: Eh sì, Marta, quando si parla di errori, di errorini, di virgole, sono importanti le virgole. Abbiamo visto come al distributore di benzina lì vicino a Bolzano la cosa ha pregiudicato il fatto di dare tanto carburante quasi gratuito, proprio perché c'è stato un errore di una virgola. Ma la virgola è importantissima, no?
1: Importantissima, lo dicevano a scuola in matematica.
0: Lo dicevano, e allora
1: anche nei temi le virgole sono sempre importanti.
0: Sì, ma soprattutto in matematica,
1: dappertutto.
0: Perché
1: sì,
0: se ti scappa una virgola che non hai messo in un tema,
1: è finita del tutto, non è andata proprio, male, invece in matematica è finita.
0: E infatti andiamo un po' a vedere una verifica di topografia da parte di Roberto, che dice: ricordo una prova difficoltosa ma comunque conclusa bene, credevo tutto giusto meno il segno sul risultato finale. Più al posto del meno, viceversa, voto 4. Il più e il meno, quando metti il più e il meno.
1: Roberto. Se lo ricorda ancora.
0: Voto 4. Ma ha protestato.
1: Protesta,
0: perché lui ha detto tutto il procedimento era corretto, solo una piccola svista.
1: C'entra?
0: Alla fine mi hanno dato 6. Ti è andata bene.
1: Roberto. Vatti pure a lamentare, dico io. Anche a Milano, quando devono mettere il prezzo della benzina, avranno fatto tutto giusto, poi hanno sbagliato lì alla fine la virgola, guarda, 10.000 euro di
0: più il meno fa la differenza,
1: è certo che fa la differenza, Roberto. Vabbè, ti è andata bene, va?
0: Vabbè, allora ringrazio soltanto.
1: Vabbè, ma perché ci accaniamo così con Roberto? Poverino.
0: Ma perché l'avessi fatto io, altro che 6, mi davano 2 meno meno. Ho ricordato oggi con il nostro caro amico Chiarenza il 2 meno meno che ho preso di latino.
1: Che
0: brutte cose, sono cose che rimangono nel cuore.
1: Certo.
0: Ma tu non ti ricordi il tuo votaccio più brutto qual è stato?
1: Allora io ho preso un 4 in latino.
0: Ma vabbè, veramente?
1: Sì.
0: Non l'avrei mai più detto, vabbè, comunque 4.
1: Sì, una volta mi è successo. È stato brutto, me lo ricordo ancora.
0: Una ferita aperta. Va bene,
1: allora, dopo Mannarino, dopo ancora un altro musica, c'è poi il notiziario locale con Matteo Chiarenza.

0: Aggiornamento con l'informazione dal nord-ovest, in studio Matteo Chiarenza. Il Consiglio regionale del Piemonte ha approvato il disegno di legge che regolamenta la dichiarazione e la gestione dello stato di emergenza di rilievo regionale. Principale novità introdotta dal testo di legge che aggiorna una normativa ferma al 1978 e la possibilità per la Regione Piemonte di dichiarare autonomamente lo stato di emergenza regionale quando gli eventi calamitosi per natura, intensità o diffusione sul territorio non possono essere affrontati con gli strumenti ordinari, al fine di ridurre i tempi di intervento e rendere più efficace il coordinamento delle operazioni di soccorso. Il provvedimento recepisce le indicazioni fornite dal Codice Nazionale della Protezione Civile e definisce in maniera puntuale modalità operative, tempistiche e strumenti da utilizzare durante le emergenze di competenza regionale, oltre a riconoscere alla Giunta e al Governatore la prerogativa di disporre misure straordinarie e ordinanze di protezione civile finalizzate alla tutela della pubblica incolumità. La legge fissa un massimo di 12 mesi la durata dello stato di emergenza, con la possibilità di una proroga di ulteriore 12 mesi nei casi in cui la situazione lo renda necessario. Si sono svolti questa mattina i funerali di Pasquale Sarli, il giovane di 17 anni di Porta, è morto lo scorso lunedì 1 giugno, trasportato dalla corrente del Chisone a San Germano, dove si trovava con un gruppo di amici. Numerosi e commossi i partecipanti della comunità portese che si è stretta attorno alla famiglia del giovane concittadino, presenti tra gli altri i compagni di scuola della sorella minore, la dirigente scolastica e le insegnanti della scuola secondaria, i rappresentanti della Croce Verde di Porte. Il rito funebre è stato officiato dal parroco Don Michele Carobello, mentre l'omelia è stata affidata al ministro della Chiesa Ortodossa di Pinerolo. Dopo la funzione, il feretro è stato accompagnato da un lungo corteo al cimitero di Porte per la sepoltura. Il Ministero dell'Interno ha disposto il divieto di trasferta per i tifosi di Juventus e Torino fino al prossimo 3 novembre, in seguito agli scontri avvenuti in occasione del derby cittadino dell'ultima giornata di campionato lo scorso 24 maggio, durante il quale un tifoso rimase ferito in modo serio e alcuni agenti contusi. Il provvedimento prevede la chiusura dei settori ospiti negli stadi dove Granata e Bianconeri disputeranno le gare in trasferta e il divieto di vendita dei biglietti per le stesse partite ai residenti nelle regioni interessate. L'esecuzione dei provvedimenti è demandata alle prefetture delle province interessate dalle partite. La tifoseria granata era già stata destinataria di misure restrittive nella stagione appena terminata dopo gli episodi avvenuti in occasione di Torino-Verona dell'11 aprile scorso, con il divieto per le trasferte di Udine e Cremona. Nella giornata di ieri a Palazzo Lascaris è stato presentato il programma dell'edizione 2026 della Festa del Piemonte del 19 luglio, istituita dalla legge regionale del 2022 in ricordo della battaglia dell'Assietta del 1747. Gli eventi in programma inizieranno venerdì 12 giugno a Palazzo Lascaris con la conferenza sulla battaglia dell'Assietta e proseguiranno con conferenze, passeggiate musicali, concerti, corali, mostre in tutta la regione. Tra i vari appuntamenti ricordiamo quelli del Colle dell'Assietta del 18 e 19 luglio in occasione della ricorrenza, quelli di Fenestrelle giorno 19 di luglio, agosto e settembre e quello finale di Cuneo e Cherasco il 23 e 24 ottobre. Prende il via domani a Bra la decima edizione di Artico Festival, la rassegna che animerà il Parco della Zizzola fino a sabato 13 con un cartellone quest'anno interamente dedicato alla musica, in discontinuità con le ultime edizioni, caratterizzate dalla presenza anche di spettacoli di stand-up comedy. Ad aprire il programma domani saranno i Marlene Kunz in una tappa del tour che celebra i 30 anni della band. La sera seguente saliranno sul palco il cantautore Nico Arezzo e l'autrice Birth, seguiti dal DJ set di Ciao Discoteca Italia. A chiudere il programma sabato 13 le esibizioni di Giorgio Poi, della band torinese Lei Rossa e il gruppo jazz funk Il Mago del Gelato. Tema di questa edizione sarà l'incoscienza, l'allegria, un omaggio a Ornella Vanoni, come ha spiegato ai microfoni di Caffè Blu Andrea Della Piana, tra i curatori della rassegna.
1: L'incoscienza dell'allegria è una citazione di un bellissimo disco di Ornella Vanoni, che quest'anno compie 50 anni. Ci piaceva, simbolo dei nostri 10 anni, noi quest'anno appunto compiamo 10 anni come festival, e l'incoscienza dell'allegria è ciò che ci hanno sempre guidati nel fare ciò che facciamo, ovvero l'incoscienza, perché se ci pensiamo, fare un festival in provincia come il nostro lo fanno solamente degli incoscienti, e l'allegria perché comunque cerchiamo di portare sempre al pubblico e a noi stessi facendolo un po' di allegria attraverso appunto la scelta musicale e non solo di Artico Fest. Ma credo che abbiamo trovato una veste che ci piace di più per la stand-up, che è quella del chiuso. Noi abbiamo anche una rassegna autunnale che si chiama Artico Club a teatro, e quest'anno, essendo che noi siamo nati come un festival musicale, ci piaceva tornare un po' alle origini e quindi avere 3 serate di musica. E come dici tu, dici proprio bene, iniziamo giovedì 11 con i Marlene Kunz, che fanno il Vile, il loro disco più storico, più amato, e ci piaceva partire da lì, partire da casa. I Marlene sono di Cuneo, sono della nostra provincia, e quindi volevamo iniziare con un concerto che celebrasse anche un po' la provincia, il nostro luogo, con un disco meraviglioso che ha segnato la storia. Quindi partiamo dal passato per approdare al presente verso il futuro. Sì, quest'anno noi abbiamo visto questa edizione del festival come una festa tra di noi e il nostro pubblico. Se veramente avessimo potuto mandare gli inviti di compleanno a tutti, l'avremmo fatto, ma sono troppi. E quindi abbiamo pensato a un venerdì, che è venerdì appunto con Bert, Nico Arezzo e Ciao di Discoteca Italia, veramente come una festa dove si ballerà, si starà assieme. E sì, quello che dicevi te del ballare per noi è molto importante. Ballare veramente come gesto di unione, di resistenza pacifica che possiamo fare ovunque, soprattutto quando i posti sono belli come i parchi dove noi facciamo i festival.
0: Sabato di 13 giugno alle 18 a Giaveno è in programma la partita della vita, incontro di calcio a scopo benefico tra la squadra locale della C Giaveno Coaz e la nazionale di calcio spettacolo. L'iniziativa è organizzata con il patrocinio del comune di Giaveno, con l'obiettivo di raccogliere fondi in favore dell'associazione La Tazza Blu, che si occupa di prevenzione dei comportamenti suicidari tra i giovani e le giovani, e la fondazione Crescere Insieme, che utilizzerà il ricavato per l'acquisto di un macchinario medico per la cura della sordità infantile. Nelle fila della rappresentativa dello spettacolo figurano tra gli altri l'ex portiere del Torino Liz Gomi, Gino Latino, storico DJ in tour con Luca Carboni, Gianluca Martino dei Rockets e il cantante Stefano Pitasi. Chiudiamo con le previsioni del tempo per domani. In Piemonte parziali annuvolamenti tra notte e mattino presto, più estesi a sud del Po, per il resto cielo in gran parte soleggiato con cumuli sparsi in montagna e precipitazioni assenti. In Liguria in mattinata cieli prevalentemente sereni o al più velati, con qualche cumulo in transito sull'Imperiese e lo Spezzino, ma in via di miglioramento nel corso della mattinata. Cieli prevalentemente sereni nel pomeriggio, con transito di qualche locale velatura, ma non è da escludersi la possibilità dello sviluppo di qualche breve rovescio sulle Alpi Liguri. Il notiziario finisce qui. A tutte le persone in ascolto, un buon proseguimento con la programmazione di RBE.

0: Pensa.
1: Poi parla per te sempre, ma perché devi mettere dentro me nelle tue castronerie? Io non dico castronerie, oh. Sono tutte cose ragionate.
0: Noi abbiamo detto per una vita castronerie, adesso ci pagano per dire castronerie. È pazzesca la vita, ti stupisce a volte.
1: Vabbè, allora io ti ripeto, parla per te, parla ma è incredibile, ma non è possibile. Ma sempre fare tutta un'erba e un fascio.
0: Tutto un fascio, un'erba.
1: Allora, senti Marta, che dire, adesso diventa importante questo momento perché è topico, le vacanze si avvicinano pian pianino, proprio pian pianino.
0: Proprio pian pianino.
1: I ragazzi
0: proprio...
1: stanno festeggiando già perché...
0: I ragazzi e le ragazze, sì certo, studenti,
1: i giovani.
0: Chi
1: sono,
0: va a scuola. Ecco.
1: Sono già a casetta, oggi ultimo giorno, no? E quindi possono già programmarsi le vacanze, qualcuno partirà già, non credere.
0: Sì,
1: Ma allora dove andate ragazzi? Andate più in montagna o al mare? Dove cosa scegliete?
0: Dove li portano, poverini?
1: No, dove li portano?
0: Sono minorenni, sono a carico dei genitori, se li portano...
1: No, non tutti sono minorenni.
0: Vabbè, no, dico la fetta più ampia sarà minorenne.
1: Eh
0: no?
1: Sì, vabbè, già è vero, i 19enni devono fare l'esame di maturità. Vabbè.
0: Dove vi portano? Più al mare? Siete in linea con i gusti della vostra famiglia o di chi vi porta in vacanza? Magari no. Sappiate che un giorno potrete insomma dire la vostra.
1: Comunque sappiate che in base alla scelta che fate tra montagna e mare, la psicologia ci dice tanto cosa c'è dietro, chi siamo e che cosa vogliamo dalla vita, dal mondo, dall'universo. Ci dice tutto ciò, ecco.
0: Mamma mia.
1: Vabbè, andiamo un po' a scoprire che cosa... No, adesso vabbè, a parte gli scherzi, c'è proprio una ricerca dell'Università della Virginia che è andata un po' più a fondo su questa storia. E allora, la solita diatriba tra mare e montagna ci dice che chi è per la montagna è di un certo tipo, chi è per il mare è di un altro. Io e Marta siamo qua, proprio qua come esempi.
0: Sì, esatto.
1: Marta è tutto mare, io sono tutto montagna.
0: È vero, è vero.
1: Vabbè.
0: E quindi andremo a scoprire se veramente questa ricerca c'ha ragione oppure no. Se scegliere una cosa o un'altra piuttosto che un'altra evidenzia dei tratti che possiedi tu o che possiedo io, o magari ce li siamo invertiti, ma comunque che ne so.
1: Guarda, da quello che ho letto ti devo dire che mi sembra abbastanza giusta, almeno per...
0: Dici?
1: Quanto riguarda noi due.
0: Ah, vedi?
1: Sì.
0: Bene, allora tra poco approfondiamo e poi faremo anche la domandina di questa seconda parte di puntata. Did you turn the music up a teeny bit so I can...

0: 18 e 19, dunque, allora siete più tipi da mare o da montagna? Allora, praticamente, quando vi chiedono preferite mare o montagna, la prima cosa che rispondete così al brucio, senza pensarci,
1: d'impatto,
0: proprio di pancia,
1: subito.
0: Senza starci troppo a ragionare, qual è, mare oppure montagna?
1: Io dicevo mare una volta e dicevo montagna una volta e continuo a dire montagna.
0: Bene, è importante avere le idee chiare.
1: Era stato un lapsus, sai perché?
0: Esatto, sai perché? Perché in realtà ami il mare,
1: non la montagna. No, ma perché il mare mi ce l'ho sempre nella testa, perché tu mi incapocci il mare sempre.
0: Adesso è colpa mia.
1: Allora, da quanti anni è che facciamo le vacanze in montagna? Quanto tempo è passato? Saranno 10 anni di più.
0: Ho capito, ma dopo 3 anni che andavamo sempre in montagna.
1: Dall'ultima volta che siamo andati in Val d'Aosta, poi mai più, sempre mare. Mare.
0: Bravo. Vedi come sei nel clima del mare.
1: E dove andremo quest'anno? A Valencia al mare. Vai, sempre mare.
0: Mamma mia, la prossima volta ti porto sui Pirenei, guarda.
1: Vabbè, ma non c'è bisogno di essere così estremi. Possiamo anche qualcosina di più simpatico, anche un po' più leggerino.
0: Vabbè, perché hai qualcosa contro i Pirenei?
1: No, va bene, i Pirenei allora, possono andare bene, ma vabbè, un po' così.
0: Non ti lamentare, però, già viene accolta la tua scelta.
1: C'è anche una via di mezzo, non è che per forza bisogna andare.
0: No, noi non abbiamo detto via di mezzo, mare o montagna.
1: Ma allora io ti dico, la prossima volta ti porto nel Mar Morto, ecco, così sei contenta.
0: Vabbè, pur che sia mare, guarda.
1: Così galleggi bene sul Mar Morto.
0: Infatti. Allora, prima di dirvi che cosa dice la psicologia a proposito di questa scelta mare o montagna, anche perché ormai è una delle domande più gettonate, no? Che da questo periodo dell'anno in poi prende piede, mare o montagna, dove andate? Quindi voi, la prima risposta che date di pancia su mare o montagna, scrivetecela al 328 87 57 845.
1: Così vediamo chi vince, voglio vedere se vinciamo noi della montagna o voi del mare, ecco.
0: Sì, era una cosa psicologica, non una gara
1: competitiva.
0: È una gara.
1: E se vinco io si va in montagna,
0: va
1: poi.
0: Va bene, tutti e tutte dovete annullare la prenotazione in caso siete andati in qualche località marittima e cambiarla.
1: Siete per il mare o per la montagna? Dai, su.
0: Dai.

0: Vi abbiamo chiesto se siete più tipi o tipe da mare o da montagna perché vogliamo andarvi a dire che cosa dice la psicologia che studia ormai da tempo questa scelta, questa preferenza su mare o montagna delle persone per andare a capire alcune caratteristiche di personalità, caratteri A, insomma, non che tu... cioè, tutto questo chiaramente non è una diagnosi, non è un qualcosa che ci etichetta, però può dire qualcosina di noi in cui magari ci ritroviamo o in cui magari non ci ritroviamo assolutamente.
1: Vabbè, intanto andiamo a parlare di ricerche, no? Siamo una ricerca dell'Università della Virginia che tra l'altro è stata ripresa anche dal Washington Post, quindi non è che stiamo dicendo fregnacce. Allora, chi preferisce le spiagge ampie e luminose tende a essere più estroverso.
0: Ma dai,
1: pensa un po' che roba. Mentre chi sogna boschi, cime e rocciose appare più introverso. Ecco.
0: No, però scusa, non ho capito. Spiagge ampie, no? Perché automaticamente sono estroverso? Se voglio delle spiagge ampie è perché voglio meno gente attorno a me, no? Ecco. Se invece voglio gente attorno a me...
1: Ma adesso non fare la troppo sofisticata,
0: comunque.
1: Andare sempre a cercare il pelo nell'uovo. È così, Marta, questo ci dice l'Università della Virginia. Però poi ci sono anche studi italiani, sì, no? Che dicono alcune cose importanti che tutto sommato rispecchiano un po' questo dello studio della Virginia.
0: È vero che comunque quando fissiamo le vacanze ci fanno questa fatidica domanda: cosa preferite, mare o montagna? La risposta pronta, automatica, ce l'abbiamo quasi tutti, no? È quella un po' di pancia. E dietro questa scelta istintiva ci sono dei bisogni emotivi diversi, no? Dice la psicologia, ci sono anche dei livelli di energia diversi, dei modi diversi di ricaricare le batterie dopo un anno di lavoro.
1: Sì.
0: E quindi, insomma, questo è tuttora studiato anche con il modello dei Big Five, che include appunto il tratto di estroversione e introversione, che è un tratto abbastanza stabile nel tempo e influenza un po' i contesti in cui le persone si sentono a loro agio. Quindi ci possono essere delle situazioni sociali piene di stimoli, con un sacco di persone che ci fanno sentire bene, oppure invece preferire ambienti più tranquilli, più raccolti.
1: Allora, io guarda, vado a dire un po' cosa dice la scienza e la psicologia per quanto riguarda i tipi di montagna, no? I tipi da montagna,
0: sì,
1: come sono io, ecco. Poi magari tu parli invece dei tipi da mare.
0: Ma certo.
1: Come sei tu, ecco. Facciamo
0: certo.
1: I Marta e i Samuel.
0: Va bene.
1: Sei d'accordo?
0: Sono d'accordissimo.
1: Allora, andiamo un po' a vedere che per chi sceglie la montagna vuol dire che apprezza molto il silenzio, la solitudine scelta, cioè proprio voluta, la lentezza dei ritmi di paese. Spesso è preciso, tenace, un filo perfezionista. Nelle ricerche italiane, tra l'altro, l'amante della montagna viene percepito come romantico, riservato, forse un po' musone. Ecco.
0: Questo è vero.
1: Beh, è vero.
0: Sì,
1: mi sembra quasi di... cioè, vabbè, sì.
0: Stiamo parlando di te, dai.
1: È un po' proprio un po' messi, ma tra l'altro
0: romantico,
1: un po' musone, ma molto fedele alle proprie passioni e legato alla natura. Oh, vedi che roba bella. Allora, andiamo un po' a vedere invece quelli del mare, dai Marta, vediamo un po'.
0: Allora, i tipi da mare invece, no, amano un ambiente ad alta stimolazione sensoriale, sociale, si ricaricano stando in mezzo alle persone, quindi tendono ad essere più estroverse, più socievoli, piace conoscere gente nuova, organizzare aperitivi di gruppo,
1: sono cacciaroni,
0: no. Improvvisare.
1: In sintesi.
0: Esatto, cene, così, insomma, gioco e divertimento hanno un ruolo centrale e come dire, preferiscono, sono anche a volte un po' impulsivi, superficiali, ma comunque amanti della compagnia, allegri, amano la leggerezza, il qui e ora e soprattutto la dimensione ludica della vacanza. Ma allora, ti posso dire che... aspetta, perché poi c'è anche... il club di stessa spiaggia, stesso mare, cioè quindi
1: cos'è?
0: Quelle persone che tornano ogni anno nello stesso posto e cercano spesso...
1: Sono abitudinari,
0: esatto,
1: insomma.
0: Soprattutto la sicurezza, questo potrebbe essere collegato a un tratto più ansioso e controllante.
1: Attenzione però, che anche quelli della montagna non significa solo pace e zen, no? E no, perché sennò poi sembra
0: Certo.
1: Che chi sceglie la montagna come me sono tutti lì che fanno così, no? Fanno lo yoga,
0: No.
1: No, attenzione, perché per qualcuno è il regno dell'adrenalina, è la montagna, tra arrampicate,
0: certo,
1: vie ferrate, sci e mountain bike, è avventura pura.
0: Ma vi spoilero che questo non è assolutamente il caso di Sam.
1: No, in effetti no.
0: Piacerebbe, ma non ti ci metti.
1: Sono più zen, ecco.
0: Sì, è vero.
1: Sono un po' zen.
0: Io comunque ti posso dire che amo il mare, però sono anche molto orsa.
1: Molto orsa. L'orsa al mare non sta bene. L'orsa.
0: No, dico che non è
1: l'orsa
0: che...
1: sta in montagna, Marta.
0: Insomma, non è che se ho voglia di chiacchierare con
1: hai
0: i
1: mai
0: amici...
1: sentito un orsa di mare?
0: Magari c'è.
1: L'orso di mare. Quello si chiama tricheco.
0: Comunque non è che ho voglia di agganciare il bottone con le persone accanto a me, accanto con l'ombrellone accanto, ecco.
1: Tu no, non agganci?
0: No, non ho
1: ma
0: voglia.
1: Se sei una chiacchiericcia
0: ma
1: sempre
0: no,
1: di
0: ma
1: qua
0: perché
1: di là.
0: Mi ci ritrovo e per educazione, però preferisco
1: quando andiamo al mare lei si fa mica tutta la spiaggia.
0: Ma non
1: io
0: è
1: dico,
0: vero.
1: Ma come non è
0: ma
1: vero?
0: Cosa
1: sì.
0: dici? Ma non
1: ma
0: è
1: sei
0: vero.
1: Sempre lì che parlotti con tutti.
0: Ma non è vero, ma stai
1: sì,
0: scherzando?
1: Ma, sì.
0: ma con chi sei andata al mare, scusami?
1: Con te.
0: Con me, vabbè. 328 87 57 845 mare o montagna? Scrivetecelo.

0: Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in Valpellice. RBE, vicina a te.
1: Popolare Network.
2: Ciao 31, buonasera Popolare Network, le notizie. Se non firmano l'accordo li colpiremo con forza. Trump ha minacciato nuovamente di riaprire la guerra su larga scala contro l'Iran. Nelle ultime 24 ore, altro pericoloso scambio a fuoco tra americani e iraniani. I mediatori del Qatar in missione a Teheran negli Stati Uniti proprio a causa della guerra, inflazione a livelli da record. Tra controlli di polizia agli atleti, espulsioni eccellenti, biglietti a prezzi esorbitanti, inizia domani il mondiale di Trump. Il torneo va in scena in un paese incattivito e il presidente minaccia di bombardare Teheran tra una partita e l'altra. L'Ucraina ha colpito il porto di Mariupol nel Donbass occupato, secondo Kiev, è senza corrente e fuori servizio. Si tratta di un sito importante per la logistica militare di Mosca. Missile ucraino anche su un sito militare a quasi 900 km di profondità in territorio russo. Il governo britannico ha mandato altri agenti a Belfast dopo gli attacchi contro le comunità straniere in Irlanda del Nord. Il rifugiato sudanese fermato per un accoltellamento è stato accusato di tentato omicidio. La famiglia della vittima: non usate nostro figlio per alimentare odio e violenza. Lega rimandata alla resa dei conti nel vertice di oggi. L'ex presidente del Veneto Luca Zaia non è stato nominato vice segretario di Salvini, tutto rimandato di un mese. Ma l'ala nordista chiede una svolta al governo e Zaia prende le distanze da Vannacci. Destra spaccata sulla sanità. Dopo che la maggioranza ha ritirato la proposta di legge sulle case di comunità che lo stesso ministro Schillaci aveva presentato, l'assessore lombardo alla sanità Bertolaso parla di vicenda avvilente e lascia l'incarico di vice coordinatore degli assessori regionali. Legge elettorale: domani scadono i termini per presentare emendamenti, le opposizioni daranno battaglia con centinaia di emendamenti, ma la destra chiude. Il Movimento 5 Stelle presenterà una proposta autonoma di legge elettorale col proporzionale, le preferenze e soglie di sbarramento variabili a seconda dei collegi. Sono le 18.33 e tutto, vi ricordo il giornale di Popolare Network alle 19.30. Buon ascolto.
1: Popolare Network.
3: Se ci ascolti in DAB, siamo sul canale 12B in Piemonte e sul canale 12A in Liguria. RBE. Cultura, informazione, relax.
1: Muoversi in Piemonte.
4: Buonasera, ben ritrovati con le news di viabilità. Per traffico intenso segnaliamo rallentamenti sulla tangenziale di Torino, tra il Dross e Brugherio in direzione Aosta, tra Casella e Brugherio in direzione Piacenza, tra Corso Regina Margherita e Casella in direzione Aosta e sulla diramazione per Moncalieri tra San Paolo e Corso Unità d'Italia in direzione Torino. Ci occupiamo della provincia di Biella. Per lavori si viaggia a senso unico alternato sulla provinciale 209 nel comune di Bioglio. Per questo appuntamento non ci sono altre notizie. A più tardi con nuovi aggiornamenti. A tutti voi buona serata e buon viaggio.
1: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
5: È tempo di 5 per 1000.
6: Ecco 5 buoni motivi per donarlo a RBE Radio e TV.
7: 1. È vicina ai territori.
8: Racconta i luoghi dove viviamo e le loro storie.
9: 2. È comunitaria.
10: Nasce da un processo collettivo che crea relazione.
11: 3. È gratuita.
12: Promuove un accesso libero all'informazione e a tutti i programmi.
13: 4. È plurale.
14: Promuove la pace, il dialogo tra le persone e l'idea che la diversità sia ricchezza.
15: 5. È culturale.
16: In un tempo in cui abbiamo bisogno di cultura, noi lavoriamo per attivarla.
5: 5 per 1000 a RBE. Fai spazio alla tua radio. Sulla tua dichiarazione dei redditi scrivi 94509050012. 94509050012. È tempo di 5 per 1000.
17: E
11: Eccoci, 18:38 su RBE, con mi ritorno in mente anche i vostri messaggini che stanno arrivando al 328-87-57-845 e che leggiamo già subito.
13: Leggiamo già subito, possiamo cominciare già a leggerli. Tra mare e montagna, cosa scegliete? Siamo andati un po' su questa tematica oggi, no? Anche perché abbiamo visto da questo studio della Virginia. Tra l'altro Roberto ci dice: ma non c'è qualche ricerca dell'Università di Torino, sempre solo Massachusetts? Ma stavolta è Virginia.
11: No, Virginia.
13: Virginia, ecco. Infatti.
11: Dello stato della Virginia.
13: Quindi non è Massachusetts.
11: Tu hai detto Massachusetts?
13: Sì. Forse ho detto Massachusetts.
11: No, mi pare Virginia.
13: No, ma siccome noi sempre andiamo
11: però
13: a finire.
11: Però sì, in effetti andiamo sempre nel Massachusetts.
13: Hai ragione Roberto, siamo sempre lì, ma alla fine tutte le ricerche arrivano da lì.
11: Questa però se l'è accaparrata la Virginia.
13: La Virginia, ma ci sono anche degli studi italiani, abbiamo detto, soprattutto quando abbiamo fatto un po' il riassunto proprio di chi è della montagna e chi è del mare. Ma andiamo un po' a vedere, no? E il problema qua è che tutti quanti, quelli che hanno scritto, scrivono mare, scelgono mare. Andiamo un po' a vedere. Allora, intanto Roberto stesso ha scritto mare con quanti punti esclamativi? Ma devo leggere 1, 2, 3, 4, 10, 12 punti esclamativi.
11: Mare irremovibile.
13: Mare.
11: Si discute.
13: Poi Mario, mare, anche lui mare. Anna, mare. Fabio, mare. Fabio però ha scritto ancora altro. Perché...
11: Sì, Fabio ha scritto anche: ho sempre odiato la campagna, ho passato l'adolescenza in campagna tutti gli anni ad agosto in bruttissima solitudine, però adesso ci devo vivere. Sta che tu adesso quando è mare o montagna dici mare.
13: Ma lo credo,
11: punto.
13: Fabio, lo credo. Noi ti auguriamo di riuscire a passare del tempo al mare,
11: sì,
13: a questo
11: mare,
13: punto,
11: certo.
13: di fuggire un po' da questa campagna che un po' ti assilla. E che poi, dopo tutto, uno ha ragione, se poi ci vive anche già tutto l'anno, hai voglia di cambiare un po', no? Di andare in qualche luogo nuovo.
11: Sì, ad esempio, poi qua diciamolo, no? Da questi studi. Per capire anche quello che veramente vogliamo, no? Se vogliamo mare o montagna, qual è anche la scelta giusta per noi, no? Ci si può aiutare facendoci qualche piccola domanda, no? Prima di prenotare una vacanza. Ad esempio,
13: che domanda dobbiamo farci un po'?
11: Vi sentite svuotati? Avete voglia di giochi, risate, nuovi incontri? Oppure di silenzio e spazi larghi? Quindi uno già capisce, no?
13: Ecco, ma per esempio già se io scelgo che ho bisogno di silenzio e spazi larghi, questo cosa mi dice? La montagna o il mare?
11: Credo più la montagna, no?
13: Però prima dicevamo spazi larghi, era più il mare.
11: Spiagge larghe. No, comunque a me che piace un po' tutte e due, che faccio?
13: È un po'... Secondo me devi fare
11: la Calabria.
13: La Calabria c'è mare e montagna un po' molto vicini, sì. O la Liguria.
11: O la Liguria, anche giusto. Poi vi rilassa di più un programma senza orario, la soddisfazione di arrivare in cima a un sentiero. Quindi anche qui bisogna capire se vogliamo una vacanza vincolata da orari, progettazione, tutto, però, oppure se vogliamo qualcosa di più libero. Poi in passato, dopo quali vacanze siete tornati più riposati e lucidi, no?
13: Questo è importante da sapere.
11: Che l'esperienza può aiutare. E soprattutto state scegliendo la meta per abitudine, per accontentare qualcun altro o per un reale desiderio vostro?
13: Queste sono domande importantissime.
11: Che possono far vacillare le coppie.
13: E non guardare me adesso in questo momento. No, io lo ammetto. Io in certo periodo un po' ho scelto anche per far felice l'altra persona, no? Ecco. Però poi mi sono un po' ricreduto, perché poi adesso prima scherzavo, però il mare poi in per certe circostanze mi piace anche, mi ci sono divertito.
11: Ma anche a me la montagna per certe circostanze piace anche.
13: Allora, la prima volta che ho portato Marta in Val d'Aosta è sbiancata, perché fa: ma le montagne sono così vicine? E io ho detto: ma siamo in Val d'Aosta, cara ragazza, ma scusa.
11: No.
13: Ma...
11: Allora io devo dire che onestamente sto cercando di fare pace con la montagna, nel senso che io per tutta l'infanzia, andando in montagna, iniziavo a provare un senso di angoscia fortissimo.
13: Lo so, infatti.
11: Ma proprio che mi infastidivano anche gli odori della natura, della montagna. Non riuscivo a sopportarla, mi veniva subito mal di testa. Ma stavo proprio male, mi creava un senso di profonda angoscia e non ho mai capito perché, no?
13: Ecco. Adesso l'hai capito.
11: Adesso non l'ho capito.
13: Però l'accetti un po' di più.
11: Però l'accetto un po' di più. Ma stiamo un po' facendo pace. Su cosa avessimo litigato, fosse stato sorto, non lo sappiamo, non lo so.
13: È anche vero che è un po' come diceva Fabio prima, poi se tu ci vivi già tutta la vita dentro e poi hai avuto anche delle esperienze un po' negative, hai voglia di fuggire, no? Quindi se vivi in campagna forse certe volte hai voglia un po' più di mare, certo, no? Che andare a ficcarti di nuovo nella montagna, che poi vabbè, la montagna è un po' diversa dalla campagna, comunque preferisci magari uno stacco completo, quindi mare. Allora, abbiamo visto che un po' tutti i nostri ascoltatori di RBE scelgono mare, andiamo un po' a vedere perché c'è ancora tempo. 328 87 57 845. Siete più da montagna o da mare? Anche perché si avvicina la scelta, l'avete già fatta anche.
11: Esatto, ma adesso anche direte: ho sbagliato, ero più da mare, ho prenotato in montagna.
13: Perché se vi fate le domande che ha detto prima Marta, andate a scavare un po' dentro il vostro io interiore. E scoprite bene di che cosa siete, dove siete più portati, no?
11: Certo, qual è veramente il vostro modo di essere, il mare, la montagna, soprattutto in questo momento, non fare delle scelte per gli altri, giusto?
13: Giusto, giustissimo.
11: Giusto. Va bene. Vabbè, mare o montagna, 328 87 57 845.

0: sai, Marta, che mi è venuto in mente un ricordo, no? Che sì, riguarda un po' la mia infanzia. Quando ero piccolo, io ho una sorella che era tutta per il mare come sei tu, no? Allora io ero tutto per la montagna. Allora i miei, che avevano 10 giorni di vacanze, sai cosa facevano? Si faceva metà, 5 giorni al mare, 5 giorni in montagna.
1: Oh, ma che bello, allora, metteva tutti d'accordo.
0: Metteva tutti d'accordo. Bisogna fare un po' così, secondo me, un po' di stacco di qua, un po' di là, ti mette insieme poi tutta la psicologia, vedi? Unisce in questa maniera.
1: Assolutamente.
0: Ma che dici? È una scelta giusta?
1: Ottimo. Non ho nulla da ridire, veramente.
0: Ottimo. Perfetto. Allora dovremmo fare così anche noi, ecco.
1: È vero.
0: Noi sempre mare.
1: Allora io vado al mare, tu in quel periodo vattene pure in montagna.
0: Ecco,
1: vedi, promuove l'indipendenza e
0: come mi ricatta, cioè della serie o stai con me oppure te ne vai per i conti fatti tuoi.
1: Scusa, non avevi un carattere musone, introverso, che non vuoi parlare con nessuno e ti piace la montagna, vai da solo in montagna. Ti lascio proprio esprimere completamente la tua natura, i tuoi bisogni vengono accolti proprio pienamente.
0: Ma
1: sei libero di andare.
0: Povera me
1: invece, che amante dell'estroversione, della compagnia, dovrà recarsi da sola al mare, ma non mancherò sicuramente di farmi nuova amicizia.
0: Avete capito come mi ricatta?
1: Hai capito?
0: Adesso lo sa tutto il mondo, finalmente, che come sono trattato male, ma incredibile.
1: Ma in realtà la domandina oggi mi sarebbe piaciuta anche mettere un po' il naso becco nelle coppie, non solo di partner ma anche di amici, quando c'è da scegliere una vacanza, no? E c'è team mare, team montagna, come ve la giostrate? Perché qui è veramente una cosa delicata.
0: E si fa testa o croce, si sorteggia. Cosa vuoi fare? No, oppure fai come facevamo noi con la mia famiglia, mezzo e mezzo, certo. 5 giorni di qua, 5 giorni di là. Certo che se c'hai solo una settimana o meno, qualche giorno, come fai?
1: È un po' così.
0: Allora poi devi trovarti un posto un po' vicino, tipo se sei in Piemonte vai al mare in Liguria e in montagna in Val d'Aosta, vedi?
1: Ecco. Vedi, è perfetto.
0: Ma io infatti ho fatto così.
1: Ma infatti Madre Natura ha messo le cose così, proprio accontentare.
0: A noi piemontesi ha messo così, cioè abbiamo le Alpi, abbiamo poi il mare un po' più in basso.
1: Così almeno,
0: Va bene.
1: Sono rilassati.
0: Va bene, senti, ma allora tra le cose carine da ricordare, Marta, cerchiamo di ricordare che stasera va in onda la puntata, adesso non ricordiamo quale numero.
1: Benissimo.
0: La puntata di Zigo Zago Show sul canale 87 alle ore 21.
1: Esatto,
0: ecco. Allora,
1: bravissimo.
0: Ci sarà da divertirsi, perché sempre, come sempre, massacriamo un libro, lo trasformiamo, lo rivoltiamo, ne prendiamo i personaggi principali e poi Marta e i suoi compagni di gioco lo hanno ricreato e reinventato.
1: Quindi sì, non soltanto noi, ma soprattutto l'abbiamo fatto attraverso l'aiuto del pubblico. Il pubblico che dà gli input, decide come distruggere, e poi gli attori sul palco fanno la loro parte.
0: Fanno la loro parte, certo. E questo è lo scopo, il gioco. Gioco dello Zigo Zago Show, che poi riprenderà poi l'anno prossimo, vabbè, poi a settembre ci saranno le nuove puntate. Ma adesso potete vedere queste che sono state registrate. Sono belle, sono divertenti.
1: Sono belle, sì, ce lo diciamo da soli, che sono belle. Una garanzia.
0: Vabbè, noi ci siamo divertiti un sacco.
1: Pensate se non fossero piaciute neanche a noi. Cioè, veramente, dici, neanche noi le reputiamo belle. Dici, vabbè, allora sai che c'è.
0: Ma ti sei divertita o no a farle?
1: Io mi sono divertita.
0: Noi ci siamo divertiti.
1: Farle,
0: il pubblico,
1: certo,
0: pubblico lì in sala si è divertito.
1: Si è divertito. Vabbè. Ora, se voi non vi divertite, il problema è vostro.
0: Il problema
1: è
0: vostro.
1: Questo vuoi dire praticamente.
0: È come quando vai in montagna o al mare e tu non volevi andarci e il problema è vostro.
1: Esatto. Un po' così, e vabbè, vi abbiamo scaricato. Insomma, che dire, noi però invece in radio ci rivediamo e risentiamo domani, sempre alla stessa ora, dalle 17 alle 19, con Mi Ritorno in Mente su RBE.
0: Un salutone, un abbraccione come sempre, grazie per i messaggi, grazie perché partecipate, ci fate un sacco piacere, grazie perché ci seguite, grazie di tutto, basta.
1: Vai
0: a mangiare, vai a casa, vai a farti un aperitivo.
1: Buona serata.
0: Sai che c'è, vai al mare,
1: vai in montagna.
0: Ciao.
1: Senza...

0: RBE TV, da guardare, da ascoltare. Canale 87 del digitale terrestre. RBE, vicina a te.
1: La selezione musicale di questa settimana è a cura di Michele Comba.

Mi sento come quando piove con il sole, provo fastidio ma nessuno da incolpare. Mi sento come quando piove con il sole, non c'è una nuvola ma mi sembra di annegare. In tutta questa distruzione di massa, senza conservazione di materia, grigi, fin sopra la giacca, grigi, fin sopra.

0: breve meditazione dal lunedì al sabato alle 7:20 e alle 19:15.
1: Per questo mercoledì 10 giugno la meditazione è curata da Maurizio Abba, membro della Chiesa Valdese di Pavia. Ascolteremo in chiusura l'inno numero 8 dell'Inario Cristiano, Come cerva che assetata. Un giorno una parola, lezionario edizioni Claudiana propone la lettura del versetto 1, capitolo 55 del libro del profeta Isaia. O voi, tutti che siete assetati, venite alle acque. E poi ancora dal Vangelo di Giovanni, capitolo 6, versetto 35, Gesù disse loro, chi crede in me non avrà mai più sete.
2: I versetti che abbiamo ascoltato ci conducono nella dimensione della gratuità della fonte di acqua viva, un tema caro alla predicazione profetica, che trova la sua profonda radice alata ed il suo sigillo irradiante nell'ultimo libro della Bibbia, Apocalisse capitolo 21 versetto 6. Si può dire dunque che gratis è una delle ultime parole bibliche ed è parola che scorre da sorgente d'acqua viva, zampillante, che disseta, che dona libertà, gratuità liberatrice. Affinché queste parole non diventino solo degli slogan vuoti, occorre ricordare l'importanza del magistero di Gesù, la sua centralità di parola vivificante che ama la vita, dello Spirito Santo, nostro compagno fedele nello scoccare della scintilla, dell'interpretazione vivificante e liberatoria della parola. L'annuncio evangelico della buona notizia è acqua di fonte pura, cui si giunge non individualisticamente, ma comunitariamente e senza esclusioni, ciascuno con la propria specifica diversità. Occorre ricevere l'annuncio con umiltà per poterlo porgere poi gratuitamente, così come lo si è accolto, in acque dissetanti, con gesti e parole benedicenti. Sul tema ecco un brano letterario tratto da un noto poema thailandese.
3: Voglio essere come l'acqua che lava ogni impurità e porta speranza a tutti coloro che cercano salvezza e vita nuova.
2: Possiamo essere acqua viva con l'accorgimento decisivo e attualissimo sempre di non pretendere di essere noi la fonte di acqua viva. Acqua, elemento vitale, insostituibile ed imprescindibile che nella giusta misura dona vita e fertilità. Queste parole sono dello scrittore belga Phil Bosman.
3: Solo l'acqua può trasformare un deserto in oasi. L'acqua è vita. L'amore è acqua viva.
2: Gratuità piena e trasformatrice. Ecco che l'amore ha i volti, sempre da dipingere con colori nuovi, di una madre e di un padre che sanno essere chioccia, che distendono ali protettive, ma non opprimenti. Quando pensiamo alla diversità, tutto subito pensiamo a quelle più evidenti, maggiormente vistose, le più appariscenti. Però vi sono diversità che hanno attraversato i nostri percorsi di vita e hanno lasciato dei segni interiori. Hanno lasciato una sete di senso e di significati con una ricerca nel lasciarsi trovare.

0: la bacheca annunci di RBE.
1: Vendi cerchi o vuoi scambiare oggetti? Hai un annuncio da fare? Organizzi un evento e vuoi farlo sapere in giro?
0: Approfitta di questo spazio radiofonico dedicato a privati ed enti non commerciali. Telefona allo 0121 954194 o invia una mail a segreteria@rbe.it.

0: Gesù. Nella dichiarazione dei redditi firma il 5 per 1000 per Compassion e scrivi il codice 975 90 82 00 11. A te non costa nulla, ai bimbi salva la vita. Scopri come su compassion.it.
1: Muoversi in Piemonte. Buona serata a tutti voi. In apertura raccomandiamo particolare prudenza per un incidente sulla tangenziale di Torino tra Borgaro e Venaria in direzione Piacenza, mentre per traffico intenso si rallenta tra Falchera e Bruera in direzione Piacenza e tra Drosso e Bruera in direzione Aosta. Ci spostiamo sulla diramazione per Moncalieri, dove il traffico è rallentato tra San Paolo e Corso Unità d'Italia in direzione Torino. Al momento è tutto. Per rimanere aggiornati sulla viabilità in regione, visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio! Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.

Solare Network.

0: non firmano l'accordo li colpiremo con forza. Trump ha minacciato nuovamente di riaprire la guerra su larga scala contro l'Iran. Nelle ultime 24 ore un altro pericoloso scambio a fuoco tra americani e iraniani. I mediatori del Qatar in missione a Teheran negli Stati Uniti proprio a causa della guerra, inflazione a livelli da record. Il governo britannico ha mandato altri agenti a Belfast dopo gli attacchi contro le comunità straniere in Irlanda del Nord. Il rifugiato sudanese fermato per un accoltellamento è stato accusato di tentato omicidio. La famiglia della vittima: non usate nostro figlio per alimentare odio e violenza. Lega rimandata la resa dei conti. Nel vertice di oggi l'ex presidente del Veneto Luca Zaia non è stato nominato vice segretario di Salvini, tutto slitta di un mese, ma l'ala nordista chiede una svolta al governo e Zaia prende le distanze da Vannacci. Tra controlli di polizia agli atleti, espulsioni eccellenti, biglietti a prezzi esorbitanti, inizia domani il mondiale di calcio di Trump. Il torneo va in scena in un paese, gli Stati Uniti, incattivito. 9.31, buonasera, questo è il giornale di Popolare Network. Iniziamo con la crisi in Medio Oriente. Nelle ultime ore il presidente degli Stati Uniti Trump è tornato a parlare di guerra su larga scala contro l'Iran. Tra ieri e oggi c'è stato un nuovo scambio a fuoco tra Teheran e Washington, probabilmente la minaccia più grave alla tregua in vigore da poco più di due mesi. In studio mi ha raggiunto Emanuele Valenti. Buonasera Emanuele, cosa sta succedendo quindi?
1: Li abbiamo colpiti con forza ieri, lo faremo anche oggi. È l'ultima minaccia di Trump al regime iraniano nel pomeriggio davanti ai giornalisti alla Casa Bianca. Il presidente ha detto che gli iraniani hanno tirato il negoziato troppo per le lunghe e che ne pagheranno il prezzo. In realtà fino a ieri, sappiamo, la Casa Bianca sembrava intenzionata a fare di tutto, pronta a fare di tutto pur di arrivare a un accordo e chiudere la guerra, visto il suo impatto sull'economia globale. Oltretutto oggi è arrivata a livelli da record anche l'inflazione negli Stati Uniti. Cosa è successo? Washington ha accusato gli iraniani di aver abbattuto un elicottero Apache sul Golfo Persico e nella notte tra ieri e oggi ha bombardato il sud dell'Iran. La risposta di Teheran non si è fatta attendere, con droni e missili sulle basi americane in Kuwait, Bahrain, Giordania. Pare tutti intercettati. L'ennesimo scambio a fuoco tra le due parti in queste settimane. Fino a ieri, dicevamo, Trump parlava di un accordo imminente già nei prossimi giorni e si era anche scontrato con Netanyahu per i continui raid israeliani sul Libano, che oltretutto sono continuati anche oggi. Ora però la trattativa sembra essersi bloccata sul serio. Il ministero degli esteri iraniano ha detto che, viste le ripetute violazioni della tregua da parte americana, il negoziato va rivalutato. A Teheran, lo abbiamo sentito anche nei titoli, Luigi, c'è una delegazione dei mediatori del Qatar. Entrambe le parti pensano di essere in una posizione di forza, non vorrebbero tornare a una guerra su larga scala, ma non sappiamo se ne saranno capaci.
0: Grazie Emanuele, vediamo ora cosa succede in Irlanda del Nord. Il rifugiato sudanese accusato di tentato omicidio per un accoltellamento a Belfast è comparso davanti a un tribunale. Il suo fermo durerà almeno 4 settimane. L'aggressione ha provocato ieri manifestazioni e violenze in tutto il Nord Irlanda da parte di gruppi di estrema destra, con attacchi contro le abitazioni dove vivono famiglie straniere. Ci sono stati alcuni arresti. Il governo britannico ha mandato nella regione altri agenti. Il primo ministro Starmer e i politici locali hanno condannato le violenze. La famiglia dell'uomo ferito nell'accoltellamento ha chiesto di non usare il figlio per alimentare l'odio contro gli stranieri. Il nostro collaboratore Daniele Fisichella.
2: Si contano i danni a Belfast, è tornata la paura in città, scene che ricordano gli anni dei Troubles, quando a darsi la caccia erano cattolici e protestanti. Ieri in strada a dare fuoco a bus e auto e distruggere abitazioni e negozi di stranieri erano per lo più dei ventenni, incappucciati. I figli di quella generazione nata e cresciuta nel sanguinario conflitto religioso e che da qualche anno invece hanno scelto gli stranieri come bersaglio. Non è un caso che gli scontri si siano concentrati nella parte protestante e più working class della capitale nordirlandese, dove a dominare la scena sono due organizzazioni non riconosciute legalmente impegnate a difesa dell'Ulster. C'erano stati disordini già nel 2024 in una manifestazione contro i musulmani e l'anno scorso quando due giovani rumeni erano stati accusati di violenza sessuale su una adolescente. Le dinamiche si ripetono, i gruppi di estrema destra si organizzano attraverso i social network, manifesti e video, spesso prodotti grazie all'intelligenza artificiale, circolano e incitano all'azione violenta. L'Irlanda del Nord è il paese più bianco del Regno Unito, gli immigrati asiatici e africani rappresentano solo il 3% della popolazione.
3: My message today is one of calm. Don't allow those people who are faceless to orchestrate campaigns and on the streets.
2: Il primo ministro Michel O'Neill ha condannato le violenze di ieri, ma l'estrema destra britannica soffia sul fuoco e Elon Musk, con il suo social media ex dall'America, offre la piattaforma perfetta per i messaggi d'odio.
0: L'Ucraina ha colpito il porto di Mariupol nel Donbass, occupato dalla Russia. Secondo Kiev, lo scalo, importante anche per la logistica militare di Mosca, è senza corrente e fuori servizio. Oggi gli ucraini hanno anche detto di avere bombardato un sito militare in territorio russo ben oltre Mosca, dove vengono prodotte componenti per i droni. Non è stato nominato oggi vice segretario della Lega Luca Zaia, già presidente della Regione Veneto. Il Consiglio federale si è concluso con un rinvio ai primi di luglio, ma si tratta per Salvini solo di un prendere tempo. Zaia parla già come leader politico e il massimo organismo direttivo ha discusso di un cambio di linea, distanziamento dai temi vannacciani e riavvicinamento ai temi nordisti. Michele Gambirasi, giornalista del Manifesto.
4: Sì, il messaggio è stato molto chiaro. Quello che chiede il Nord è che ci sia un'inversione a U rispetto ai temi, perché soprattutto negli ultimi mesi, a partire appunto dalla scissione di Vannacci, la nascita di Futuro Nazionale, in qualche modo l'impressione è che Salvini abbia cercato di inseguire l'europarlamentare cercando di non scoprirsi a destra, e il risultato che in qualche modo oggi gli hanno presentato davanti è che i suoi consensi calano vertiginosamente. Quello che gli chiedono è soprattutto di tornare a farsi sentire dentro il governo, nel senso che l'impressione della parte più nordista della Lega è che oramai il partito sia relegato a un ruolo di junior partner senza troppi risultati dentro al governo, e quindi gli chiedono di farsi sentire con la Presidente del Consiglio, di farsi sentire con le battaglie che loro chiedono, quindi battaglie più di carattere economico, di carattere fiscale, lasciar perdere temi di bandiera, remigrazione e quant'altro, altro che fanno, diciamo, stanno soltanto facendo drenare consensi verso Vannacci, e chiedono soprattutto di avere più peso e ruoli. E la parte salviniana, anche di fronte alla realtà dei numeri, oramai ha poche carte in mano.
0: Legge elettorale: domani scadono i termini per presentare gli emendamenti, le opposizioni daranno battaglia con centinaia di emendamenti, ma la destra non aprirà, ha deciso di andare avanti per la sua strada. Il Movimento 5 Stelle presenterà una proposta autonoma di legge elettorale che prevede il proporzionale, le preferenze e soglie di sbarramento variabili a seconda dei collegi. Sentiamo da Roma Anna Bredice.
5: 1000 emendamenti. Le opposizioni oggi hanno stabilito una strategia unitaria per contrastare la legge elettorale in Commissione Affari Costituzionali. Domattina scadono i termini per gli emendamenti, proprio quando Giorgia Meloni sarà alla Camera per le sue comunicazioni sul Consiglio europeo. E a differenza della legge elettorale, le opposizioni si presenteranno per il Consiglio europeo con risoluzioni diverse, ognuno la propria, e il tema Ucraina a dividerli. Sulla legge elettorale invece la battaglia sarà unitaria, emendamenti soppressivi comuni e poi alcuni correttivi delle parti più contrastanti, il proporzionale con listini bloccati, esattamente due, la lista di nomi legata al proporzionale e l'altra per il premio di maggioranza, che l'elettore in questo caso non avrà modo di conoscere esattamente in tutto il territorio e con quale gradualità. Uno degli aspetti controversi del testo: la maggioranza chiusa a riccio difende la legge, dicendo che la seconda bozza aveva già considerato le richieste fatte dall'opposizione e quindi ora respinge tutte le modifiche. Si andrà al muro contro muro con l'incognita dei tempi. Ogni partito dell'opposizione presenta un emendamento che rappresenta la legge elettorale preferita, il PD, il Mattarellum, i 5 Stelle, un proporzionale con collegi piccoli e voto di preferenza. Chiaramente saranno bocciati da una maggioranza che non ha voglia di discutere, ma solo di fare in fretta per avere una legge che assomiglia a un modello di premierato e pronta per ogni evenienza. In commissione magari voteranno l'unico emendamento di chiaro aspetto incostituzionale, l'esclusione del Trentino dal calcolo dei voti per il premio di maggioranza, e poi il resto bocciato tutto. E se non si fa in tempo, andare in aula con quello che c'è. L'unico punto su cui la maggioranza potrà dividersi sono le preferenze e l'idea della destra è di presentare l'emendamento in aula, chiedere il voto segreto, bocciarlo e dire che la colpa è stata dell'opposizione. Linea allo studio.
0: La contesa bancaria attorno alla proprietà di MPS e sullo sfondo di Generali sembra chiusa a favore di Banca Intesa e Unipol e ora nelle mire di Unicredit invece c'è proprio BPM, l'altro concorrente. Sentiamo Andrea Di Stefano.
6: Se la partita su MPS e Mediobanca Generali sembra quasi chiusa, salvo mossa sorpresa, resta aperto il futuro di Banco BPM oggi con una presenza importante del Crédit Agricole. In realtà ad Intesa San Paolo interessano soprattutto le assicurazioni generali e anche al governo la prospettiva di un polo del risparmio nelle mani di un gruppo saldo anche nell'azionariato non dispiace. Diverso è la questione del rapporto tra sistema bancario, imprese e famiglie. Negli ultimi giorni molti hanno evidenziato che il credito italiano è sempre più nelle mani di manager che hanno un unico faro: produrre utili tenendosi sempre più lontano dalle normali attività di concessione del credito. Una dinamica che rischia di peggiorare le condizioni generali dell'economia, soprattutto nel centro-sud Italia. La vera tentazione per Unicredit, si ipotizza in ambienti finanziari, è quella di tornare all'attacco su Banco BPM. Rispetto a un anno fa lo scenario è radicalmente cambiato. L'ipotesi di un terzo polo con Siena sta sfumando rapidamente. Una controfferta sul monte sarebbe troppo impegnativa per Unicredit, perché per rilanciare alla proposta di Intesa e Unipol servono almeno 35 miliardi con una componente in contanti superiore ai 3 miliardi che offre Carlo Messina. Quindi l'attenzione si sposta appunto sul Banco BPM e sulla sua rete di sportelli che non riguarda solo la Lombardia e il nord, ma grazie alle acquisizioni anche diverse aree del centro-sud Italia.
0: È stato ricevuto con tutti gli onori all'aeroporto di Mogadiscio in Somalia l'arbitro somalo, considerato il migliore di tutta l'Africa, che la polizia di frontiera degli Stati Uniti aveva prima interrogato e poi espulso in non temperanza alla crociata trumpiana contro il paese africano e i suoi abitanti. L'arbitro avrebbe dovuto arbitrare alcune delle partite dei mondiali che iniziano domani in Messico, Stati Uniti e Canada, tra prezzi dei biglietti a prezzi esorbitanti, minacce direttate dell'ICE negli Stati Uniti, naturalmente i controlli di polizia agli atleti. Questo è solo l'ultimo spunto di polemica e sconcerto per un mondiale, quello appunto che inizia domani sera a Città del Messico con la partita Messico-Sudafrica, che va in scena anche appunto negli Stati Uniti, il paese principale, un paese incattivito e impoverito. Sentiamo Davide Mamoni da New York.
7: Donald Trump aspettava questo mondiale da quasi 10 anni, quando nel 2018 Stati Uniti, Canada e Messico ottennero l'organizzazione della Coppa del Mondo del 2026, commentò quasi deluso: io non ci sarò, i limiti di mandato glielo avrebbero impedito. Poi però è arrivato il ritorno a sorpresa alla Casa Bianca e oggi il torneo sportivo più visto del pianeta si apre con Trump di nuovo al centro della scena. Il presidente sembra deciso a godersi ogni minuto dello spettacolo, ma non è detto che gli spettatori in arrivo da ogni angolo del mondo abbiano la possibilità di fare lo stesso. Troveranno infatti negli Stati Uniti un paese incattivito dalle sadiche politiche di immigrazione durante la sua seconda amministrazione, con Tom Homan che ha già minacciato un aumento delle operazioni ICE a New York proprio alla vigilia dei mondiali. E questi mondiali si svolgeranno anche in un mondo incattivito da guerre che sono rimaste tali o persino peggiorate da 2 anni a questa parte, con l'ombra del conflitto in Iran ancora in corso e la dottrina Monroe in pieno svolgimento. Poco importa che Infantino, presidente della FIFA, abbia conferito a Trump un premio per la pace qualche mese fa. C'è poi il tema dei prezzi. I biglietti per le partite hanno raggiunto cifre astronomiche, così come le modalità di trasporto per arrivare allo stadio nel New Jersey da New York, tanto che lo stesso Trump ha scherzato dicendo che non spenderebbe $1,000 per assistere alla prima partita degli Stati Uniti. Per tutto questo, insomma, il rischio secondo molti è che il mondiale del 2026 diventi inevitabilmente un mondiale politicizzato, un evento nato per unire il pianeta che potrebbe invece finire per riflettere tutte le divisioni che il presidente si porta dietro ogni giorno. Da New York per Popolare Network, Davide Mamone.
0: Chiara Santini, Emanuele Valenti, Luigi Ambrosio per questa edizione del giornale radio che si chiude alle 19.45. Le notizie di Popolare Network ritornano alle 22.30. Buon ascolto.

0: Il tuo 5 per 1000 per emergency è a Gaza, in Sudan, in Afghanistan, in Ucraina, in tanti paesi dove servono cure per chi è colpito da guerra e povertà. È qui dove conta davvero. Dona il 5 per 1000 emergency. Info su emergency.it/5 per 1000.
1: Popolare Network.
2: Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, cultura, informazione, relax.

Se ci ascolti in FM, siamo sul 96.6 in provincia di Cuneo. RBE, vicina a te.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'88 in Val Chisone. RBE. Cultura, informazione, relax.

0: Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in Val Pellice. RBE. Cultura, informazione, relax.
1: E ora, pubblicità. Se una firma cambiasse la vita di un bimbo, la faresti? Raul ha fame e ha bisogno di un pasto. Lila sogna la scuola, ma è ingabbiata dal matrimonio forzato. A loro, la tua firma dona aiuto, libertà e l'amore di Gesù. Nella dichiarazione dei redditi, firma il 5 per 1000 per Compassion e scrivi il codice 975 90 82 00 11. A te non costa nulla, ai bimbi salva la vita. Scopri come su compassion.it.
2: Essere comunità in montagna? Sì, si può! Dal 3 al 14 giugno 2026 a Pomaretto torna la Settimana della Montagna, nona edizione del Festival dell'Associazione Sviluppo Pomaretto dedicato alle terre alte. Appuntamento al padiglione degli impianti sportivi di Pomaretto con incontri, proiezioni, escursioni, musica dal vivo, buon cibo, tante esperienze da vivere che confermano la vitalità delle valli Chisone e Germanasca.

0: Settimana della montagna a Pomaretto dal 3 al 14 giugno 2026. Essere comunità in montagna? Si può.
1: Flashback, la playlist musicale che vi riporta indietro nel tempo. Poco più di 5 anni fa, nel 2020, le canzoni prime in classifica erano...

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in Val Pellice. RBE. Cultura, informazione, relax.

0: Se ci ascolti in FM, siamo sul 91.5 in provincia di Imperia. RBE, vicina a te.
1: Muoversi in Piemonte. Buona serata a tutti voi. In apertura raccomandiamo particolare prudenza per un incidente sulla tangenziale di Torino tra Borgaro e Venaria in direzione Piacenza, mentre per traffico intenso si rallenta tra Falchera e Bruera in direzione Piacenza e tra Drosso e Bruera in direzione Aosta. Ci spostiamo sulla diramazione per Moncalieri, dove il traffico è rallentato tra San Paolo e Corso Unità d'Italia in direzione Torino. Al momento è tutto. Per rimanere aggiornati sulla viabilità in regione, visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio! Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
0: Se ci ascolti in FM, siamo sul 96.6 in provincia di Cuneo. RBE, vicina a te.

Se ci ascolti in DAB, siamo sul canale 12B in Piemonte e sul canale 12A in Liguria. RBE, vicina a te.

Vibes, Video Backwit Studio. Produzioni video, audio, podcast e multimedia storytelling per la tua realtà, il tuo progetto, la tua storia. Contattaci al 320-4579-349 o su vibesvideo.it. Never stop the vibes.

0: gente.
1: Scrivi alla redazione diretta @rbe.it. RBE. Cultura, informazione, relax.

WhatsApp in diretta 328 87 57 845. RBE, cultura, informazione, relax.

proprio una giornataccia di quelle un po' più spente che il cielo si offende, ti vorresti arrendere. Io te lo leggo in faccia, in quello sguardo malinconico di chi vuole cambiare il mondo.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.6 in Val Germanasca. RBE, cultura, informazione, relax.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.6 in Val Germanasca. RBE, vicina a te.

0: ascolti in DAB, siamo sul canale 12B in Piemonte e sul canale 12A in Liguria. RBE. Cultura, informazione, relax.
1: Io non so più cos'è normale, ho un'allucinazione,

allucinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi controllare.

0: matta io, ma sono matta.
1: Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, vicina a te.

RBE TV, da guardare, da ascoltare. Canale 87 del digitale terrestre. RBE, vicina a te.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, cultura, informazione, relax.

WhatsApp in diretta 328 87 57 845. RBE, vicina a te.

0: Scrivi alla redazione diretta@rbe.it. RBE, cultura, informazione, relax.
1: Toma tra toda tu vida, toma tra toda tu vida, toma que la leche, mi niñita linda, y a mi vida, te voy a hacer la canción con tu

Se ci ascolti in FM, siamo sul 96.6 in provincia di Cuneo. RBE, vicina a te.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in Val Pellice. RBE. Cultura, informazione, relax.

Se ci ascolti in FM, siamo sul 91,5 in provincia di Imperia. RBE, vicina a te.

0: Buonasera alle news della notte di Popolare Network. Se non firmano l'accordo li colpiremo con forza. Trump ha minacciato nuovamente di riaprire la guerra su larga scala contro l'Iran. Nelle ultime 24 ore altro pericoloso scambio a fuoco tra americani e iraniani. I mediatori del Qatar in missione a Teheran. Ma Trump dice siamo noi a controllare lo stretto di Hormuz. Da Barcellona, dove in visita a 15 anni dall'ultimo viaggio di un papa in Spagna, Leone XIV dice i cristiani non possono fare la guerra. Il governo britannico ha mandato altri agenti a Belfast dopo gli attacchi contro le comunità straniere in Irlanda del Nord. Il rifugiato sudanese, fermato per un accoltellamento, è stato accusato di tentato omicidio. La famiglia della vittima: non usate nostro figlio per alimentare odio e violenza. Lega, rimandata la resa dei conti. Nel vertice di oggi l'ex presidente del Veneto Luca Zaia non è stato nominato vice segretario di Salvini. Tutto slitta di un mese, ma l'ala nordista chiede una svolta al governo e Zaia prende le distanze da Vannacci. Queste e altre notizie nel giornale radio di Popolare Network delle 22:30 con Matteo Lefons. La crisi in Medio Oriente. Nelle ultime ore Trump è tornato a parlare di guerra su larga scala contro l'Iran. Tra ieri e oggi c'è stato un nuovo scambio a fuoco tra Teheran e Washington, probabilmente la minaccia più grave alla tregua in vigore da poco più di due mesi. Nel pomeriggio alla Casa Bianca Trump ha dichiarato che gli Stati Uniti colpiranno duramente l'Iran dopo il fallimento dei colloqui di pace. Eravamo davvero vicini a un accordo, ha detto Trump ai giornalisti, ma continuano a prenderci in giro. Nel frattempo, secondo il media americano Axios, funzionari iraniani e statunitensi avrebbero tenuto colloqui paralleli con i mediatori del Qatar a Doha. Gli iraniani avrebbero rifiutato un incontro a tre proposto dal Qatar per negoziare direttamente sulle divergenze ancora aperte. Ieri il presidente statunitense aveva accusato Teheran di avere abbattuto un elicottero Apache vicino allo stretto di Hormuz. Poco fa sul suo social Truth ha dichiarato che sono gli Stati Uniti a controllare lo stretto, non l'Iran. Per capire se siamo di fronte a una nuova escalation del conflitto sentiamo Gianluca Pastori, professore di scienze politiche all'Università Cattolica di Milano.
1: Mi sembra difficile pensare a una vera escalation. È vero, abbiamo visto un aumento di tensione, abbiamo sentito le minacce di Trump, ma io credo che continui a rimanere prioritaria per la Casa Bianca la necessità di disimpegnarsi da questa guerra, proprio perché il regime iraniano appare tutto tranne che in ginocchio, proprio perché il regime iraniano continua ad avere una capacità offensiva, proprio perché una ripresa delle operazioni militari significherebbe tornare a impegolarsi in una guerra che non si sa bene quando potrebbe finire. E questo per Trump è un problema grosso. Una vittoria parziale potrebbe rappresentare lo scalpo da presentare all'opinione pubblica. Anche perché non credo poi che l'opinione pubblica, soprattutto l'elettorato MAGA, sia veramente interessato ad avere questo scalpo sanguinante. A Donald Trump sia il fatto di non essere riuscito a ottenere un segno di sottomissione da parte dell'Iran. L'anno scorso le operazioni militari avevano portato dei risultati tangibili e sembravano in qualche modo avere spinto l'Iran a negoziare. Questa volta è successo il contrario e credo che sia questa la cosa che veramente dà fastidio all'amministrazione.
0: Non possiamo credere in Gesù e fare la guerra, ha dichiarato Papa Leone XIV durante la messa nella Sagrada Famiglia a Barcellona. Un monito che continua a ripetere da tempo e che lo ha accompagnato durante il suo soggiorno in Spagna. Al termine della messa è stata inaugurata l'ultima torre della Sagrada Famiglia, grazie alla quale la Basilica Catalana è diventata la chiesa più alta del mondo. La data dell'inaugurazione non è casuale: esattamente 100 anni fa moriva Antonio Gaudì, l'architetto che la progettò. Luca Tancredi Barone, giornalista che vive a Barcellona.
2: La visita del Papa sta occupando molto spazio spazio mediatico e anche, diciamo, creando tutta una serie di disagi, come spesso accade in questi casi. Prima è stata a Madrid, adesso a Barcellona, poi andrà anche alle Isole Canarie. L'ultima volta che c'è stato un Papa a Barcellona è stato Benedetto XVI, 15 anni fa circa, quindi insomma erano tanti anni che un Papa non veniva qui in Spagna. La Sagrada Famiglia ancora non è finita. L'aspetto esterno è quasi definitivo, mancano ancora dei pezzi per concludere questa infinita opera pensata da Gaudì più di 100 anni fa. Il Papa inaugura questa torre che hanno appena finito quest'anno, che è molto alta e molto imponente. Diciamo che questo anniversario è molto sentito dai catalani, perché Gaudì rappresenta proprio l'artista catalano per eccellenza. Lui era anche indipendentista, era catalanista, quindi su Gaudì c'è molta letteratura e molto, diciamo, entusiasmo anche istituzionale, ecco.
0: L'Ucraina ha colpito il porto di Mariupol nel Donbass occupato dalla Russia. Secondo Kiev, lo scalo, importante anche per la logistica militare di Mosca, è senza corrente e fuori servizio. Oggi gli ucraini hanno anche detto di aver bombardato un sito militare in territorio russo, ben oltre Mosca, dove vengono prodotte componenti per i droni. Il rifugiato sudanese accusato di tentato omicidio per un accoltellamento a Belfast in Irlanda del Nord è comparso davanti a un tribunale. Il suo fermo durerà almeno 4 settimane. L'aggressione ha provocato ieri manifestazioni e violenze in tutto il paese da parte di gruppi di estrema destra, con attacchi contro le abitazioni dove vivono le famiglie straniere. Ci sono stati alcuni arresti. Il primo ministro Starmer e i politici locali hanno condannato le violenze. La famiglia dell'uomo ferito nell'accoltellamento ha chiesto di non usare il figlio per alimentare l'odio contro gli stranieri. Il nostro collaboratore Daniele Fisichella.
3: Si contano i danni a Belfast, è tornata la paura in città, scene che ricordano gli anni dei Troubles, quando a darsi la caccia erano cattolici e protestanti. Ieri in strada a dare fuoco a bus e auto e distruggere abitazioni e negozi di stranieri erano per lo più dei ventenni, incappucciati. I figli di quella generazione nata e cresciuta nel sanguinario conflitto religioso e che da qualche anno invece hanno scelto gli stranieri come bersaglio. Non è un caso che gli scontri si siano concentrati nella parte protestante e più working class della capitale nordirlandese, dove a dominare la scena sono due organizzazioni non riconosciute legalmente impegnate a difesa dell'Ulster. C'erano stati disordini già nel 2024 in una manifestazione contro i musulmani e l'anno scorso quando due giovani rumeni erano stati accusati di violenza sessuale su una adolescente. Le dinamiche si ripetono, i gruppi di estrema destra si organizzano attraverso i social network, manifesti e video, spesso prodotti grazie all'intelligenza artificiale, circolano e incitano all'azione violenta. L'Irlanda del Nord è il paese più bianco del Regno Unito, gli immigrati asiatici e africani rappresentano solo il 3% della popolazione.
4: My message today is one of calm. Don't allow those people who are faceless to orchestrate campaigns and on the streets.
3: Il primo ministro Michel O'Neill ha condannato le violenze di ieri, ma l'estrema destra britannica soffia sul fuoco e Elon Musk, con il suo social media ex dall'America, offre la piattaforma perfetta per i messaggi d'odio.
0: Non è stato nominato oggi vice segretario della Lega Luca Zaia, già presidente della Regione Veneto. Il Consiglio federale si è concluso con un rinvio ai primi di luglio, ma si tratta per Salvini solo di prendere tempo. Zaia parla già come leader politico e il massimo organismo direttivo ha discusso di un cambio di linea, distanziamento dai temi vannacciani e riavvicinamento ai temi nordisti. Michele Gambirasi, giornalista del Manifesto.
5: Sì, il messaggio è stato molto chiaro. Quello che chiede il Nord è che ci sia un'inversione a U rispetto ai temi, perché soprattutto negli ultimi mesi, a partire appunto dalla scissione di Vannacci, la nascita di Futuro Nazionale, in qualche modo l'impressione è che Salvini abbia cercato di inseguire l'europarlamentare cercando di non scoprirsi a destra, e il risultato che in qualche modo oggi gli hanno presentato davanti è che i suoi consensi calano vertiginosamente. Quello che gli gli chiedono è soprattutto di tornare a farsi sentire dentro il governo, nel senso che l'impressione della parte più nordista della Lega è che oramai il partito sia relegato a un ruolo di junior partner senza troppi risultati dentro al governo, e quindi gli chiedono di farsi sentire con la Presidente del Consiglio, di farsi sentire con le battaglie che loro chiedono, quindi battaglie più di carattere economico, di carattere fiscale, lasciar perdere temi di bandiera, remigrazione e quant'altro che fanno, diciamo, stanno soltanto facendo drenare i consensi verso Vannacci, e chiedono soprattutto di avere più peso e ruoli. E la parte salviniana, anche di fronte alla realtà dei numeri, oramai ha poche carte in mano.
0: Legge elettorale, domani scadono i termini per presentare emendamenti. Le opposizioni daranno battaglia con centinaia di emendamenti, ma la destra chiude. Il Movimento 5 Stelle presenta una proposta autonoma di legge elettorale che prevede il proporzionale, le preferenze e soglie di sbarramento variabili a seconda dei collegi. Da Roma, Anna Bredice.
6: 1000 emendamenti. Le opposizioni oggi hanno stabilito una strategia unitaria per contrastare la legge elettorale in Commissione Affari Costituzionali. Domattina scadono i termini per gli emendamenti, proprio quando Giorgia Meloni sarà alla Camera per le sue comunicazioni sul Consiglio europeo. E a differenza della legge elettorale, le opposizioni si presenteranno per il Consiglio europeo con risoluzioni diverse, ognuno la propria. Il tema Ucraina a dividerli. Sulla legge elettorale invece la battaglia sarà unitaria, emendamenti soppressivi comuni e poi alcuni correttivi delle parti più contrastanti, il proporzionale con listini bloccati, esattamente 2, la lista di nomi legata al proporzionale e l'altra per il premio di maggioranza che l'elettore in questo caso non avrà modo di conoscere esattamente in tutto il territorio e con quale gradualità. Uno degli aspetti controversi del testo, la maggioranza chiusa a riccio difende la legge dicendo che la seconda bozza aveva già considerato le richieste fatte dall'opposizione e quindi ora respinge tutte le modifiche. Si andrà al muro contro muro con l'incognita dei tempi. Ogni partito dell'opposizione presenta un emendamento che rappresenta la legge elettorale preferita, il PD, il Mattarellum, i 5 Stelle, un proporzionale con collegi piccoli e voto di preferenza. Chiaramente saranno bocciati da una maggioranza che non ha voglia di discutere, ma solo di fare in fretta per avere una legge che assomiglia a un modello di premierato e pronta per ogni evenienza. In commissione magari voteranno l'unico emendamento di chiaro aspetto incostituzionale, l'esclusione del Trentino dal calcolo dei voti per il premio di maggioranza, e poi il resto bocciato tutto. E se non si fa in tempo, andare in aula con quello che c'è. L'unico punto su cui la maggioranza potrà dividersi sono le preferenze, e l'idea della destra è di presentare l'emendamento in aula, chiedere il voto segreto, bocciarlo e dire che la colpa è stata dell'opposizione. Linea allo studio.
0: E intanto poco fa è arrivato il primo sì del Parlamento al decreto lavoro, che dopo la fiducia ha avuto anche il via libera della Camera con 137 sì. Il provvedimento passa ora al vaglio del Senato. È stato ricevuto con tutti gli onori all'aeroporto di Mogadiscio l'arbitro somalo, considerato il migliore di tutta l'Africa, che la polizia di frontiera statunitense ha prima interrogato e poi espulso in ottemperanza alla crociata trumpiana contro il paese africano e i suoi abitanti. Tra biglietti a prezzi esorbitanti, minacce di retate dell'AIS e controlli di polizia agli atleti, questo è solo l'ultimo spunto di polemica e sconcerto per un mondiale, quello che inizia domani sera con la partita Messico-Sudafrica, che va in scena in un'America incattivita e impoverita. Davide Mamone.
7: Donald Trump aspettava questo mondiale da quasi 10 anni, quando nel 2018 Stati Uniti, Canada e Messico ottennero l'organizzazione della Coppa del Mondo del 2026, commentò quasi deluso: io non ci sarò, i limiti di mandato glielo avrebbero impedito. Poi però è arrivato il ritorno a sorpresa alla Casa Bianca, e oggi il torneo sportivo più visto del pianeta si apre con Trump di nuovo al centro della scena. Il presidente sembra deciso a godersi ogni minuto dello spettacolo, ma non è detto che gli spettatori in arrivo da ogni angolo del mondo abbiano la possibilità di fare lo stesso. Troveranno infatti negli Stati Uniti un paese incattivito dalle sadiche politiche di immigrazione durante la sua seconda amministrazione, con Tom Homan che ha già minacciato un aumento delle operazioni ICE a New York proprio alla vigilia dei mondiali. E questi mondiali si svolgeranno anche in un mondo incattivito da guerre che sono rimaste tali o persino peggiorate da 2 anni a questa parte, con l'ombra del conflitto in Iran ancora in corso e la dottrina Monroe in pieno svolgimento. Poco importa che Infantino, presidente della FIFA, abbia conferito a Trump un premio per la pace qualche mese fa. C'è poi il tema dei prezzi. I biglietti per le partite hanno raggiunto cifre astronomiche, così come le modalità di trasporto per arrivare allo stadio nel New Jersey da New York, tanto che lo stesso Trump ha scherzato dicendo che non spenderebbe $1,000 per assistere alla prima partita degli Stati Uniti. Per tutto questo, insomma, il rischio secondo molti è che il mondiale del 2026 diventi inevitabilmente un mondiale politicizzato, un evento nato per unire il pianeta che potrebbe invece finire per riflettere tutte le divisioni che il presidente si porta dietro ogni giorno. Da New York, per Popolare Network, Davide Mamone.

0: Il tuo 5 per 1000 per Emergency è a Gaza, in Sudan, in Afghanistan, in Ucraina, in tanti paesi dove servono cure per chi è colpito da guerra e povertà. È qui dove conta davvero. Dona il 5 per 1000 Emergency. Info su emergency.it/5per1000.
1: Popolare Network.
2: Scrivi alla redazione diretta @rbe.it. RBE. Cultura, informazione, relax.

WhatsApp in diretta 328 87 57 845. RBE, cultura, informazione, relax.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.6 in Val Germanasca. RBE, cultura, informazione, relax.

volta che mi fido, che la gente mi fa schifo, che la gente è come me. Prima di farmi domande, prima di essere svogliato, prima del giusto e sbagliato, io chi sono, chi sei te?

0: che tu vedessi me.
1: RBETV, da guardare, da ascoltare. Canale 87 del digitale terrestre. RBE, vicina a te.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.6 in Val Germanasca. RBE, vicina a te. You know the hardest thing.

0: Ecco 5 buoni motivi per donarlo a RBE Radio e TV.
1: 1. È vicina ai territori.
2: Racconta i luoghi dove viviamo e le loro storie.
3: 2. È comunitaria.
4: Nasce da un processo collettivo che crea relazione.
5: 3. È gratuita.
6: Promuove un accesso libero all'informazione e a tutti i programmi.
7: 4. È plurale.
8: Promuove la pace, il dialogo tra le persone e l'idea che la diversità sia ricchezza.
9: 5. È culturale.
10: In un tempo in cui abbiamo bisogno di cultura, noi lavoriamo per attivarla.
11: 5 per 1000 a RBE. Fai spazio alla tua radio. Sulla tua dichiarazione dei redditi scrivi 94509050012. 94509050012. È tempo di 5 per 1000. Se ci ascolti in FM, siamo sul 101.1 in Val Bormida. RBE. Vicina a te.

Se ci ascolti in DAB, siamo sul canale 12B in Piemonte e sul canale 12A in Liguria. RBE. Cultura, informazione, relax.

ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, vicina a te.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, cultura, informazione, relax.

WhatsApp in diretta 328 8757 845. RBE, vicina a te.

Se ci ascolti in FM, siamo sul 96.6 in provincia di Cuneo. RBE, vicina a te.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'88 in Val Chisone. RBE. Cultura, informazione, relax. Could you turn the music up a teeny bit so I can...

0: la bacheca annunci di RBE.
1: Vendi, cerchi o vuoi scambiare oggetti? Hai un annuncio da fare? Organizzi un evento e vuoi farlo sapere in giro?
0: Approfitta di questo spazio radiofonico dedicato a privati ed enti non commerciali. Telefona allo 0121 954194 o invia una mail a segreteria@rbe.it.

scrivi alla redazione diretta@rbe.it. RBE. Cultura, informazione, relax.

0: la bacheca annunci di RBE.
1: Vendi cerchi o vuoi scambiare oggetti? Hai un annuncio da fare? Organizzi un evento e vuoi farlo sapere in giro?
0: Approfitta di questo spazio radiofonico dedicato a privati ed enti non commerciali. Telefona allo 0121 954194 o invia una mail a segreteria@rbe.it.

0: Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.6 in Val Germanasca. RBE, vicina a te.
1: Dai, spacca, spingi!

ABC Vibes Video Backwit Studio. Produzioni video, audio, podcast e multimedia storytelling per la tua realtà, il tuo progetto, la tua storia. Contattaci al 320-4579-349 o su vibesvideo.it. Never stop the vibes.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in Val Pellice. RBE. Cultura, informazione, relax.

Se ci ascolti in DAB, siamo sul canale 12B in Piemonte e sul canale 12A in Liguria. RBE. Cultura, informazione, relax.

se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, vicina a te.

0: È tempo di 5 per 1000.
1: Ecco 5 buoni motivi per donarlo a RBE Radio e TV.
2: 1. È vicina ai territori.
3: Racconta i luoghi dove viviamo e le loro storie.
4: 2. È comunitaria.
5: Nasce da un processo collettivo che crea relazione.
6: 3. È gratuita.
7: Promuove un accesso libero all'informazione e a tutti i programmi.
8: 4. È plurale.
9: Promuove la pace, il dialogo tra le persone e l'idea che la diversità sia ricchezza.
10: 5. È culturale.
11: In un tempo in cui abbiamo bisogno di cultura, noi lavoriamo per attivarla.
0: 5 per 1000 a RBE. Fai spazio alla tua radio. Sulla tua dichiarazione dei redditi scrivi 94509050012. 94509050012. È tempo di 5 per 1000.

WhatsApp in diretta 328 87 57 845. RBE. Vicina a te.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, cultura, informazione, relax.

se ci ascolti in FM, siamo sul 96.6 in provincia di Cuneo. RBE, vicina a te.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'88 in Val Chisone. RBE. Cultura, informazione, relax.